0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Mi sento di poter essere inesorabile e di non dover sprecare la mia vita, di non dover spartire con loro le mie lacrime.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Segui.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

One day, I'm gonna understand. Zion.

0: domicilio, più si somigliano, meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano, pigliano e pigliano.
1: Chris Cornell!

Nuotare in cielo.

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiere e pensiero.

0: Put no weed in.
1: That's right.

0: flames are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough.
1: E tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più, poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro, e ti è stato chiaro che il nero sei tu, tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più, e il prossimo forse sei tu, che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco, e allora hai notato le sfumature, tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu, non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
1: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, altro Vandi, Mastro Giovanni, Cuve e Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai frutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte, tu di sciacalli nei tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano, e tutti che si inginocchiano, perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
2: Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
0: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us calling for the justice that our people deserve.

pavimento nero ed io che ho amato sempre i suoi contrari. Applaudo quei due piedi contro il cielo e piego un po' la testa per vedere il segno capovolto di un sorriso. Sarà

adesso che si parla un po' di te. Adesso che non trovi le parole. E adesso che proviamo a non scappare. Adesso che rimani e porti il sole. Sarà che tu sei brava a immaginare il segno capovolto di un sorriso. Sarà che siamo identici e contrari. Sarà

Sono le 8 in punto, questo sabato 29 di agosto. Siete all'ascolto delle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori. Andiamo a vedere il palinsesto che ci terrà in compagnia questa mattina. Inizieremo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Alle 8:15 minuti, come sempre, l'appuntamento con la puntata odierna di Storia di Classe. Alle 8:20 minuti il giornale radio in forma breve, seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Alle 8:30 minuti Marco in studio per la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Seguirà alle 9:15 minuti la rassegna stampa dei quotidiani locali, poi alle 10 la compagnia dei gatti neri con Laura Pescatori. Alle 11 nuovo aggiornamento con le notizie, giornale radio breve, seguito dallo spazio approfondimenti del mattino. Nello spazio approfondimenti di questa mattina, tra l'altro, vi proporremo le interviste che sono state realizzate durante la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Si tratterà in particolare delle notizie realizzate a volontari e volontarie. Erano oltre 800 i volontari e le volontarie che si sono impegnate per 17 giorni di festa. Noi abbiamo raccolto le loro impressioni, i loro commenti. Vi invitiamo tra l'altro a scriverci i vostri commenti sulla festa, come migliorarla, cosa avete apprezzato particolarmente. Potete fare sul nostro numero WhatsApp, il 335-122-0759. Potete farlo già da subito, inviateci i vostri messaggi, li leggeremo dalle 11:05 all'interno dello spazio approfondimenti, insieme nel momento in cui vi faremo sentire le interviste a volontari e volontari. 335-122-0759. Vi inviteremo anche a intervenire in diretta, il nostro numero fisso è sempre lo stesso, 030 456 70. Dopo lo spazio approfondimenti, che durerà fino alle ore 13, poiché non sono ancora ripartite le trasmissioni Curami, prima di tutto la salute, che normalmente vi proponiamo in diretta il sabato alle ore 12, ma la trasmissione ricomincerà fra qualche settimana. E non ci sarà neanche Breakfast, il podcast su Brescia e dintorni, anche questo ripartirà tra qualche settimana. E quindi lo spazio approfondimenti tra le 11:05 e le 13, quando poi sarà il momento, ancora una volta, delle notizie del giornale radio in forma breve. Questo è il programma per la mattinata informativa sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo ora con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali.

0: prime pagine dei quotidiani nazionali, quindi iniziamo dal Corriere della Sera che in centro pagina titola Rai Ranucci via da report. Tre opzioni per il conduttore. Il centrosinistra protesta, era già scritto. La Russa e Salvini bene così. Alla guida del programma andranno Presutti e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti. Questa è la notizia che appare sulle tutte le prime pagine dei quotidiani questa mattina, il caso Ranucci che tiene banco anche sulle agenzie, sui quotidiani online. E poi ancora dalla prima pagina in taglio alto del Corriere della Sera, funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea, un funerale con tutti gli onori militari e di Stato per Ratko Mladic, il boia dei Balcani, morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. La reazione di Bruxelles, la glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati, ha avvertito così la Commissione. C'è poi un'altra notizia che ci porta al Ministero della Difesa. Crosetto arruola Fedorov, sarà consulente alla difesa. Fedorov è l'ex ministro ucraino, è stato ricevuto a Roma. Fedorov arriva a Roma e riceve dal ministro Guido Crosetto l'incarico di consigliere alla difesa e motiva così la scelta: data la sua esperienza nel campo dell'innovazione digitale applicata alla pubblica amministrazione. Così Crosetto. Fedorov non si trasferirà in Italia, si tratterà di un lavoro pro bono. Ancora sempre sul Corriere della Sera, la campagna elettorale che inizia con le parole di Bonaccini che vengono riportate. Bonaccini che ha detto: vota a destra chi ha studiato poco, almeno questo è una parte del suo discorso che è stato ripreso. Quindi poi l'ira di Meloni, ve lo abbiamo riportato anche su queste frequenze. Anche questa notizia tiene banco sui quotidiani questa mattina. Noi prendiamo invece il Manifesto che intitola in prima pagina Left Wing. La famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. A questo è dedicata la copertina del Manifesto questa mattina. Poi ancora il caso report, la destra caccia Ranucci, e in taglio basso invece il focus sul bonus carburanti che fa salire le bollette. Poi ancora Gaza che prova a curare la sua infanzia, un parco divertimenti in una tenda, un cinema tra le macerie di una casa bombardata e un progetto di pet therapy parte dal basso, dall'iniziativa degli sfollati palestinesi, il sostegno psicologico ai bambini palestinesi devastati dalla guerra. E poi ancora il Nepal, dopo il dolore, la rabbia, allarme arrivato tardi. Questo era il Manifesto. Poi la Repubblica che dà spazio alle primarie che dividono il campo. Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso. Adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Conte dice: decidiamo ai gazebo, resteremo uniti. Poi ancora Ranucci fuori da report, sperano che io muoia. La Rai propone al giornalista TG3 Rai News o una corrispondenza estera. L'Avvenire invece dà spazio al tema del riarmo nella sua copertina di questa mattina. Riarmo all'italiana, per l'Italia un cambio di prospettiva. Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere. E poi ancora, con i fondi SAFE e il pacchetto di aiuti per Kiev, prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili. Accanto a tecnologie e infrastrutture e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. È la fine di un'era anche per l'Italia, le armi non sono più un tabù. Il nostro paese si sta muovendo su due fronti, da un lato ricorrendo ai prestiti europei del sistema europeo SAFE, che consentiranno a Roma di poter contare su aerei, missili e droni, dall'altro rafforzando il piano di aiuti, non solo civili, destinato all'Ucraina. È pronto il 13° pacchetto che verrà approvato a settembre. Intanto il ministro della difesa Crosetto ha annunciato a sorpresa di aver ingaggiato come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov, considerato uno dei guru della guerra moderna. Questo è quello a cui dà spazio in particolar modo l'Avvenire tra le sue notizie questa mattina, il tema del riarmo. E poi anche un focus sempre dell'Avvenire sui CPR, dal dire al fare tutta in salita la strada che porta ai CPR. Campania, Trentino, Emilia Romagna, regioni e non solo contro le strutture, i lager di Stato. Questo è le notizie a cui dà risalto questa mattina l'Avvenire. C'è poi solo il 24 ore invece che dà spazio a Giorgetti, invece, che dice che sia il momento di completare la riforma fiscale. È in cantiere quindi per l'autunno al Ministero dell'Economia, che conta di completare la riforma fiscale attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi. Così il Sole 24 ore, che dà spazio anche agli attacchi a Gaza nell'articolo in prima pagina di l'incipit dell'articolo di prima pagina, in spalla attacchi a Gaza, almeno 8 morti in raid israeliani, l'UNICEF 4 bambini uccisi in 5 giorni, emergenza aiuti. È di almeno 8 morti il bilancio di una serie di raid israeliani a Gaza. Secondo l'IDF, negli attacchi sono stati uccisi 3 comandanti di alto grado di Hamas. Secondo le autorità locali, tuttavia, nelle operazioni sono stati coinvolti anche civili. Secondo un rapporto UNICEF, negli ultimi 5 giorni sono stati uccisi 4 bambini. Inoltre, gli attacchi israeliani nella striscia stanno compromettendo la distruzione degli aiuti. Qui è la prima pagina del Sole 24 Ore. C'è poi ancora La Stampa, il boia trattato da eroe, quindi largo spazio al Ratko Mladic, che dice La Stampa, l'annuncio shock. Questo è il punto messo in evidenza, l'annuncio shock in Serbia, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica. Manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. Il presidente Vučić cede quindi alla pressione dei nazionalisti. La provocazione sconcerta l'Europa. Poi ancora il caso di Report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti, e poi anche qui, anche sulla stampa, Crosetto che arruola Fedorov, che vi insegnerò la guerra tech, così il virgolettato. Fatto Quotidiano, hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia 2 conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, editto Meloni, protestano anche PD e AVS. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Noi andiamo anche sui quotidiani però locali di Brescia e provincia. Partiamo dal Brescia Oggi, che dà largo spazio all'allarme violenza di genere in copertina questa mattina. A Brescia, crescita continua di denunce e ammonimenti, impennata di richieste d'aiuto, numeri raddoppiati in un anno. C'è anche una testimonianza: ha ucciso mia figlia, impossibile perdonare, un caso di 13 anni fa, riportata da Cinzia Revoni questa mattina sul Brescia Oggi. Anche ci sono delle testimonianze in taglio basso per quanto riguarda la frana in Valle Camonica, le testimonianze di chi ha perso tutto, casa distrutta dal fango, salve solo ceneri del marito. E poi il giornale di Brescia invece apre con l'industria che batte la crisi. In 25 anni il numero di addetti è cresciuto in provincia in rapporto alla popolazione, senza accennare a contrazioni. In altre parole, la fabbrica tiene. Largo spazio quindi al settore della metalmeccanica. Il Corriere della Sera d'Orso Bresciano invece ci parla di 50 anni di 'Ndrangheta a Brescia, economia e legalità quindi al centro della copertina del d'Orso Bresciano del Corriere della Sera. Ieri sera, ospite del festival Rinascimento Culturale di Alberto Albertini all'Hangar 68, l'intervento del magistrato Nicola Gratteri, che dice: qui la mafia ha trovato terreno fertile perché ha incontrato imprenditori che l'hanno accolta. Poi ancora si parlerà di mobilità nei quotidiani locali con la Loggia che apre 20 cantieri per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Andiamo con la Repubblica Milano, che parla invece di scuola. La prima campanella, i licei che partono in anticipo dal Carducci al Brera, dall'Einstein al Boccaccio, al Porta, gli istituti che hanno deciso di cominciare il 9 settembre per compensare la settimana corta o accogliere le nuove classi. È tutto con le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali di questa mattina, subito la puntata odierna di Storia di Classe e poi alle 8:20 minuti il giornale radio, la prima edizione delle notizie.
1: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: No, dai, per andare sul motorino ci vuole il casco.
3: È necessario?
2: No?
4: Rocambolesca fuga di due pazienti dalla casa di cura Santa Margherita di Minervino.
5: Fanculo il dottore! Fanculo le pillole!
6: Vicino a fanculo a qualcuno, dai!
2: No, le parallacce, no!
6: Fanculo! Dai! Disgraziati!
7: Il 29 agosto del 1980 muore a soli 56 anni Franco Basaglia, psichiatra, neurologo e padre della legge 180, il caposaldo legislativo di quella riforma degli ospedali psichiatrici che portò alla chiusura dei manicomi e che rivoluzionò il modo di affrontare la salute mentale.
8: La legge Basaglia, come prima azione, ha chiuso i manicomi, ha chiuso quelle strutture all'interno del quali venivano inseriti con esclusione dalla vita sociale quei malati che apparivano irrecuperabili e pericolosi per la società.
9: Mi chiamo Alberto, sono stato 42 anni ricoverato al manicomio di Roma. Non ho sentito più nulla, sono caduto in coma, perché quando passa la corrente si perde completamente la coscienza.
10: Ho passato l'infanzia nei collegi, finché a 15 anni mi hanno ricoverato qui dentro, perché hanno riconosciuto che avevo dei disturbi, un comportamento che hanno detto che era un po' fuori del normale.
11: Un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Conosco almeno due tipi di psichiatria, la psichiatria per i poveri e quella per i ricchi. C'è un proverbio calabrese molto interessante a questo proposito, che dice: chi non ha non è, perché quando una persona disturba, malato o meno che sia, va a finire o in manicomio o in carcere.
8: La legge Basaglia ha ridato dignità al malato psichiatrico come persona.
12: Essere malato di mente vuol dire essere ghettizzato. Allora il problema fondamentale è dare la possibilità che non tanto la malattia mentale sia considerata come ogni altra malattia, come trattata.

0: pubblici. La legge voleva anche essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica dell'assistenza psichiatrica, riconoscendo appieno i diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche da strutture territoriali.
1: È perché mi ricordo che mi hanno messo le fasce, le iniezioni, tutto ciò, che le pasticche nella minestra. Adesso sono libera, non ribecco le botte più, non vado in servizio più. Adesso mi sembra una tutta ragazza.
2: Le piace l'idea che adesso può andare fuori?
3: Sì, mi piace tanto, non vedo ora, almeno ricevere rose, non sempre spine come adesso, perché mai non vado fuori di qua, mai non ho una rosa.
4: Mi hanno legato, mi hanno picchiato, mi volevano fare l'elettroshock e io avevo una terribile paura. Però quando sono guarita, il conte Veravitti si è fatto premura presso mia madre di farmi uscire, perché avevo avuto una disillusione amorosa.
5: Signora Carla, perché la gente ha paura di voi?
4: Non lo so, perché è più scema di noi, è più indietro, è più pazzo di noi, se hanno paura di noi.

Sono le 8 e 20 minuti, prima edizione del giornale radio per questo sabato 29 agosto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Siamo il giornale radio dall'Italia. Sigfrido Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Entrambi risultati vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti, afferma la RAI annunciando la decisione. La scelta, continua l'azienda, apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci: un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si sono detti pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia. Notizie dall'estero. In Asia, il bilancio delle vittime delle catastrofiche inondazioni in Nepal e Tibet è salito a 616 morti e oltre 2300 feriti. Aumenta anche il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 2426. I bresciani Giovanni Fassini e Marco Lombardi oggi rientreranno in Italia. La valanga di fango e detriti che ha distrutto villaggi, strade e città, uccidendo centinaia di persone, è stata provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio dovuto alla crisi climatica. Le notizie dall'est Europa: guerra Russia-Ucraina. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov, lo riferisce l'agenzia russa TASS. In risposta, la Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l'agenzia ucraina RBC, che ha citato il canale Telegram dell'aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente. A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell'allarme, ha dichiarato l'amministrazione militare della città di Kiev. Più a sud invece, nei Balcani, l'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nedad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto giovedì a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere tutto sul funerale e sul luogo della sepoltura. Ci spostiamo in Africa. Nella notte tra venerdì e sabato a Niamey, capitale del Niger,

0: Niger. Si sono uditi spari nei pressi della base militare adiacente all'aeroporto internazionale, già oggetto di due attacchi da parte di jihadisti quest'anno. Lo riferiscono alcuni residenti all'agenzia AFP. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta che fatica a contenere le violenze jihadiste che affliggono il paese. In Medio Oriente un palestinese è stato ucciso e altri sono rimasti feriti ieri sera in un bombardamento israeliano contro una tenda adibita a rifugio per sfollati a est di Gaza City. Questo secondo quanto riportato da fonti locali. Nella sola giornata di ieri sono stati 5 i palestinesi uccisi a Gaza. Le forze israeliane hanno continuato a effettuare raid aerei e bombardamenti di artiglieria in varie zone di Gaza City, mentre il fuoco di artiglieria continua a colpire le aree orientali e settentrionali della città. Chiudiamo il giornale radio andando nuovamente in Asia. Primo incremento delle nascite su base semestrale negli ultimi 11 anni in Giappone, che da anni cerca disperatamente di invertire il declino demografico. Secondo i dati del Ministero della Salute e del Welfare, tra gennaio e giugno di quest'anno i nuovi nati sono aumentati dello 0,8% a poco più di 342.000 unità, precisando che le statistiche includono anche i nati da cittadini stranieri e rappresenta un aumento di quasi 3.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Giappone registra un calo costante delle nascite dal 1973, anno in cui, nel pieno del secondo baby boom del dopoguerra, ne furono registrate 2 milioni. È tutto con le notizie di Radio Onda d'Urto. Prossimo giornale radio in breve alle ore 11. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi Marco in studio per la rassegna stampa di carattere nazionale. Rimanete con noi.
1: Comunicati degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 29 agosto 2026. Il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato a essere quello estivo, con l'apertura delle trasmissioni in diretta alle 8, la lettura delle prime pagine dei quotidiani, alle 8.20 l'edizione in breve delle notizie, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, la rassegna stampa nazionale alle 8.30, seguita dalla rassegna stampa locale alle 9.15. Poi troviamo, come sempre, la compagnia dei Gatti Neri, alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12.30 dissonanza, alle 13 il radiogiornale, nel pomeriggio alle 16 alle 17.20 il giornale radio in breve, alle 17.30 lo spazio approfondimenti, alle 19.20 il radiogiornale. E ricordiamo che presso i nostri studi in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Chi ha perso chiavi, documenti e altri oggetti personali può chiamarci per sapere se sono stati trovati allo 030 456 70 dalle 8 del mattino alle 20. 100 giorni di presidio per la Palestina, l'appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 in Largo Formentone a Brescia. Ricordiamo che la Palestina è la bussola morale dei nostri tempi, può salvarsi e tutte e tutti noi insieme a lei. Portate cartelli, messaggi e aquiloni al presidio per la Palestina, Largo Formentone a Brescia. E corteo a Milano, fermiamo il genocidio contro il sionismo e la sua violenza, la partenza del corteo alle 17 in piazza della Scala M3, l'arrivo in piazza Cordusio con la M1. Il programma del Cinema Nuovo Eden viene in Obizio 9 a Brescia, l'appuntamento di questa sera alle 19 in Sala 2, Le Tigri di Monpracem. Alle 18.15 Disclosure Day di Steven Spielberg. Alle 21.15 Disclosure Days. Questi gli appuntamenti del Cinema Nuovo Eden. Vieni in Obizio 9 a Brescia. Appuntamenti agli altri cinema, al Teatro CTM di Rezzato alle ore 21, Oceania. Al Cinema Giardino di Breno alle ore 21, Odissea. Al Cinema Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella alle ore 21 Odissea. Ed era questo l'ultimo comunicato della nostra agenda. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radionadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

Sono le 8 e 31 minuti di sabato 29 di agosto. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici anche da parte di Marco. Questa è la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Tanti giornali questa mattina inseriscono in apertura la decisione della RAI, che ha fatto sapere a Sigfrido Ranucci che non sarà più alla guida di Report. Al suo posto sono stati indicati Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi. La redazione protesta per il mancato dialogo e definisce la scelta della TV non rappresentativa. Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, il virgolettato che dà l'apertura questa mattina a Repubblica. La RAI propone alla giornalista il TG3, RAI News oppure una corrispondenza estera dal Cairo. Così Report rischia di morire, colpa di governo RAI e Ranucci, il titolo del Domani. Hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la RAI annuncia due conduttori sconosciuti, titola il Fatto Quotidiano. RAI, Ranucci via da Report, il titolo del Corriere della Sera. Tre opzioni per il conduttore, il centro-sinistra protesta, era già scritto, La Russa e Salvini, bene così. Alla guida del programma Presutti e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti, così appunto il Corriere in apertura. Il Manifesto non apre su questo, però inserisce la notizia in taglio medio. Report, la destra caccia Ranucci, la RAI nomina due nuovi conduttori, gli inviati minacciano di lasciare PD 5 Stelle e AVS, una ritorsione con l'editoriale di Vincenzo Vita dal titolo La maggioranza assesta un colpo brutale. Questa è la notizia maggiormente trattata dai giornali. Il Manifesto apre però su un altro tema, il titolo è Left Wing, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders. Nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Altre notizie trattate sui quotidiani questa mattina, a cui andremo a dare rilievo nella nostra rassegna stampa. Intanto gli aggiornamenti dal Nepal, diversi gli articoli anche questa mattina sui giornali che non si limitano alla conta di morti, feriti, dispersi e disastri di ogni tipo, ma anche a valutazioni legate soprattutto ai cambiamenti climatici e alla fragilità del sistema himalayano, uno dei più colpiti proprio dal riscaldamento globale. E poi andremo in Serbia, dove governo ha annunciato funerali di Stato per Mladic, il boia di Srebrenica, e naturalmente protestano le comunità musulmane e bosniache, esultano i fascisti, i nazionalisti serbi, soprattutto quelli legati alle curve degli stadi che espongono striscioni. Scende in piazza anche il movimento giovanile che negli ultimi anni aveva dimostrato a Belgrado
dopo il crollo del ponte di Novi Sad e per protestare appunto contro questa decisione del governo, una decisione che ha diviso la società serba. Questi sono un po' i temi che andremo a trattare nella nostra rassegna stampa. Via quindi al tema legato a Ranucci. Rai Ranucci via da Report. La Rai ha deciso, scrive il Corriere in prima pagina, Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi. Il Corriere è l'unico che fa, come dire, un ritratto approfondito di quelli che sono i due successori. Giulia Presutti, 36 anni, è stata una inviata di Report dal 2018, è stata redattrice per la trasmissione di Rai 2 Nemo, Nessuno Escluso, e poi a Londra per NBC News. Se esiste una sorta di linea Report, Giulia Presutti può dirsene esperta e interprete, scrive il Corriere, ma conosce anche la precarietà di chi quel giornalismo lo realizza. Ancora nel 2025 raccontava di lavorare con contratti rinnovati di anno in anno. Rispondendo alla domanda su cosa significhi lavorare per un programma di inchiesta e su quali sono negli anni le difficoltà incontrate come professionista, Giulia rivela quello che è il suo credo professionale. Quando andiamo a intervistare qualcuno dobbiamo essere più preparati dell'intervistato, e con una donna, magari giovane, se lo aspettano ancora meno. Per quanto riguarda invece Daniele Pier Vincenzi, 45 anni, ex redattore di 8 e mezzo sulla 7 in Rai dal 2016, nel 2017, ricorda il Corriere, durante un servizio per Nemo fu aggredito da Roberto Ospada. E poi il Corriere ricorda, nel febbraio 2022 racconta l'avanzata dell'esercito russo in Ucraina tra il Donbass e Kherson per la 7, TG1 e Porta a Porta. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 è invece in Israele. Il giorno successivo racconta da Sderot, a pochi chilometri dalla striscia di Gaza, le prime ore del conflitto, dalle periferie romane alle zone di guerra. Il filo del suo percorso professionale è sempre stato il reportage sul campo. Quella della conduzione sarà una nuova sfida e quindi decisamente una nuova opportunità. Così il Corriere, quindi, che traccia, unico giornale che lo fa in maniera approfondita, un ritratto dei due successori di Ranucci. Cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, scrive il Fatto Quotidiano. Hanno ucciso Report, Rai prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, con una racconto parziale, a mio modo di vedere, quello del Fatto Quotidiano, in quanto comunque a Ranucci gli sono state proposte tre possibilità, oltre all'inviato al Cairo, anche l'ingresso al TG3 come vice direttore, oppure a Rai News come responsabile delle inchieste. La Rai ha fatto sapere che Sigfrido Ranucci non sarà più alla guida di Report, così la Repubblica in apertura. La redazione protesta per il mancato dialogo e definisce le scelte della TV non rappresentative. L'ex conduttore attacca, mortificano le professionalità e la storia del format. L'azienda gli offre due vice direzioni o un posto da corrispondente all'estero. Festeggia la destra, mentre la sinistra mette in guardia su una possibile strategia punitiva.
Il Domani, report rischia di morire senza dare appunto, come dire, nessuna possibilità ai nuovi conduttori di poter esprimere realmente quello che potrebbe invece essere una nuova stagione di report. Alla fine report da zavorra si è trasformato nella più affilata delle armi a disposizione di Giampaolo Rossi. Sigfrido Ranucci e Walter Lavitola invece sono rivelati più inaspettati avversari del format messo in piedi da Giovanni Minoli e Milena Gabanelli negli anni 90. Non c'è stato nemmeno bisogno di un riferimento al contenuto della relazione del comitato etico, che per giorni ha valutato le vicende di cui il giornalista è stato protagonista. Ieri Ranucci è stato ufficialmente allontanato dalla conduzione ed è bastato, raccontano fonti interne, il riferimento all'impossibilità di portare avanti il lavoro di report, come fanno gli inviati a fare domande scomode con un conduttore in quelle condizioni. Nessun riferimento ad disciplinari, la relazione del comitato etico e l'eventuale audit continueranno su un binario separato e non hanno avuto nessun peso nella decisione. Se ci fossero state evidenze disciplinari, è il ragionamento a Ranucci, non sarebbero arrivate nemmeno le tre proposte alternative che prevede il contratto, ma direttamente un foglio di via. Così Tele Meloni, dopo anni di galleggiamenti, gaffe e falli di reazione dovuti a dirigenti più realisti del re, porta a casa la prima vera vittoria della legislatura: la normalizzazione, se non la distruzione, come dicono in tanti, di un programma che Fratelli d'Italia ha, che a Fratelli d'Italia ha procurato tanti mal di pancia. Così il Domani, che ne fa solo e esclusivamente una questione politica. Il Manifesto titola a pagina 5 l'articolo: terremoto a report, la destra ottiene la testa di Ranucci, la Rai nomina come conduttori Presutti e Pier Vincenzi, l'Epurato, nomi che mortificano il programma, gli inviati pronti a lasciare. Il Movimento 5 Stelle attacca: queste modalità rappresentano un vero e proprio golpe, l'Italia ripiomba nei tempi bui dell'editto bulgaro di Berlusconi con quello che possiamo definire editto Meloni, spiega la senatrice Barbara Floridia, l'ex presidente della vigilanza Rai, azzerata dopo le dimissioni in blocco a luglio dei componenti delle opposizioni. Quando la maggioranza verrà a parlarci di ricostituire la commissione di vigilanza, le nostre barricate saranno ancora più alte. Nessun dialogo con chi ha portato a termine un'operazione brutale, autoritaria e fascista, condanna anche da Fratoianni e Bonelli di AVS. La RAI punisce quella che fino a prova contraria resta la vittima di un attentato e colpisce uno dei pochi spazi liberi del servizio pubblico. È evidente che la destra ha usato la vicenda dell'attentato per far demolire report. E poi il colpo brutale della baggioranza bulimica, così l'editoriale di Vincenzo Vita. I motivi profondi, scrive, dell'ostilità verso il programma e il suo frontman risiedono nel peccato mortale commesso da Ranucci e redazione: l'aver trattato argomenti pericolosi come i rapporti tra lo Stato e le mafie, le corruzioni dilaganti, i vari ponti di Messina, i pasticci della campagna sul Covid, le complicità talvolta trasversale dei mondi di coloro che decidono. Il giornalismo di inchiesta è per sua natura duro, ruvido, perché si scontra con muri di silenzio, omertà, banalità.
dei sedicenti potenti, è inevitabile che chi apre le porte delle stanze degli orrori non abbia lo stile di una commedia brillante. Come mai allora la vitola? Ma Ranucci è stato spinto fuori da Report con le modalità di un incontro di lotta libera a colpire una destra bulimica da tempo in campagna elettorale, così il Manifesto nel suo editoriale. Lasciamo questo tema, andiamo a vedere altre notizie che riguardano in particolare l'estero, e andiamo sulle pagine del Manifesto, che sceglie un'apertura completamente diversa, appunto, come dicevamo, da quella degli altri giornali. Left Wing, il titolo, la famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963. Il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Quindi la sinistra statunitense ha capito, serve una saldatura con quel 12% di afroamericani, in alcuni casi ancora impossibilità ad accedere al voto. A scriverne di questa marcia è Marina Catucci, inviata a Washington. I neri con i socialisti alla marcia che celebra il sogno della dottora King. Andiamo a leggere una parte di questo articolo. Diverse migliaia di persone si sono radunate ai piedi del Lincoln Memorial di Washington per la marcia Defend the Vote, convocata a giugno dalla National Action Network di Al Sharpton e dal Dram Mayor Institute di Martin Luther King. Nel 63° anniversario della marcia su Washington per il lavoro e la libertà, quella in cui King, rivolgendosi alla folla e al mondo intero, disse I have a dream. Quest'anno non marca un anniversario a cifra tonda e la ragione della convocazione sta tutta nel presente. Il 29 aprile la Corte Suprema si è pronunciata con un voto 6-3 smantellando la norma del Voting Rights Act, che dal 1965 permetteva di impugnare i collegi elettorali disegnati per disperdere il voto nero. Da allora 9 stati hanno ridisegnato le mappe, facendo sparire i collegi in cui gli elettori neri erano abbastanza numerosi da decidere. Facciamo queste marce da anni, ha detto Sharpton, ma questa è probabilmente la più importante, perché è il primo anno in cui marciamo con la legge sui diritti di voto annullata dalla Corte Suprema. Sul palco con Sharpton e King sono saliti anche i leader della maggioranza democratica alla Camera. Ad ascoltarli c'era una piazza arrivata non solo da Washington, ma anche in Pullman nella notte, dalla New Jersey, dalla Virginia, dal sud, attenta e partecipe nonostante i 40 gradi percepiti e un'umidità al 97% che ha sparpagliato la folla sotto gli alberi. Ciò che definisce la seconda amministrazione Trump rispetto alla prima, ci dice, sventolandosi una donna arrivata da una suburbia residenziale e bianca di Trenton, New Jersey, è una crudeltà organizzata che non si può tollerare. Con la mia famiglia andiamo a tutte le manifestazioni in difesa della democrazia. Il voto nero è fondamentale per questo motivo. La vera novità di questa manifestazione è stata che sotto il palco, fra i cartelli di Black Lives Matter e delle congregazioni religiose, sono arrivati anche quelli del sindacato dei metalmeccanici e dei socialisti.
tradizionalmente il voto afroamericano è più centrista che rivoluzionario, ma qualcosa sta iniziando a muoversi. Nel 2016 ho votato per Hillary Clinton alle primarie, ci dice Tia. Nel 2020 per Biden. Non ho mai votato per Sanders. Oggi però sono qua per ascoltare lui. Sentiamo cosa hanno da dire, almeno visto che sono qua col reverendo Sherpton. E a presentare Sanders è stato proprio Sherpton. Non chiedere scusa per essere woke, ha detto il referendum. Siamo woke perché ci siamo svegliati con un sogno in mente e siamo qui a proclamare che il sogno è ancora vivo. Sanders, che nel 1963 era a quella marcia, ha ricordato che il discorso di King ha avuto un impatto duraturo sulla sua vita e che King aveva capito che libertà politica e libertà economica sono inseparabili. Chi ha marciato aveva già capito nel 1963 che il cambiamento vero non arriva dall'alto, arriva dal basso. Ora tocca a noi. A chiudere il comizio è stata la deputata democratica Ocasio-Cortez, che si è ricollegata a Sanders facendo una rilettura di classe di quella giornata, sottolineando che prima della legge viene il potere e il potere lo costruiscono i lavoratori. Prima che postini, professori, domestiche e organizzatori si riunissero qui, avevano cominciato a costruire qualcosa insieme a casa propria. Prima che un movimento cambiasse la legge, si è organizzato per costruire potere. Che a chiudere il comizio sono stati Sanders e Ocasio-Cortez non è un dettaglio organizzativo. Il 15 agosto il Comitato Nazionale Democratico ha approvato il calendario delle primarie del 2028 che cominceranno dalla South Carolina e non dalla super bianca Iowa. Quello che è stato, quello è lo stato dove gli elettori neri sono più della metà dell'elettorale democratico ed è lì che la sinistra si è fermata due volte nel 2016 e nel 2020. C'è anche un articolo di Luca Selada in questa pagina. Midterm, Trump spinge sulla strategia del caos. Washington, 63 anni dopo quello storico discorso, un'altra piazza torna a difendere le idee di allora. Il voto per posta è la trincea della guerra elettorale. L'obiettivo è cercare di limitarlo e gridare ai brogli. In questa pagina 3 in taglio basso troviamo anche un articolo di Andrea Capocci dal titolo "Spenti temporaneamente i server di autistici, il rischio adesso viene da chi vorrà sanzionarci anche senza essere obbligato a farlo per ragioni di opportunità o per evitare sanzioni secondarie", così Blicero, che fa parte del collettivo, riferendosi al fatto che Banca Etica vuole chiudere i conti del collettivo che è stato appunto inserito nella lista dei terroristi Antifa da parte dell'amministrazione Trump. Interpellata, Banca Etica dice di non aver preso ancora una decisione definitiva. Andiamo a vedere le notizie sul Nepal, restiamo quindi sulle pagine del Manifesto prima di passare agli altri quotidiani. Nepal, ritardi nell'allarme, molti potevano salvarsi, almeno 584 vittime, 2400 dispersi. Parla il fotografo Suman Nepali dai luoghi del disastro. Un deserto dove prima c'era una città brulicante di persone, 300 case spazzate via. Con queste parole il fotografo nepalese Suman Nepali descrive al Manifesto la situazione a Betravati, nella valle del Bot Koshi, uno dei paesi colpiti mercoledì
da un'alluvione senza eguali nella storia, che ha spazzato via interi centri abitati e migliaia di persone, 93.000 secondo le parole di David Fisher, capo delegazione in Nepal della Croce Rossa Internazionale. Si contano 584 vittime accertate, 5 di queste in territorio cinese. Poi bisognerà anche prima o poi capire del perché c'è questa sproporzione tra il territorio cinese e quello nepalese. Il numero è destinato a salire, dato che ci sono circa 2.400 dispersi stimati. Il numero dei turisti soccorsi è salito a 121, mentre le persone che ancora mancano all'appello sono 667. Tra questi una coppia di italiani e 127 cittadini nepalesi, secondo i dati del Nepal Tourism Board. I sopravvissuti dicono che il messaggio di allerta è arrivato solo 5 minuti prima della piena. Se fosse stato diffuso e diramato prima, sarebbero potuti salvare in tanti. Elisa Palazzi, una climatologa dell'Università di Torino, firma un commento dal titolo «La montagna è una sentinella climatica che grida», ma nessuno sembra sentirla, dalla Marmolada all'Himalaya. Esistono ragioni in cui i cambiamenti sono più evidenti, più intensi e rapidi. Tra queste ci sono le montagne, che complessivamente si scaldano a una velocità doppia rispetto alla media globale. Le conseguenze di questa febbre di alta quota sono i ghiacciai che si ritirano, il permafrost che si degrada, il cambiamento nello spessore, estensione e permanenza del manto nevoso, la degradazione delle pareti rocciose, e tutto questo può aumentare la probabilità di valanghe, frane improvvise e piene glaciali. Le montagne dell'Himalaya sono particolarmente sensibili all'aumento della temperatura. L'ONU stima che i ghiacciai del Nepal abbiano perso quasi un terzo della loro massa in 30 anni, con un tasso di perdita nell'Hindu Kush Himalaya cresciuto del 65% nel decennio 2011-2020 rispetto al precedente. Quando pensiamo a un ghiacciaio che si ritira, non dobbiamo immaginarci solo il ghiaccio che fonde, ma un sistema più complesso in cui ghiaccio, roccia, acqua e sedimenti interagiscono. Se cambia il clima, cambia la montagna e cambiano i rischi da monitorare. Lo abbiamo visto anche sulle Alpi con il crollo della Marmolada nel 2022. Ogni singolo evento di questo tipo può essere analizzato per capire il legame diretto con il cambiamento climatico, ma per certo il cambiamento climatico sta destabilizzando gli ambienti di alta montagna, rendendo questi disastri potenzialmente più frequenti e distruttivi. Cosa fare quindi? Mi sembra che la difficoltà non sia la mancanza di conoscenza, ma la traduzione della conoscenza in decisioni e azioni concrete prima che l'emergenza arrivi. Questo significa certamente investire nell'adattamento, monitorare le montagne, rafforzare i sistemi di allerta precoce, aggiornare le mappe del rischio, costruire una maggior capacità di risposta delle comunità esposte, ma significa anche agire a monte sulle cause del cambiamento climatico, perché l'adattamento può ridurre la nostra vulnerabilità, ma non può fermare il riscaldamento globale né arrestare la contrazione della criosfera. La mitigazione, cioè la rapida riduzione delle emissioni di gas serra, resta indispensabile per limitare l'entità dei cambiamenti che dovremo affrontare in futuro. Ogni decimo di grado conta perché determina condizioni climatiche diverse e con esse rischi diversi. Così.
Elisa Palazzi, climatologo all'Università di Torino, sulla pagina 9 del Manifesto. In questa pagina troviamo anche l'articolo firmato da Tiziano Saccucci. Il movimento curdo annuncia i suoi morti, 26.000 guerriglieri in 50 anni, svelato il bilancio tenuto segreto dal PKK per motivi di sicurezza. Lasciamo il Manifesto, andiamo a vedere altri quotidiani sulla questione della Nepal, andiamo alle pagine 18 e 19 del Corriere della Sera. L'appello dal Nepal in ginocchio, mandate denaro, non soccorritori, così il titolo del Corriere. Geopolitica degli aiuti, si parla. Il governo di Kathmandu ha deciso di rinunciare all'aiuto che è stato offerto dagli altri paesi. Il Ministero degli Esteri ha giustificato il rifiuto ricordando l'esperienza del terremoto del 2015. In quell'occasione decine di paesi inviarono squadre di soccorso intasando il piccolo aeroporto della capitale. Il Nepal quindi preferisce l'aiuto in denaro. E la regione è anche politica. L'alluvione ha colpito la vallata che porta al valico di Guirong, il maggior collegamento commerciale con la Cina, e le squadre di soccorso indiane al fianco di quelle di Pechino sarebbero imbarazzanti. Lasciamo il Corriere, andiamo anche sulle pagine di Repubblica, anche qui ancora naturalmente spazio alla vicenda nepalese, con un reportage: lungo il fiume Trishuli, noi aggrappati al fango e la piena che incombe. Un viaggio di Paolo Brera in Nepal tra le macerie dell'alluvione, gli sfollati, le strade sbarrate, il lago artificiale pronto al collasso. Il limo delle sponde distribuisce corpi per più di 200 chilometri nell'attesa di un nuovo disastro. C'è chi torna a vedere le case sommerse. Si parla di disastro perché c'è sostanzialmente si è formata la dinamica è ormai nota, c'è stato un crollo a 5.100 metri di quota, è crollata una massa enorme di ghiaccia e roccia, si stima un fronte di 600 metri che è caduto per 1.400 metri e l'impatto al suolo ha provocato il terremoto di magnitudo 5.2. Poi questa valanga di ghiaccio e detriti è precipitata verso valle, una parte del ghiaccio si è fuso e rocce e detriti hanno bloccato il deflusso dell'acqua creando una diga naturale e a monte un lago. Adesso si teme che questa diga naturale possa in qualche modo cedere. L'acqua per il momento defluisce, come dire, in maniera ordinata, però se questa diga dovesse naturale dovesse cedere, c'è una nuova ondata di piena, una nuova quantità di acqua si riverserebbe nuovamente a valle. Si trova a circa 3.000 metri di quota, il bacino contiene già molta acqua e continua a riempirsi. La strage si aggrava, si temono 3.000 morti. E ci sono ancora italiani ancora disperso, nessuna notizia del gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e di una coppia italo-svizzera. Si spera che si trovino in una zona dove non ci sia connessione, che siano isolati, ma le speranze, insomma, di ritrovarli vivi, si legge, sono ridotte al lumicino.
Qui chi a quell'inferno è sopravvissuto, come Valentina Piccinini, racconta scene apocalittiche. Abbiamo visto una enorme nube marrone che veniva verso di noi e abbiamo sentito un boato immenso, racconta, o ancora quel rumore nelle orecchie. Poi è arrivata la valanga che ha spazzato via tutto. Sentivo urlare il mio nome, ma in quel momento, spiega, vedevo solo la nube marrone che mi veniva addosso. Nella fuga, mentre continuava a venire giù tutto, la ragazza ha perso i contatti con il compagno, il fotografo Stefano Lottumolo, e il resto del gruppo, ma una mano divina li ha riportati a me. Attorno a lei, ricorda, c'erano solo devastazione e corpi immobili. Il bilancio delle vittime è molto alto e purtroppo è probabile che continui a salire, ha detto David Fisher, il capo della delegazione della Croce Rossa Internazionale in Nepal. L'impatto della tragedia è enorme, almeno una persona su 100 è stata colpita, sottolinea Arianna Banfi di Action Aid. I danni sono semplicemente incredibili, dicono dall'ONU. Anche il sistema sanitario, fanno sapere dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è pesantemente danneggiato, ma questo rischia di essere solo un primo bilancio di una tragedia dai contorni che sono ancora tutti da definire. Lasciamo Repubblica e andiamo verso la chiusura della nostra rassegna stampa, andando a leggere gli articoli che ci raccontano di quanto sta accadendo in Serbia. Restiamo sulle pagine della Repubblica. Funerale di Stato per Mladic, l'ira dell'Unione Europea, un criminale. L'annuncio del governo di Belgrado dopo la morte di quello che era stato soprannominato il boia di Srebrenica, protesta il movimento studentesco di Novi Sad. Andiamo a leggere proprio la parte dell'articolo dove si racconta di quanto sia divisa la società serba su questo. Mentre il paese si prepara a celebrare il responsabile del massacro di Srebrenica, anche sui muri di Belgrado affiorano i segni di quella memoria distorta. A poche ore dalla morte del macellaio di Bosnia, infatti, centinaia di scritte celebrative sono comparse sugli edifici della capitale. Giovedì sera in centro i ragazzi dei movimenti giovanili nazionalisti si sono radunati per ricordarlo. Alcuni, in segno di omaggio, hanno esposto un grande striscione dal ponte Branco, il collegamento sul fiume Sava tra la città vecchia e nuova Belgrado. Accanto alla fotografia dell'ex generale in uniforme, mentre fa il saluto militare, una frase: dalla tua lotta vive la nostra libertà. Poi i fumogeni accesi mentre lo striscione appeso sul ponte veniva mosso dal vento. Le autorità serbe hanno espresso la volontà di chiedere all'AIA che l'indagine sulle circostanze del decesso di Mladic accerti non soltanto la causa della morte, ma anche l'adeguatezza delle cure ricevute negli ultimi giorni di vita. Non tutti in Serbia condividono la narrazione del governo, come i giovani del movimento studentesco che dalla strage di Novi Sad del novembre 2024 per mesi hanno portato in piazza migliaia di persone contro l'esecutivo Vučić. Sono loro che oggi rivendicano la distanza da una figura controversa, parlando di vergogna nazionale, e che nelle scorse ore si sono mobilitati prima sui social e poi nelle strade per rimuovere striscioni e manifesti dedicati all'ex generale. Sulle modalità dei funerali la decisione spetta alla famiglia,
nelle volontà del defunto c'è quella di essere sepolto nel cimitero di Topčider a Belgrado, vicino alla figlia Anna. La figlia di Madilic morì suicida a 23 anni dopo aver scoperto le atrocità commesse dal padre un anno prima di quel massacro che gli valse il nome di boia di Srebrenica. La tomba di Anna fu l'ultimo luogo che visitò nel 2011 grazie a un permesso speciale e forse sarà quello dove farà ritorno, così Repubblica in questa pagina 22. Andiamo a leggere anche una parte dell'articolo che ci propone il Corriere della Sera, in questo caso siamo a pagina 8. In Serbia onori di Stato per Mladic, l'Unione Europea, due punti, virgolettato, non glorificate il genocidio. Corriere ci ricorda come mai fu chiamato dalla stampa il boia o il macellaio di Srebrenica. Mladic, nato nel 1942, era un ufficiale jugoslavo che comandò l'esercito dei serbi di Bosnia durante la guerra che dilaniò il paese balcanico, condannato all'Aia per il genocidio di Srebrenica. Per gli ultranazionalisti serbi rimane un eroe. La celebrazione intanto si è spostata nelle strade e negli stadi, scrive il Corriere. Sul ponte Branko della capitale serba è comparso uno striscione con Mladic in uniforme e la scritta «Dalla tua lotta vive la nostra libertà». Durante la partita di Europa League contro il Viktoria Pilsen, i tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno esposto «Generale, gloria eterna e grazie». Il memoriale di Srebrenica, l'istituzione statale che custodisce la memoria delle vittime del genocidio, ha chiesto alla UEFA la squalifica permanente del club, ma la Serbia è divisa. Dall'opposizione e dal movimento studentesco sono arrivate proteste contro gli onori di Stato e accuse a Vučić di alimentare ancora una volta il nazionalismo. A Srebrenica, dove migliaia di lapidi bianche ricordano le vittime, Fadila Efendić, che nel massacro perse il marito e il figlio, dice di non provare né gioia né tristezza per la morte di Mladic. Mi addolora sapere che le sue idee non sono morte con lui, dice. Sono le 9:13 minuti, l'ultima segnalazione dalla rassegna stampa di questa mattina. Torniamo sulle pagine di Repubblica, pagina 21, Iran stallo dopo 6 mesi di guerra, Trump dice avanti con le sanzioni, il conflitto si trascina. Ma Bessent rinuncia, schiacceremo la loro fragile economia, l'appello di Khamenei alla resistenza, nessuno danneggi la coesione sociale. Ma c'è una testimonianza da Teheran che è in ginocchio, code per fare benzina, paghiamo il cibo a rate, prezzi alle stelle di carne e formaggio, l'inflazione che brucia gli stipendi della classe media, le voci di una città allo stremo con i parcheggi dei palazzi residenziali che ormai puzzano di carburante, se entri soffochi, la gente si sta portando le taniche persino dentro casa. Sono le 9:14 minuti, è tutto anche per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali questa mattina. Sabato 29 di agosto.

raddoppiati in un anno, così titolo e occhiello in prima pagina del Brescia Oggi questa mattina. Lotta alla violenza di genere a Brescia, escalation di ammonimenti. Il dato definitivo del 2025 era di 103, 102 relativi a condotte per violenza domestica, 1 per atti persecutori. Nel 2024 se ne contavano 55, quest'anno è già stata raggiunta la quota 61. C'è più consapevolezza della situazione di denunciare situazioni che prima rimanevano fra le mura domestiche. Vedremo negli articoli di René Panighetti quanto riportato in particolare dai dati della questura. E poi si parla molto sui quotidiani locali di maltempo, sia di rispetto alle grandinate, alle forti grandinate in generale, maltempo registrato nella giornata di ieri, sia al maltempo che 9 giorni fa ha colpito la Valle Camonica, che è ancora alle prese con la conta dei danni. Ancora grandine su auto, campi, tetti e coperture, così in prima pagina in taglio centrale, Corriere della Sera. Brescia, tetti, auto, pannelli fotovoltaici, serre e campi, tanti campi sono stati colpiti insieme in modo devastante. All'alba di ieri l'ennesima violenta grandinata abbinata a vento fortissimo ha investito una vasta area della provincia. È l'ottavo evento climatico estremo in poco più di 3 mesi. I chicchi di grandine erano enormi, con un diametro fino a 8 centimetri, delle vere palline da tennis di ghiaccio. Una grandezza che ha amplificato a dismisura la montagna dei danni. La stima è di svariati milioni di euro. Nella bassa, l'ennesima conta dei danni della quale si stanno dedicando Coldiretti, Confagricoltura, parte da Chiari e lambisce la città. I danni non sono solo per gli agricoltori, ma anche per aziende e cittadini. Tanti i pannelli fotovoltaici frantumati, per non dire delle auto. Molte le segnalazioni sui social di parabrezza distrutti. Queste le ultime notizie dal maltempo di ieri. Anche il giornale di Brescia ci dedica la prima pagina con la foto copertina sul maltempo, in particolare le persone in coda per la grandine. Tutti in coda per la grandine, lunotti in frantumi, finestrini forati come da proiettili, parabrezza trasformati in ragnate, tele di cristallo. La grandinata che ha investito il bresciano all'alba di ieri ha mietuto vittime, soprattutto fra le autovetture, seminando a macchia di leopardo danni ingenti generati da chicchi dalle dimensioni talvolta impressionanti. Così dalle valli alla città, dai laghi alla bassa, molti hanno dovuto mettersi in coda alle officine specializzate per rimediare in fretta alle conseguenze più gravi. Non è andata meglio a molti edifici e pannelli fotovoltaici crivellati di colpi. Caso emblematico quello di un condominio di Castrezzato, fra i paesi più colpiti. Questo per quanto riguarda ancora appunto la giornata di ieri, il maltempo nella giornata di ieri. Anche in Lombardia, non solo nel bresciano, la conta dei danni a causa del maltempo. Fotonotizia anche qui sulla Repubblica Milano in taglio centrale, che riporta l'attenzione sull'ondata di maltempo nella regione dalla quale trasmettiamo, la Lombardia, dove la situazione più critica si è verificata a Cremona, dove una tromba d'aria ieri pomeriggio ha causato danni al Duomo e alla torre civica del comune. Sono crollati la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre del municipio. Pioggia e vento hanno sradicato numerosi alberi caduti in strada e danneggiato abitazioni private. Scese simili anche a Mantova, con tetti scoperchiati dalle forti raffiche. L'area nord di Milano e la Brianza sono invece state colpite da temporali e grandine, come avvenuto nel bresciano, nella Bergamasca e nel Varesotto, dove i chicchi grossi hanno danneggiato le macchine, i raccolti. Parleremo quindi ampiamente di maltempo, ma anche di 'ndrangheta da 50 anni a Brescia. Ieri sera infatti è stato ospite del Festival del Rinascimento Culturale di Alberto Albertini all'Hangar 68 il magistrato Nicola Gratteri, che dice: qui la mafia ha trovato terreno fertile perché ha incontrato imprenditori che l'hanno accorto
accolta si riferisce alla Lombardia e al Bresciano, dove l'andrangheta c'è dagli anni 70. Questo poiché è una zona ricca dove si possono fare buoni investimenti, dove il denaro non puzza, no, ma bisognerebbe

evitare il solito vittimismo e riflettere invece più a fondo sulle ragioni di questo fenomeno. Qui l'Andrangheta ha trovato terreno fertile perché ha incontrato imprenditori che l'hanno accolta, con cui era possibile fare affari, ha spiegato così Nicola Gratteri, vera celebrità della magistratura italiana dal 2023, anche procuratore generale di Napoli, con la solita franchezza e spontaneità. Era ieri sera, l'abbiamo detto, all'Hangar 68 di Via Zara. E con Gratteri sul palco c'era anche Alberto Albertini, fondatore dell'associazione Rinascimento Culturale, che ha organizzato l'iniziativa. Al via quindi la rassegna stampa di carattere locale qui su Radio Onda d'Urto, dopo avervi esposto i temi principali nei quali ci occuperemo nei prossimi 35 minuti qui sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo la rassegna stampa come anticipato parlando di violenza di genere, violenza degli uomini sulle donne, escalation di ammonimenti. Questo emerge in seguito all'attività di prevenzione e contrasto svolta dalla Polizia di Stato. Due pagine sono dedicate, in realtà sono di più, tre le pagine a cui dedica il quotidiano, il principale quotidiano bresciano questa mattina al tema. Irene Panighetti dedica diversi articoli, ne vi leggiamo alcuni estratti di quello che l'articolo principale introduttivo della pagina 12. È stata un'estate di violenze contro le donne, sebbene il dossier annuale del Viminale pubblicato ad ogni Ferragosto dipinga un calo dei femminicidi. La violenza domestica è una piaga sociale strutturale, non un'emergenza episodica, che continua a crescere anche nel bresciano e anche quest'estate, così come cresce la presa di coscienza delle donne. Da giugno ad agosto è stata una lunga scia di sangue in tutta Italia. La concentrazione estiva di questi delitti svela meccanismi patologici ricorrenti. Nel bresciano quest'estate ci sono stati molti casi, anche molto gravi, che per fortuna non si sono trasformati in morti, e ci sono stati pure tante misure di repressione grazie anche al codice rosso, ammonimenti e braccialetti elettronici, che sono misure sempre più usate. Questo però non significa aumento della violenza. Poi ancora determinante, fondamentale, l'aumento delle denunce, mette in rilevanza l'articolo della Panighetti, quindi la consapevolezza, questo è il tema. Un aumento che è confermato dai numeri forniti dalla Questura. Dal 28 agosto 2026 gli ammonimenti delle questure sono stati 61, di cui 60 per violenza domestica, 1 per atti persecutori. Lo scorso anno erano stati adottati 103 ammonimenti, 102 relativi a condotte di violenza domestica e 1 relativo ad atti persecutori. Nel 2024 erano stati 55 gli ammonimenti totali. Più avanti nell'articolo leggiamo invece che le ultime rilevazioni fotografavano 418 denunce per maltrattamenti in famiglia in tutta la provincia, 99 nel comune di Brescia. Le segnalazioni non mancano. L'avvocata della Casa delle Donne di Brescia, Cristina Guatta, sostiene che il divieto di avvicinamento viene a volte applicato tardi, dopo un lungo crescendo di violenza già ben documentato. Spesso il provvedimento è generico, non indica con precisione i luoghi o le modalità, e questo ne rende difficile il controllo e l'efficacia. In caso di problemi tecnici del braccialetto elettronico, talvolta si reagisce con automatismi, senza una vera rivalutazione del caso concreto. Guatta, ancora l'avvocata della Casa delle Donne, riconosce l'importanza dell'ammonimento e quello fatto dalla Questura. Nelle intenzioni è uno strumento rapido e preventivo, anche se non attiva automaticamente una rete di protezione attorno alla donna, la quale non viene indirizzata in modo sistematico a un centro antiviolenza. Resta un provvedimento di carta se non è accompagnato da una formazione e dal coordinamento. Occorre una lettura competente delle dinamiche della violenza perché l'ammonimento non venga vissuto dalla donna come un ulteriore passo nel vuoto. Scudo così il primo articolo di Irene Panighetti. Poi c'è ancora, sempre della stessa firma, una riflessione alla pagina 13, sempre sul Brescia Oggi. Femminicidi, autorità e statistiche non vanno di pari passo, così il titolo. I numeri sui femminicidi sono
spesso discordanti. Ministero dell'Interno, Questura e Prefettura hanno i loro, che si basano sui reati e sulle norme del codice penale. E proprio questo è parte del problema, perché la giurisprudenza non sempre adotta gli stessi termini di altri soggetti che raccolgono dati, quali studi di statistica, realtà indipendenti, centri di documentazione, centri antiviolenza. Succede anche che i comuni forniscano numeri alle regioni senza però avere accesso ai database. Insomma, i numeri su cui costruire ragionamenti e politiche di aiuto delle vittime e prevenzione sono parte stessa del problema. Dipende da chi li propone e da che significato viene dato alle parole. Un esempio è il termine stesso femminicidio, divenuto reato specifico in Italia dal 17 dicembre scorso. Identifica l'omicidio di una donna mosso da odio, possesso, dominio o dal rifiuto di una relazione. Prima di quella data, per le fonti istituzionali, c'erano altre categorie di riferimento, tra cui omicidio volontario di donna. Per quel che riguarda le fonti indipendenti, è attivo da tempo il sistema, il sito femminicidioitalia.info, ben aggiornato, eppure l'osservatorio di non una di meno, che riporta anche numeri disaggregati per regioni e province. Quindi ecco, questa era una riflessione molto importante da sottolineare senz'altro a proposito di numeri sui femminicidi, come abbiamo detto, spesso discordanti. Ci sono poi una serie di casi riportati, casi esemplificativi naturalmente, riportati dai quotidiani sul tema. Questa mattina, a 72 anni, minaccia l'ex moglie: ti uccido, poi fugge in bici. È stato arrestato. Alle origini della denuncia della donna ci sono anche i messaggi minatori ricevuti al telefono oppure via WhatsApp. Quindi questo è uno degli ultimi casi, lo riporta Mario Pari nell'articolo di Spalla alla pagina 13 del Brescia Oggi. Poi ancora in taglio basso invece le opinioni a confronto, si ritorna sempre Irene Panighetti nel suo articolo sulle parole dell'avvocata Guatta, l'avvocata Guatta della Casa delle Donne di Brescia. Sono riportate appunto in questo articolo in taglio basso, pagina 13, Brescia Oggi. Noi andiamo avanti però alla pagina successiva, un altro femminicidio, quello di Marilia Rodriguez, impiegata 29enne al quinto mese di gravidanza, che fu ammazzata dall'amante e datore di lavoro. Ha ucciso mia figlia, ora vorrei guardarlo dritto negli occhi e chiedergli perché. Questo è il titolo dell'articolo che ritorna sul caso, articolo firmato da Cinzia Reboni. In taglio basso ancora la testimonianza: nessuno immaginava quel ragazzo fosse l'assassino, sempre in merito al femminicidio della ragazza brasiliana e alla bimba mai nata, dove il comune ha intitolato una panchina rosa. Siamo nel comune di Gambara e poi anche in questo articolo sempre di taglio basso a pagina 14 vengono riportate le parole della sindaca Tiziana Panigara, che dice: in paese era conosciuto per aver svolto il servizio civile per la comunità, una ferita impossibile da rimarginare. Questo per chi fosse interessato a ritornare su questo caso, appunto lo trovate alla pagina 14 del Brescia Oggi. Noi però ora cambiamo tema, quando sono le 9:33 minuti, rimanendo sul Brescia Oggi, andiamo a parlare di maltempo, quello in particolare quello della giornata di ieri, dove si è registrata, come titola alla pagina 16 il Brescia Oggi, una grandinata epocale, bombe di ghiaccio sulla città. All'alba di ieri un temporale di portata eccezionale ha colpito in maniera violenta e indiscriminata tinta il territorio. Brescia e i comuni dell'Interland i più danneggiati dalla furia del meteo, che non ha risparmiato tetti e auto. Nel pomeriggio poi altre perturbazioni hanno raggiunto la bassa, ma questa volta con una forza più limitata. È tutto raccontato nel dettaglio, paese per paese, zona per zona, quanto accaduto nella giornata di ieri a proposito di danni provocati dal maltempo nell'articolo di Massimiliano
Magli. Poi ancora in taglio basso invece Alessandro Azzoni scrive: imprevedibile e letale, un temporale mai visto prima, e va qui a spiegare in un'analisi le ragioni che hanno portato al maltempo nella giornata di ieri, una giornata dove l'area padana, scrive, si è trovata a disporre di una notevole quantità di energia potenziale convettiva alimentata dall'aria calda e soprattutto dall'elevato contenuto di umidità nei bassi strati. A ciò si è aggiunto un graduale indebolimento dell'alta pressione e l'avvicinamento di condizioni più instabili non previste fino a giovedì sera. È bastato un piccolo spiffero di aria più fresca in quota penetrato in Valpadana dal Lago Maggiore per innestare un focolaio temporalesco inatteso, definito di calore, non accompagnato cioè dal transito di un fronte freddo vero e proprio. Non è un caso se ieri le temperature non siano diminuite, tornando nel pomeriggio attorno ai 32 gradi, lo stesso valore registrato giovedì. Quel che è certo è che dal 2015 ad oggi la frequenza dei fenomeni estremi come quelli visti nel Bresciano negli ultimi tre mesi è aumentata del 30% rispetto al decennio precedente. Questo era uno dei punti chiavi di tutta la serie di articoli che sono sui quotidiani locali questa mattina, che ci tenevamo a sottolineare. Poi ancora la pagina successiva, pagina 17, sempre Brescia Oggi: il caldo estivo si sentirà pure a settembre, l'estate 2026 non mollerà la presa tanto facilmente. Oggi e domani avremo netta prevalenza di sole, bel tempo con temperature pomeridiane comprese tra i 32 e 33 gradi. In quota il rischio di rovesci pomeridiani rimarrà elevato e non sono da escludere nuovi temporali localizzati anche nelle zone di pianura. Settembre proporrà in ogni caso nuove situazioni di caldo estivo. Dopo una pausa temporalesca fra martedì e mercoledì, da venerdì 4 pare certo l'arrivo di una nuova onda calda africana destinata a permanere per 4-5 giorni con massime fino a 33-34 gradi. Poi ancora nella stessa pagina si ritorna ai dati del maltempo che sono stati provocati dalla grandine, in particolare nella prima mattinata di ieri. La devastazione dopo la strage di vetri d'auto, tutti in coda per la riparazione, così il titolo dell'articolo di Mario Pari. Poi ancora chicchi enormi, grandi più di palline da tennis. La grandine di ieri mattina ha colpito con particolare violenza la città e l'Interland. A subire i danni maggiori sono state le automobili e i tetti delle case, travolti da una forza distruttiva ed di eccezionale intensità che non ha risparmiato niente e nessuno. Questo in sintesi. Poi naturalmente, lo abbiamo detto in apertura, i danni sono stati e le precipitazioni estreme si sono verificate in varie zone della Lombardia, in varie zone in maniera differente ma pur sempre intensa del Bresciano, e tutti i dettagli sono naturalmente riportati in abbondanza negli articoli che trovate sui quotidiani questa mattina. C'è poi ancora ci sono ancora altri articoli però che noi volevamo sottolineare prendendoli dal Giornale di Brescia, e poi torneremo anche sul Brescia Oggi per parlare dei danni invece di 9 giorni fa, sempre causati dal maltempo in Valle Canomonica. Prima però, rimanendo ancora sulla giornata di ieri, alcuni titoli dal Giornale di Brescia, che naturalmente dedica tanto tempo anch'esso a questo tema. Alba di pioggia e fulmini mentre la grandine danneggia veicoli, case raccolti nei campi, auto crivellate, pannelli fotovoltaici infranti, nel primo bilancio dei danni del maltempo di ieri sul Bresciano. Qui è Roberto Manieri che racconta il tutto, gli interventi, che sono tutti gli interventi naturalmente dei vigili del fuoco effettuati in mattinata. Poi ancora le dimensioni, si parla nell'articolo delle dimensioni della grandine che i cui chicchi erano impressionanti, e così scrive Roberto Manieri nell'articolo. E poi naturalmente le denunce alle compagnie assicurative, e infatti a questo proposito, a proposito di compagnie e
e polizze assicurative, come cambiano i costi? Così gli spiega Stefano Zanotti alla pagina 9 del giornale di Brescia. Vi leggiamo alcuni estratti di questo articolo, a partire dal maltempo e per arrivare appunto ai costi delle polizze assicurative. L'aumento della frequenza e dell'intensità di alcuni fenomeni estremi sta mettendo sotto pressione anche il mercato assicurativo, chiamato a sostenere un numero crescente di richieste di risarcimento. E il caso finisce così per trasferirsi, almeno in parte, su cittadini e imprese attraverso premi più elevati, franchigie maggiori, limiti ai rimborsi e condizioni di copertura più restrittive. A spiegarlo è Massimiliano Durini, presidente provinciale SNA, il sindacato nazionale agenti di assicurazione. Sono eventi magari circoscritti geograficamente, ma in grado di colpire contemporaneamente moltissime persone e di provocare danni molto consistenti, osserva Durini. Proprio l'aumento della frequenza e dell'entità dei risarcimenti ha spinto le compagnie ad adeguare le condizioni delle polizze. I rimedi sono soprattutto di natura economica e riguardano la tipologia delle coperture, continua Durini, che aggiunge: sono aumentati sia i premi sia le franchigie. Il fenomeno è particolarmente evidente nel settore auto. La copertura per grandine ed eventi atmosferici non rientra infatti nella RC obbligatoria, ma è una garanzia aggiuntiva che le compagnie possono modulare liberamente. Alcune non assicurano contro la grandine i veicoli che hanno più di 4, 5, 6 anni, spiega Durini. Altre li assicurano, ma a prezzi molto elevati. In alcuni casi ci sono limiti al risarcimento, ad esempio fino a 1.500 euro, mentre altre compagnie, magari online, possono non offrire affatto questa copertura. Un mercato quindi in cui diventa sempre più importante leggere con attenzione le condizioni assicurative, perché il rischio è quello di credersi assicurati per un evento e scoprire soltanto dopo il danno, che la protezione era parziale. Anche per le abitazioni la sensibilità dei proprietari è cresciuta. A contribuire sono stati sia l'aumento degli eventi meteorologici intensi sia la trasformazione del patrimonio immobiliare, soprattutto dopo gli interventi legati al superbonus 110%, che hanno portato alla diffusione di impianti fotovoltaici. Chi era meno sensibile al tema assicurativo lo sta diventando, Salvadurini. Il costo di questi beni e la frequenza degli eventi impongono maggiore attenzione. A incidere sul prezzo è anche il luogo in cui si trova l'immobile. Le compagnie effettuano ormai analisi territoriali molto dettagliate e lo stesso rischio può avere costi differenti anche all'interno della stessa provincia. Secondo Durini, una casa con determinate caratteristiche può avere un premio più basso in una zona dove le rischio grandine è statisticamente inferiore rispetto a un'altra maggiormente esposta. Per il settore assicurativo il vero problema non è soltanto la violenza del singolo episodio, ma il numero di assicurati coinvolti nello stesso momento. Quando un evento colpisce migliaia di auto e abitazioni in poche ore, l'esborso complessivo per le compagnie cresce rapidamente e può mettere sotto pressione un'intera tipologia di copertura. E vabbè, questo è quanto evidenziava Stefano Zanotti, il cambio dei costi delle polizze assicurative per il maltempo, in particolare per la grandine. Chiudiamo con il maltempo, con altri titoli, leggendovi un po' di titoli degli articoli che ci parlano del territorio ferito, quello della Valle Camonica, che è stata colpita da un'importante serie di eventi meteorologici 9 giorni fa, e nel frattempo appunto si continuano i sopralluoghi e calcoli sulla spesa che è necessaria investire per sistemare le zone, in particolare quelle colpite da frane, che hanno anche devastato molte diverse infrastrutture, non ultime quelle stradali. Si parla in particolar modo alla pagina 18 del Brescia Oggi della frana di Sonico. Individuato il sito per lo stoccaggio, naturalmente quello dei detriti, racconta il tutto Giuseppe Spatola nell'articolo. Noi però andiamo alla pagina successiva, dove vediamo sempre in un articolo di Lino Febrari una testimonianza, quella di Fulvia Pavia,
settantenne, vedova, ha visto distrutta la sua abitazione di Mollo. Chiedo aiuto per trovare un altro alloggio. Così le sue parole: nel fango ho perso la mia casa, salve solo le ceneri di mio marito. La signora non ha più nulla, non sa quando la risarciranno, dovrà lasciare Zazza dov'è in affitto. Questo è appunto riportato nell'articolo di Lino Febbrari. Poi ancora la protezione civile viene sottolineato che è in campo per assistere la signora Fulvia, che non ha più una casa a causa del maltempo in Valle Camonica. Poi naturalmente tutte le riflessioni e i calcoli di carattere politico e anche le categorie che chiedono le categorie e le istituzioni comuni che chiedono risarcimenti, in particolar modo alla regione Lombardia. Andiamo avanti, però, sempre parlando di maltempo, con le ultime segnalazioni per quanto riguarda questo tema dal Corriere della Sera. Brescia, l'ottava violenta grandinata dell'anno su campi, tetti, auto e pannelli solari. Colpito l'ovest, Chiari, Rovato, Palazzolo, Città e Interland. La conta dei danni è milionaria. Coldiretti e Confagricoltura stanno provvedendo alla conta dei danni, ma concordano sulla necessità di aumentare gli strumenti di prevenzione nonché quelli assicurativi. Questo è raccontato il tutto nei dettagli da Pietro Gorlani alla pagina 4 del Corriere della Sera dorso bresciano, che noi però lasciamo perché abbiamo altri argomenti da segnalarvi nei 15 minuti circa che ci restano in questa rassegna stampa di carattere locale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Andiamo a parlare dei 50 anni di 'Ndrangheta a Brescia. Lo facciamo rimanendo sul Corriere della Sera dorso bresciano, nell'articolo di Pietro Keller Casetti alla pagina 3. A Brescia il denaro non puzza e la 'Ndrangheta se n'è accorta ormai da oltre 50 anni. Il magistrato in città, ospite ieri del festival Rinascimento Culturale, Nicola Gratteri appunto, che era ospite per raccontare le reti criminali del narcotraffico che avvolgono l'intero pianeta e i cui proventi alimentano ormai l'economia globale. È lungo infatti l'articolo e anche il ragionamento naturalmente che ha esposto ieri sera il magistrato, partendo dall'internazionale per arrivare a Brescia e provincia. Infatti il tutto in realtà era l'evento è stato creato poiché il procuratore Gratteri ha presentato il suo ultimo libro, ha scritto quindi un libro che si intitola Cartelli di Sangue. Da qui l'invito a Brescia a presentarlo e naturalmente ad allargare a focalizzare lo sguardo sulla Brescia e provincia. Si parte però nel libro Cartelli di Sangue da un racconto sulle reti internazionali del narcotraffico che partono dal Sud America per arrivare negli Stati Uniti e poi anche in Europa. È un libro, Cartelli di Sangue, che è stato scritto col saggista Antonio Nicaso, un collaboratore di Gratteri di lunga data. Quindi si parte nel libro, scritto appunto a quattro mani, da un viaggio che i due hanno compiuto nei luoghi del mondo dove la filiera globale del narcotraffico ha le sue radici: la Colombia, il Perù e la Bolivia. Ecco, quindi uno degli affari principali della 'Ndrangheta a livello internazionale, la cocaina, che poi in qualche modo arriva anche a Brescia. Un altro questo sottolineato da Gratteri, il ragionamento naturalmente è molto più complesso, molto più grande. Si arriva anche a parlare per esempio di come le organizzazioni criminali potrebbero presto usare l'intelligenza artificiale per scegliere quale rotta o quale porto sia più conveniente per il narcotraffico, quando prima invece le mafie avevano bisogno di risorse umane, di facilitatori, di faccendieri
Poi però lo hanno confermato i vertici di Europol, nei nuovi scenari si nota la sperimentazione di nuove tecnologie, dai droni agli strumenti digitali più avanzati, strumenti che hanno fatto evolvere in maniera preoccupante le mafie, anche considerando che gestiscono fondi di investimento e possiedono banche fintech. E quindi l'autonomia al nord e la forza delle origini cambia la criminalità organizzata e si evolve. Qui si spiega appunto tutto quanto. È un altro articolo, questo, quello a pagina 2, firmato da Mara Rodella, dove si riprendono ancora gli interventi del magistrato Nicola Gratteri ieri a Brescia, e che sottolinea l'importanza anche di colpire il riciclaggio di denaro, e anche qui entrano in gioco naturalmente i territori dai quali trasmettiamo, che appunto hanno la capacità di sbiancare i soldi proventi dalle attività illegali, quali appunto, come si diceva prima, il traffico di stupefacenti, quelli della cocaina in particolar modo. Noi lasciamo Gratteri, lasciamo l'andrangheta e andiamo avanti con un'altra segnalazione che ci interessa particolarmente, poiché ne abbiamo parlato in un dibattito che abbiamo anche trasmesso e ritrasmesso su queste frequenze, sui data center che si è svolto alla festa di Radio Onda d'Urto nella sua ultima edizione. Dibattito sui data center che trovate anche sul nostro sito radioondadurto.org. Si torna quindi sul tema con il Brescia Oggi. Questa mattina alla pagina 27, data center irricevibile, le alternative ci sono. Siamo di nuovo a Travagliato. I comitati spontanei chiedono a Regione, Provincia e Comune di tutelare i 142.000 metri quadrati di terreni agricola in località Averolda. Ecco quindi che Cinzia Reboni ci riporta sul mega progetto, quello del data center con una capacità di 300 megawatt a Travagliato, che è definito irricevibile, questo dai comitati cittadini ambiente e salute Travagliato e no data center, che alla luce della presa di posizione del Broletto, che ha congelato l'autorizzazione dell'allaccio alla rete nazionale eterna in mancanza di un procedimento unico, e del dissenso recentemente espresso dal sindaco Renato Pasinetti, fanno appello a Regione, Provincia e Comune affinché non consentano che in un colpo solo vengano distrutti 142.000 metri quadrati di terreno agricolo vergine e seminativo irriguo in località Averolda, quando nel territorio bresciano ci sono moltissime aree degradate da recuperare. In provincia di Brescia ci sono 44 siti dismessi di rigenerazione sovracomunale di rilevanza strategica. La nuova legge regionale, che punta a mettere ordine alle richieste selvagge di apertura degli hub dell'intelligenza artificiale presentate da società che puntano ad ottenere l'autorizzazione per poi rivenderla ai grandi gruppi informatici, privilegia chi sceglie comparti abbondanti, in sostanza appunto la nuova legge dovrebbe appunto porre ordine, ma vedremo che cosa ne uscirà, a tutte le richieste che vengono fatte per appunto aprire i data center. Sono ben 11 nella sola provincia di Brescia, sono ben 11 i progetti presentati per una potenza record di 3,2 gigawatt, quindi una quantità mostruosa di energia elettrica. Anche lì bisognerà capire come e dove si produrrà tutta questa energia. Poi l'articolo continua, ve lo lasciamo leggere, alla pagina 27 del Brescia Oggi. Noi poi naturalmente ci torneremo su queste frequenze. A questo proposito, a proposito di elettricità e consumi, che con i tanti data center che si vorrebbero costruire aumenteranno clamorosamente,
ma i consumi in realtà crescono di già, sono già cresciuti, questo a causa del cambiamento climatico, ce lo ricorda un articolo sulla Repubblica Milano, la pagina 7, firmato Simone Bianchin, intitolato "Consumi elettrici cresciuti del 40%, i costi del grande caldo". I dati di Unareti certificano il record degli ultimi 7 anni e nei giorni di picco, a giugno, i gigawatt impegnati sono quasi raddoppiati. Gli investimenti su impianti di distribuzione invece hanno toccato quota 500 milioni e hanno consentito di contenere i blackout. Questo è quanto riportato alla pagina 7 della Repubblica. Vi lasciamo approfondire anche questo, perché siamo verso la chiusura, gli ultimi 5 minuti scarsi di rassegna stampa di carattere locale prima di dare la linea alla compagnia dei gatti neri. Rimaniamo sulla Repubblica per alcune rapidissime segnalazioni, quelle che portano un po' alla campagna elettorale per il comune di Milano. Si parla di lotta al caro affitti e ineguaglianze, l'agenda Milano per il dopo Sala, le priorità che diverse voci della società civile porteranno sul palco della festa dell'Unità. Secondo la CGIL bisogna riflettere sul modello di sviluppo e secondo Confesercenti invece puntare sulla coesione sociale. Sembrano però più slogan da campagna elettorale che una reale volontà dopo anni e anni di centrosinistra al governo nel capoluogo milanese adesso, dove non è stato proprio messo freno al caro affitti, alla città del lusso, e se ne parla ora naturalmente perché è tempo di campagna elettorale. Si parla anche di piano casa, infatti nell'articolo di Taglio Basso, la stessa pagina, pagina 5, Repubblica Milano, piano casa, il comune allunga il bando per trovare i privati che devono costruire questo sui terreni dell'ex Palasciarp a San Romanello e Bovisarca. Ci sarà tempo fino al 26 ottobre per presentare le offerte. Lasciamo però la Repubblica Milano per tornare sempre sul tema della casa, andando però ritornando nel bresciano e andando in particolar modo in Val Sabbia, in Val Sabbia, dove le case popolari sono naturalmente niente di nuovo anche qui, una lotteria con pochi vincitori. Questo è il titolo dell'articolo di Alessandro Gatta, pagina 33, Brescia Oggi. Siamo a Gavardo, dove sono ormai definitive le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi SAP della Valle Sabbia, i servizi abitativi pubblici che una volta si chiamavano case popolari e che oggi sono diventate paradossalmente un lusso per pochi, vista la enorme disparità fra il gran numero di domande e la scarsità dell'offerta abitativa pubblica. Questo naturalmente non è una prerogativa di Gavardo, aggiungo io, dove sono 66 le domande per sole 2 abitazioni disponibili fra ALER e proprietà comunale. Non è, dicevo, una prerogativa di Gavardo, ma è così un po' in tutta Italia. Naturalmente, finché non si investe in edilizia pubblica, la situazione è questa. Gavardo ne è un esempio, ma è la stessa cosa anche a Brescia, in tantissimi comuni della provincia e in tutta l'Italia. 66 domande per 2 abitazioni. Questo è in sintesi l'articolo che ci ha portato a Gavardo, con le parole scritte da Alessandro Gatta sulle Brescia Oggi. Ci sono poi 2 ultimissime rapidissime segnalazioni, le prendiamo dalla copertina sempre del Brescia Oggi. La prima ci porta a Lonato, dove c'è stato un blitz. Si parla di poker e marijuana, bisca clandestina nel circolo privato. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno fatto irruzione in un circolo privato di Lonato dove si praticava illegalmente il gioco d'azzardo. Al momento del blitz erano presenti 70 persone intente a giocare ai tavoli da poker. In una saletta erano installate anche delle slot abusive e inoltre durante le perquisizioni sono stati trovati quasi 2 etti di marijuana. Questo a Lonato, in prima pagina sul Brescia Oggi. Tutto è spiegato poi nell'articolo alla pagina 37. Poi sempre in prima pagina un altro incipit di un articolo che trovate invece sul Brescia Oggi alla pagina 29, sempre
sempre riguardo questioni di stupefacenti. Arrestato nonno spacciatore, un 74enne di Ceto, è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. A tradire il nonno pusher, le minacce alla sua ospite con una pistola. I carabinieri sono intervenuti e hanno scoperto cocaina nell'abitazione. E così, con il nonno pusher, chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale questa mattina sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto, quando sono le 9:59 minuti. La linea Laura Pescatori alla compagnia dei Gatti Neri, poi l'informazione che torna alle 11 con il giornale radio in forma breve, seguito dallo spazio approfondimenti del mattino. Buona continuazione, buona mattinata sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

andiamo allora al 29 agosto del 1920. Nasce a Kansas City Charlie Parker, sassofonista jazz statunitense, uno dei padri fondatori del bebop assieme al trombettista Dizzy Gillespie. Influenzò ogni singola generazione di musicisti jazz successiva, oltre che scrittori e artisti della Beat Generation. Morì il 12 marzo del 1955, lo ricordiamo con Ornithology e Scrapple from the Hipple. Partiamo subito con una doppietta.

29 agosto 1924 nasce in Alabama Dinah Washington, cantante jazz statunitense, la regina del blues. La svolta arrivò nel 1943 quando venne notata da Lionel Hampton, che la prese poi nella sua orchestra, restandoci fino al 1946. Morì il 14 dicembre del 1963, la ricordiamo con What a Difference a Day Makes del 59, il suo trionfo pop, e a seguire nell'interpretazione di Mad About the Boy del 61, anche in questo caso una bella doppietta.

andiamo al 29 agosto del 1943, nasce a New York Dick Halligan, musicista statunitense, lo troviamo in casa Blood, Sweat and Tears. Polistrumentista eclettico, suonò il trombone, la tastiera, il pianoforte, il flauto. Firmò inoltre gli arrangiamenti di alcuni storici successi della band. Dal loro album di debutto, Child is a Father to the Man, del 1968, ci ascoltiamo Without Her e Just on Smile, anche qui doppietta. Dick morì il 18 gennaio del 2022.

29 agosto 1952, auguri a Dave Malone, cantante e chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Radiators. Ha guidato la band di New Orleans per oltre 45 anni, oltre ad aver condiviso il palco con leggende come ad esempio Warren Haynes, Greg Holman, giusto per citarne un paio. Noi da Total Evaporation, quinto album dei Radiators, andiamo ad ascoltarci anche in questo caso doppietta Grain of Salt e a seguire God Has Gone. Buon ascolto.

E cambiamo decisamente sonorità e mood andando al 29 agosto del 1955. Auguri ad Amanda Gallas, cantante, pianista e compositrice statunitense, ma anche artista visiva di origine greca. Le sue opere sono indissolubilmente legate all'attivismo politico e sociale. Debutta nell'82 con The Litanies of Satan, un'opera a dir poco scioccante, basata su Charles Baudelaire. Per l'ascolto ci spostiamo su The Sporting Live, album del 1994 in collaborazione con John Paul Jones. Da qui ultima doppietta di quest'oggi, Dark End of the Street, e a seguire Devil's Rodeo.

There's no relief. I've never seen a

E andiamo al 29 agosto del 1959. Auguri a Eddie Reader, pluripremiata cantante e chitarrista scozzese, la troviamo in casa Fairground Actression, una delle figure più amate della musica folk e pop nel Regno Unito. Le facciamo gli auguri con Perfect dei Fairground Actression.

E andiamo al 29 agosto del 1962. Facciamo gli auguri anche a Elizabeth Fraser, cantante scozzese, la troviamo nei Cocteau Twins. Raggiunse il successo planetario come frontwoman per questa iconica formazione tra gli anni 80 e 90 e firmò capolavori storici come Vic Tolerant. Da qui ci ascoltiamo Lazy Calm.

via al 29 agosto del 1967. Auguri a Anton Newcomb, cantante e musicista statunitense. Lo troviamo in casa Brian Johnstown Massacre. Fonda la band in quel di San Francisco, guidandola attraverso decenni di intensa attività creativa e anche a una discografia meravigliosamente prolissa. Da Thank God for Mental Illness del 1996 ci ascoltiamo Those Memories.

E andiamo quasi a chiudere, ultimi sei minuti abbondanti per noi. 29 agosto 2014, muore a causa di un'insufficienza cardiaca Glenn Cornick, bassista britannico originale e cofondatore della storica rock band Jethro Tull, dal 67 al 70. Nacque il 23 aprile del 1947, lo ricordiamo con Bourrée, tratto dall'album Stand Up del 1969.

noi ci salutiamo in questo 29 agosto andando nel 1976. Muore a causa di un'insufficienza respiratoria Jimmy Reed, cantante e chitarrista blues statunitense, uno dei giganti del Chicago Blues. I suoi brani nell'arco del tempo sono stati ripresi da icone mondiali come Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Dylan. Nacque il 6 settembre del 1925, lo ricordiamo, con You Don't Have to Go, il suo più grande successo nazionale. La compagnia dei Gattinieri torna lunedì. Un buon weekend a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 in questo istante, l'aggiornamento con le notizie in questo sabato 29 di agosto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo il giornale radio dall'Italia parlando di migrazioni. Sono sbarcate nel porto di Crotone la notte scorsa le 42 persone soccorse dal Louis Michel nel Mediterraneo centrale. L'intervento della ONG tedesca, avvenuto tra la zona SAR libica e quella maltese, è scattato a seguito di una segnalazione di Alarm Phone che avvertiva della presenza di un gommone in grave difficoltà. Tutte le operazioni necessarie per lo sbarco della comunemente nota nave di Banski sono state supervisionate e coordinate dalla prefettura di Crotone. Tra i naufraghi, provenienti in gran parte dalla Somalia, si contano 14 donne. Due di loro sono state trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti e una risulta in stato di gravidanza. Al momento del primo avvistamento e del soccorso, la Louis Michel si trovava a circa 150 miglia da Siracusa. Tuttavia, le autorità italiane hanno assegnato come porto sicuro proprio lo scalo calabrese, posizionato a quasi 400 miglia di distanza. Questa assegnazione ha inevitabilmente costretto l'equipaggio della nave e i naufraghi appena recuperati ad affrontare un viaggio supplementare di quasi due giorni, rivelatosi particolarmente lungo e sfiancante. Un uomo di 77 anni è stato messo in salvo questa mattina a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, dopo aver minacciato di togliersi la vita dal tetto della propria abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 6:30. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. L'uomo era salito sul tetto della casa in cui vive con la moglie, un immobile che rientrerebbe tra quelli destinati alla demolizione, poiché gravato da difformità edilizie. Secondo quanto emerso, la famiglia vivrebbe una situazione di particolare difficoltà legata alle condizioni di salute della donna. Sempre dall'Italia veniamo alle notizie sul maltempo che si è abbattuto in Lombardia nella giornata di ieri. Cremona a pezzi dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi e ha mobilitato i volontari della protezione civile. Confermati 43 feriti, nessuno di questi è grave. Ci sono decine tra case e palazzi scoperchiati e almeno 8 famiglie sono rimaste senza un tetto e hanno dovuto evacuare dalle loro abitazioni. Almeno 10 le chiese sfregiate, a partire dalla cattedrale. Migliaia gli alberi caduti e almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Se al nord e nel centro dell'Italia le temperature e l'afa dei giorni scorsi sono in calo, al sud i termometri continuano a segnare temperature anche oltre i 40 gradi, come è il caso di Caltanissetta. 39 gradi invece tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Sono gli effetti della crisi climatica che ha provocato anche lo scioglimento di un ghiacciaio che ha provocato valanghe di fango e detriti al confine tra Nepal e Cina, dove il bilancio delle devastanti alluvioni iniziate lo scorso mercoledì continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento della National Disaster Risk Reduction and Management Authority, 626 persone sono morte e altre 2.426 risultano disperse. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924, ma a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva quindi a quasi 3000 persone, anche se è difficile stabilire se non ci siano sovrapposizioni tra i dispersi. Notizie di guerra, iniziamo dal Medio Oriente. In Libano un attacco di droni israeliani è stato effettuato nella città di Nabatieh al-Fawqa, nel sud del paese dei Cedri. L'IDF ha intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah nel sud del Libano negli ultimi giorni, in particolare nell'area di Nabatieh, dove si trova la strategica collina di Ali al-Taher, considerata una roccaforte del gruppo armato, dotato di complessi sistemi di tunnel sotterranei e postazioni fortificate. In risposta all'aggressione israeliana, Hezbollah ha preso di mira le truppe dell'IDF che operano nella zona. Nella vicina martoriata terra di Palestina, invece, almeno una persona è rimasta uccisa dal fuoco israeliano nel villaggio di Al-Musaddar, a est della città di Deir el-Balah, nel centro di Gaza, secondo quanto riferito da Al Jazeera Arabic. Gli attacchi israeliani nell'enclave proseguono con una cadenza quasi quotidiana, nonostante il cessate il fuoco in corso. Sempre in Medio Oriente, ma in Iran, dove il governo ha affermato che manterrà una posizione ferma contro le sanzioni statunitensi e farà affidamento sia sulla diplomazia che sulla difesa per tutelare i propri interessi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica sostiene di mantenere un saldo controllo sullo stretto di Hormuz, accusando i vertici statunitensi di diffondere dichiarazioni false sul transito per influenzare i prezzi dell'energia. Ancora guerra, ma in Ucraina, dove le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni mentre gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce il quotidiano Kiev Independent. Secondo quanto dichiarato dalle forze armate ucraine, nella notte del 29 agosto la difesa aerea ha abbattuto o neutralizzato 233 droni russi nelle regioni settentrionali, meridionali, orientali e centrali del paese. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti, con esplosioni sentite nella capitale intorno alle 9 di questa mattina. Chiudiamo il giornale radio con degli aggiornamenti dall'Africa. In Niger la televisione nazionale ha smesso di trasmettere. È successo dopo una notte di intensi colpi d'arma da fuoco in diversi quartieri della capitale Niamey, proseguiti fino al mattino, questo quanto riferito alla AFP da alcuni residenti. Alle 9, ora locale, una schermata nera aveva sostituito la programmazione di Telesahel, sia via satellite sia online. I residenti hanno inoltre riferito che alcuni soldati avevano bloccato l'accesso al palazzo presidenziale e alla sede della televisione nazionale. Una fonte di sicurezza ha riferito alla Reuters che dei terroristi hanno attaccato l'aeroporto internazionale Diori Amani della città e tentato di violare il perimetro di sicurezza attorno alla presidenza. Si crede quindi che il nuovo attacco sia opera dei jihadisti che da 3 anni minacciano il governo in carica. È tutto con le notizie di Radio Onda d'Urto, che ritornano con il giornale Radio Flash alle ore 13. Ora un paio di spot rigorosamente non commerciali, poi la linea allo spazio approfondimenti del mattino. Un buon ascolto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

Sostieni l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Abbonati e fai abbonare alla radio. Bastano 8 euro al mese, meno di 30 centesimi al giorno. Chiamalo 030 45 670 oppure visita il sito www.radioondadurto.org per scoprire le modalità di sottoscrizione e trascorrere un altro anno insieme senza pubblicità, né padrini né padroni. Campagna abbonamenti di Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Insieme.

Le 11:10 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo sabato 29 di agosto. Andremo a presentare diverse iniziative che si svolgono nella giornata di oggi tra Brescia e Milano. Questo tardo pomeriggio, l'appuntamento è alle 19 in Largo Formentone per i 100 giorni del presidio per la Palestina. Parleremo con Sara Girelli del presidio per la Palestina di Brescia. 13 città italiane, tra oggi e domani, associazioni, collettivi e realtà antispeciste e vegane si uniscono scendendo in piazza contro la riforma della legge 157 del 92 sulla caccia. Si svolgerà un presidio anche a Brescia, l'appuntamento alle 18:30 in Piazza Duomo, la presentazione con Ilaria di Extinction Rebellion Brescia e Eleonora Bocchi di No Food, No Chance. Si avvicina la data del 10 settembre, giorno in cui è previsto lo sgombero degli spazi in via Torricella a Milano, che comprendono il Bruzzi, Malatesta e Lusi. Sotto sgombero anche la panetteria occupata insieme alle case di Conte Rosso. L'anarchia non si sgombera, per questo motivo sono in programma diverse iniziative a partire da oggi, sabato 29 agosto, fino a giovedì 10 settembre, quando si svolgerà il presidio anti sfratto a partire dalle 6 del mattino in via Torricelli 19 a Milano. Ne parliamo con Alessandro. Questa settimana, nello spazio fra le 12 e le 13, vi abbiamo proposto alcuni dei dibattiti che si sono svolti alla festa di Radio Onda d'Urto. Stamattina continuiamo a parlare della festa di Radio Onda d'Urto, cambiamo però prospettiva, vi faremo ascoltare le tante interviste che abbiamo realizzato dietro gli stand a volontari e volontarie della festa della radio. Alle 13 il radio giornale, come di consueto, ancora per oggi in forma breve.

0: Allora, si festeggerà questa sera, quindi sabato 29 agosto, a partire dalle 19 in Largo Formentone, i 100 giorni del presidio per la Palestina a Brescia, presidio che è nato il 20 di maggio, il giorno successivo alla manifestazione per la liberazione dei volontari della Sumud Flottiglia che erano stati sequestrati in acque internazionali dall'esercito israeliano. Un presidio che riunisce tante persone, alcune di loro fanno parte delle molteplici realtà bresciane che da tempo si occupano della difesa dei diritti umani del popolo palestinese e di portare aiuti. Altri sono cittadini che in questi mesi si sono uniti alle iniziative a sostegno di Gaza e del popolo palestinese. Andiamo a sentire Sara Girelli del Presidio per la Palestina che ci racconta di questa iniziativa.
1: Allora, questa giornata, questa sera ci troviamo dalle 7 alle 8, che è poi il normale presidio che facciamo ogni giorno in Largo Formentone. E abbiamo intenzione di portare un po' di aquiloni, poi vediamo se il tempo ce lo consente, se c'è un po' di vento, diciamo, a farli volare. Perché appunto è un po' simbolico e in tutta Italia si stanno facendo di queste iniziative, per cioè quello che sta succedendo a Gaza, cioè che ai bambini è stato vietato di utilizzare gli aquiloni perché potrebbero essere equiparati a dei droni, secondo naturalmente i ministri israeliani che ormai diciamo così travisano la realtà da tempo, diciamo, ecco, travisano totalmente il reale e quindi impongono cose assurde naturalmente, questa è la minore, poi ci sono danni molto più gravi, però è abbastanza, è simbolico proprio del fatto che ci sia un ribaltamento della realtà e una propaganda che insomma che anche da noi è piuttosto attiva sui media naturalmente e per quanto riguarda poi i politici locali, i nostri politici, ecco, anche da noi a Brescia non stiamo messi bene da questo punto di vista, avremmo bisogno invece di prese di posizioni più autentiche e che si basino sui dati reali, cioè sul genocidio che da 3 anni è in corso a Gaza e che ormai sta interessando non più soltanto l'area di Gaza ma si è estesa naturalmente da tutta la Cisgiordania, al Libano e anche alla Siria, al sud della Siria, quindi una vera e propria guerra di occupazione coloniale e in tutto questo, nonostante i ripetuti crimini, gravissimi crimini e naturalmente le violazioni delle convenzioni internazionali, ad esempio sull'uso di alcuni tipi di armi, per cui le bombe termobariche oppure le bombe al fosforo bianco, ecco, tutto questo passa quasi inosservato e lo scopo del presidio è sempre quello di tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo e di non lasciar passare tutto ciò che accade come se fosse ormai la normalità, perché purtroppo tutto questo effettivamente ci si abitua e non fa più scandalo, no? Non fa più impressione sulle persone se succedono anche cose gravissime, diventa banalmente il normale. E da quando ci hanno chiesto temporalmente un anno fa, un mese, qualche mese fa, insomma, di definire la parola bambino, ecco, questo dà un po' il segno di come tutto sia ormai aleatorio, addirittura da non riuscire a definire che cos'è un bambino. È sconfortante, non so, e assolutamente bisogna porre rimedio a questa cosa, bisogna tenere fermo ciò che è quantomeno il reale, ecco, quantomeno la realtà e il senso delle parole. E quindi noi, ecco, ci appelliamo un po' a tutti perché questa cosa si può fare solo con l'aiuto di tutti. Ribadisco, tutte le volte che noi diffondiamo volantini, che diamo notizie sul boicottaggio, che proponiamo delle petizioni dalle persone, ma sono dati reali, poi hanno fatto anche delle non censimenti, come si chiamano, dei non viene in mente il termine, insomma, delle, hanno indagato sul fatto di come la pensi la maggioranza delle, degli italiani, ma anche lo hanno fatto in 36 paesi, ed effettivamente c'è una forte solidarietà con la Palestina, e addirittura qui il 77% pare degli italiani siano insomma solidali con il popolo palestinese, e quindi noi abbiamo questo dalla nostra parte, cioè un senso comune che in qualche modo come dire, non si allontana da quello che è l'umanità, il nostro sentire umano e la nostra empatia rispetto ai drammi che accadono, e d'altra parte abbiamo invece delle istituzioni politiche che molto spesso non fanno assolutamente nulla, o comunque sono veramente frenate anche soltanto dal parlare di ricerca di certi argomenti. Quindi il discorso è un po' questo, il discorso è ritornare anche così ad avere un pensiero umano sulle cose, ecco, a pensare come tutti noi siamo stati abituati a fare, insomma, e non pensando che il pensiero e la propaganda sionista debbano essere propinati come una realtà, e questo è completamente assurdo. Ecco, noi siamo lì questa sera, portiamo gli aquiloni in appunto per il modo simbolico, portiamo, se possiamo, tutti noi possiamo portare dei cartelli che esprimono il nostro pensiero, e faremo, non so, vedremo come organizzarci, un cerchio oppure più cerchi, e tutti quelli che vogliono possono inserirsi con i propri cartelli. Avremo naturalmente ancora tutti gli striscioni del presidio a, come dire, come scenografia della piazza, e avremo anche magari, forse vedremo, però ecco, non è una promessa, ma eravamo messi d'accordo che forse anche gli studenti di Gaza presenti qui a Brescia, che studiano all'università di Brescia, diranno qualcosa, insomma, faranno un piccolo intervento.
0: Ecco, dalle 19 quindi, in quale piazza sarà?
1: Largo Formentone.
0: In Largo Formentone sarete quindi anche

0: effettivamente no, forse in un futuro si potrà indagare questa cosa, se avere un luogo fisso, ma non dipende da noi, nel senso che dipende più appunto dal fatto che venga riconosciuto il presidio come qualcosa di, come dire, che ci deve essere, che fa parte del contesto cittadino e non che appunto si può spostare di qua e di là, quindi ma finora non è stato mai possibile perché appunto noi facciamo la comunicazione ogni settimana e magari ci sono anche eventi che sono invece stati comunicati precedentemente e quindi non si riesce a fare questa cosa, però il desiderio c'è, anzi qualcuno aveva già proposto di intitolare un luogo stabile del presidio a Piazza di Gaza, per cui questa era una delle idee. Vedremo nei prossimi tempi se questa cosa si può realizzare, naturalmente in uno spazio consono. Ecco,
1: sì, so che avete anche fatto l'assemblea nei giorni scorsi, avete in programma quindi l'intenzione è quella di andare avanti, immagino ci puoi fare magari qualche anticipazione su future iniziative.
0: Sì, ce ne sono. Allora, il fatto è che adesso siamo in rete anche con gli altri presidi un po' di tutta Italia e quindi anche da lì arrivano delle iniziative. Una importante e che sicuramente ci vedrà coinvolti diciamo in previsione di quello che avverrà tra poco, cioè il 9 di settembre che si riprendono i lavori parlamentari, per cui verrà istituita una commissione che riguarda le leggi sull'antisemitismo. Allo stato attuale le leggi il presupposto sarebbe quello di definire come antisemita anche chi si dichiara antisionista. Però diciamo così, arriviamo anche tardi su questo argomento, perché in altri stati europei, per esempio in Gran Bretagna attualmente, per esempio, se non ci sono state delle sentenze, una in particolare di un giudice che ha dichiarato che assolutamente paragonare antisemitismo e antisionismo non è possibile, e che anche fare, diciamo così, parlare contro il sionismo è una, come dire, un fatto lecito che riguarda la libertà di pensiero, e ha preso questa decisione riguardo ad un docente universitario che era stato sospeso dall'università proprio per questo motivo, perché aveva fatto delle affermazioni antisioniste e quindi ha ribaltato insomma la decisione dell'università e anche obbligato a riprenderlo al lavoro. Questo succede sia in Gran Bretagna, ma succede anche in Germania, succede anche in Francia, dove la definizione sempre di antisionismo è stata sostanzialmente derubricata e non è stata più presa in considerazione. Noi arriviamo tardi, come spesso succede, a fare cose che gli altri hanno già messo da parte, e quindi questa sarebbe, diciamo, collegarsi con le iniziative che saranno davanti a noi a Montecitorio, proprio in occasione della ripresa dei lavori e della commissione. Una è questa, poi ci sono altre azioni che vedremo insomma se e come aderire, perché per esempio sempre la rete dei presidi sta organizzandosi tutti i giovedì per andare negli aeroporti dove arrivano turisti israeliani, e quindi questa cosa vediamo se riesce a dare una mano in questa occasione. Ma soprattutto invece, che riguarda il contesto di Brescia, abbiamo la questione di Teva, cioè la mozione che è stata presentata dall'associazione Pace in Palestina, e questa mozione avrà un secondo passaggio in commissione tra poco a settembre, che magari faremo sapere le date perché adesso non me la ricordo, e quindi vorremmo essere presenti sia in commissione che poi in consiglio comunale per sostenere appunto il fatto che diciamo nell'ipotesi migliore vorremmo che i farmaci Teva, quelli generici, non venissero venduti nelle farmacie comunali, nell'ipotesi diciamo così più blanda almeno che venga fatta un'informazione sul fatto che l'azienda Teva produce farmaci, ma dà anche diciamo così, dei buoni aiuti economici all'IDF, per cui

0: vedremo appunto che così, le cure mediche necessarie per non finanziassero però il genocidio di un popolo. E poi altre cose, sempre qua a Brescia, insomma, abbiamo intenzione anche naturalmente di partecipare alle riunioni del coordinamento, quindi l'8 settembre ci sarà questa riunione al centro sociale Marantino, e in quell'occasione magari vedremo anche come continuare anche con iniziative comuni, altre cose, per cui vedremo poi l'8. E altra cosa che stanno facendo, però organizzando anche altre associazioni, che poteva essere un'idea, è quello di organizzare degli incontri, ma lo vedremo anche questo, sempre facendo parlare gli studenti di Asia che sono qui a Brescia e magari anche le famiglie che sono qui per motivi medici, insomma, ecco, questa potrebbe essere un'altra possibilità. Però sono tutte cose che magari si possono costruire.
1: Verranno definite col tempo.
0: Si possono costruire anche insieme ad altri, ecco, insomma, non
1: certo. Intanto si parte questa sera alle 19, ricordiamo il Largo Formentone, i 100 giorni della presidio per la Palestina Brescia. Grazie a Sara Girelli e una buona giornata.
0: Anche a te, ciao.
1: Sara Girelli, quindi, del Comitato per la Palestina di Brescia. Si celebrano i 100 giorni di presidio, l'appuntamento alle 19 in Largo Formentone a Brescia. Ricordiamo poi l'appuntamento, lo ricordava anche Sara, martedì 8 settembre l'assemblea del coordinamento Palestina al centro sociale Magazzino 47. Sono le 11.28, andiamo subito ad ascoltare il notiziario di Ambamed con le notizie dal Medio Oriente, agenzia di stampa online curata da Farid Adli.
2: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Ambamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 29 agosto 2026, sostenete le informazioni, libera e indipendenti, per farlo basta un click. Le notizie, genocidio a Gaza, un drone israeliano ha sganciato una bomba su un gruppo di bambini che stavano riempendo delle borracce all'incrocio di Al-Sanafer nel quartiere Al-Tofah a est di Gaza città. Carri armati israeliani hanno aperto il fuoco nella zona orientale di Khan Yunis. Veicoli militari israeliani hanno sparato sulla parte orientale del quartiere Al-Tofah a nord di Gaza città. L'esercito israeliano ha condotto un'operazione di demolizione a nord del campo profughi di Al-Boreish e bombardamenti di artiglieria hanno colpito la zona settentrionale del campo. Una persona uccisa e diversi feriti sono giunti all'ospedale Al-Shifa dopo che le forze israeliane hanno preso di mira una tenda nella zona di Al-Mashahra a est di Gaza città. Il giovane Hassan al-Deiri è stato ucciso dopo che le forze israeliane hanno colpito i dintorni della moschea di Al-Istijaba nel quartiere di Al-Sabra a sud di Gaza città. In totale ieri sono stati 5 palestinesi uccisi che i loro corpi sono giunti negli ospedali di Gaza a seguito delle continue violazioni israeliane che non sono cessate dall'alba di ieri. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco. Situazione umanitaria. Athena Rayburn, direttrice esecutiva dell'Associazione delle Agenzie Internazionali per lo Sviluppo, ha dichiarato: Israele impedisce l'ingresso di personale medico specializzato e nega l'accesso a generi alimentari di base come angurie e cipolle, adducendo una politica umanitaria non pubblicata. L'esercito israeliano sposta quotidianamente la cosiddetta linea gialla, privando i residenti dall'accesso di almeno 85 punti di approvvigionamento idrico, nonché a scuole e ambulatori. Il Consiglio di pace, cosiddetto, sta fallendo, ha ulteriormente consolidato la presenza illegale di Israele. Il numero dei martiri palestinesi ha raggiunto circa 1300 dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Le azioni di Israele costituiscono una violazione diretta dei suoi obblighi incondizionati ai sensi dell'articolo 59 della quarta convenzione di Ginevra. Il mandato del Consiglio di Sicurezza, per il cosiddetto Consiglio di Pace, viene utilizzato per nascondere le continue pratiche di Israele che violano i diritti dei palestinesi e i principi bioelementari del diritto internazionale umanitario. Invita il Consiglio di Sicurezza a usare i suoi poteri per indagare e inviare con urgenza una missione a Gaza. Venite a vedere con i vostri occhi. Lo status quo non può diventare una nuova normalità. Appello ai bambini di Gaza e il Nobel per la pace. Per aderire scrivete all'email pubblicata e per leggere l'appello cliccate sul link. Questo popolo ha sette anime è un verso di una poesia di Tawfiq Zayad, grande poeta palestinese del secolo scorso, scomparso il 5 luglio 1994. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Ascoltate la poesia inserita nella cantata rossa Bertale Zatar di Giulio Stocchi e Gaetano Liguori. In questa rubrica vi racconteremo storie di resilienza e determinazione di un popolo che ama la vita e merita di vivere con dignità, indipendenza e libertà. Le puntate precedenti le trovate nei link postati. Cisgiordania, Jenin come Gaza. Autorità Generale Israeliana per gli Affari Civili ha dichiarato: tre palestinesi sono stati uccisi da un drone israeliano a Jenin, i loro corpi sono stati sequestrati. Brigate al-Qassam hanno confermato l'assassinio del combattente Qais al-Bitawi e dei suoi compagni Ahmed Yaqub e Basel Turkman in un bombardamento contro la loro casa nelle campagne a sud di Jenin. Grandi forze dell'esercito di occupazione si sono dirette verso il campo profughi di Calandia a nord di Gerusalemme occupata. Quattro cittadini della città di Arraba, a sud di Jenin, sono rimasti feriti in un attacco dei coloni. Diversi palestinesi sono rimasti feriti durante un'incursione delle forze di occupazione accompagnate da gruppi di coloni nel villaggio di Al-Mughayr a nord di Ramallah. Violenti scontri sono scoppiati quando i giovani palestinesi hanno affrontato l'attacco dei coloni arrivati da ogni dove. Le forze di occupazione, arrivate in soccorso degli aggressori, hanno aperto il fuoco con munizioni vere contro i nativi. Anche gli alberi non si salvano dalla furia dei coloni ebrei israeliani. I coloni hanno abbattuto e vandalizzato 450 alberi di guava da frutto e distrutto parte delle reti di irrigazione e la recinzione che circonda i terreni agricoli a Herbet Farasin, che appartiene alla città di Abad. Per il 20° giorno consecutivo l'occupazione israeliana continua l'assedio di tre case nella città di Kusra a sud di Nablus. Libano. In Libano il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha lanciato un duro attacco all'approccio del governo libanese, sostenendo che i negoziati non hanno fermato la guerra ma l'hanno legittimata e le ha definiti una resa senza alcuna concessione. Ha inoltre annunciato il rifiuto da parte del partito dell'accordo quadro e delle zone sperimentali. Un funzionario del Ministero degli Esteri di Beirut ha rivelato che i negoziatori israeliani sfuggono alle richieste della delegazione libanese e rimandano qualsiasi azione a dopo le elezioni in Israele. La stampa israeliana rivela rapporti dell'esercito che sostengono il fallimento delle zone sperimentali pilota e quindi non ci saranno altri ritiri. Ieri aerei da guerra israeliani hanno lanciato un raid sulla città di Mansouri nel Libano meridionale. Un altro attacco aereo israeliano ha preso di mira l'area tra le città di Hadatha e Haris. Veicoli militari israeliani sono entrati nella città di Hula nel Libano meridionale tra il fuoco delle mitragliatrici e i bombardamenti di diverse case da parte dei carri armati in avanzamento. Il Ministero della Salute libanese ha riportato un bilancio totale di 4.352 uccisi e 12.318 feriti a seguito dell'aggressione israeliana contro il Libano. Israele. La campagna elettorale israeliana scopre le vergogne non solo del governo ma anche dell'opposizione. Eisenkot, il cosiddetto anti-Netanyahu e favorito nei sondaggi, ha dichiarato: il piano degli accordi di Oslo per uno Stato palestinese è pericoloso, è un errore. Sono completamente d'accordo con la colonizzazione in Cisgiordania. Neftali Bennett, un altro capo dell'opposizione, ha dichiarato: sono favorevole alla costruzione di insediamenti nell'area E1 perché collega Gerusalemme a Maali Adumin e abbiamo bisogno di contiguità con Israele, soprattutto tra Gerusalemme e Maali Adumin. Chiunque si opponga a uno Stato palestinese dovrebbe sostenere l'insediamento nell'area E1 e io certamente li sostengo. Il più pulito tra i politici israeliani alla rogna. Sanzioni USA contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione economica sull'Iran imponendo nuove sanzioni. Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato di aver individuato reti, intermediari e canali utilizzati da Teheran per contrabbandare petrolio ed eludere le sanzioni. Il segretario del Tesoro statunitense ha inoltre promesso di tagliare ogni ancora vitale fonte di approvvigionamento economico per l'Iran. In risposta, il Ministero degli Esteri iraniano ha definito l'isolamento economico un crimine internazionale contro l'umanità e ha invitato il paese ad astenersi dall'attuare le sanzioni statunitensi. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz se Washington rispetterà gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Ha chiesto la revoca dell'embargo, delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine degli attacchi israeliani contro il Libano. Le misure di Washington trovano l'opposizione di Cina, Russia e Corea del Nord. A cadere nei tentacoli di Washington è la filiale di Abu Dhabi della banca egiziana Misr, accusata di facilitare le operazioni finanziarie iraniane. Pakistan. Accordo di cooperazione militare con il Kuwait. I due paesi hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione militare e di difesa congiunta durante la visita a Islamabad del ministro della guerra kuwaitiano Sheikh Abdullah al-Sabah giovedì 27 agosto. Fonti pakistane hanno descritto l'accordo come un'estensione dell'intesa di cooperazione in materia di difesa firmata tra i due paesi nel 2023. Sebbene il nuovo accordo rientri ufficialmente nel quadro della cooperazione militare tradizionale, la sua tempistica solleva diversi interrogativi, soprattutto perché giunge a meno di un mese dalla firma dell'accordo della Mecca tripartito che ha riunito Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, e in un momento in cui la regione del Golfo sta assistendo a una ridefinizione di alcuni aspetti del suo sistema di sicurezza alla luce della l'aggressione degli Stati Uniti contro l'Iran e la risposta di Teheran con gli attacchi ai paesi arabi vicini. Boicottaggio BDS. Il ministro irlandese per la cooperazione internazionale, Neil Richmond, ha dichiarato che il suo paese sta cercando di dare una risposta europea unitaria all'escalation israeliana nella Cisgiordania occupata, sottolineando la necessità di estendere le sanzioni contro Israele e i coloni e di vietare l'ingresso di beni e servizi provenienti dagli insediamenti dell'Unione Europea. Richmond ha esortato l'Unione Europea ad agire con una sola voce nei forum multilaterali, tra cui il continuo sostegno ai palestinesi, il riconoscimento dello Stato di Palestina e il reintegro della soluzione dei due Stati in cima all'agenda internazionale. Cultura palestinese. Oggi, sabato, alle 18 ore di Roma, si terrà un webinar internazionale, un tributo alla memoria dell'artista palestinese Soleiman Mansour, recentemente scomparso. Per approfondire e iscriverti, Cleccati sul link postato. Sciopero della fame a staffetta contro il genocidio. Prosegue il digiuno a staffetta. È passato un anno intero, 3 mesi e 14 giorni, dall'avvio della campagna digiuno per Gaza, l'iniziativa lanciata il 15 maggio 2025 da AmbaMed. Oggi, sabato 29 agosto 2026, alla giornata di digiuno aderiscono. Cleccati per leggere i nominativi. Solidarietà al Najda. Alla festa provinciale dell'unità a Bologna, oggi sabato 29 agosto, ore 18, Casa dei Pensieri 2026, collegamento online con Gaza, sarà presentato il libro di Majd al-Assar, Il mio cuore libero, la forza di una madre di Gaza, Garsanti Editori. Sarà in collegamento video l'autrice Majd al-Assar con Alessandro Castellari, conduci Anne Trirub. Interpreti e commento Cecilia Clementel, regia Nicola Azzeni. Chi è interessato a seguire online la diretta può contattare la redazione AmbaMed. Le affidatarie di Bologna hanno creato 2 account, Adozione a distanza Gaza, su Instagram e Facebook. I link li trovate pubblicati nel sito e nel testo di questa newsletter. Seguiteli, mettete espressione di gradimento e commentate. Saranno canali di diffusione del progetto Ore Felici per i Bambini di Gaza. Cominciano ad arrivare le prime chiamate di richieste, informazioni e adesioni. Al 26 agosto 2026 siamo a 168 bambini e bambine di Gaza adottati e adottate a distanza tramite il progetto di ACM AmbaMed, Ori Felici per i Bambini di Gaza. Per aderire o chiedere informazioni sul progetto scrivete a ambamedabs@gmail.com. Sosteneteci, per farlo basta un click, oppure bonifico con l'IBAN del conto corrente dell'associazione presso Banco Posta. Il numero dell'IBAN lo trovate nel testo di questa newsletter oppure nel sito.
1: AmbaMed, l'agenzia di stampa curata da Farid Adli, le notizie dal sud-est del Mediterraneo, dal Medio Oriente. Sono le 11.43, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, questo è lo spazio approfondimenti della sabato mattina. Ricordo fra le 12 e le 13 le interviste che abbiamo realizzato durante la festa della radio ai dietro gli stand, ai volontari e alle volontarie della festa. Prima però abbiamo ancora un paio di servizi da proporvi. Abbiamo parlato, prima di farvi ascoltare il notiziario di AmbaMed, del presidio per i 100 giorni del presidio per la Palestina che si svolge alle 19 in Largo Formentone. Sempre a Brescia ci sarà un'altra iniziativa, non solo a Brescia ma in altre città italiane. Collettivi, realtà antispeciste e vegane scendono in piazza contro la riforma della legge 157 della 92 sulla caccia. Alle 18.30 c'è una iniziativa in piazza Duomo, andiamo ad ascoltare il senso di questa iniziativa con Eleonora Bocchi di No Food No Science e Ilaria di Extinction Rebellion Brescia. Su un bersaglio il titolo dell'iniziativa che si svolge il 29 e 30 di agosto in 13 città dove si scende in piazza contro il DDL caccia, 13 città, 10 regioni, associazioni, collettivi, realtà antispeciste e vegane che si uniscono in contemporanea contro la riforma della legge 157. Noi ne parliamo con Eleonora di No Food No Science e Ilaria di Extinction Rebellion a Brescia. A Brescia si svolgerà, ricordiamo, anche qui un evento. Allora lascio intanto la parola a Eleonora per spiegarci un po' il senso e il significato di questa iniziativa.
3: Sì, sono contenta di essere qua con una persona di Extinction Rebellion, perché questa mobilitazione è nata proprio da un'azione che abbiamo fatto insieme come No Food No Science, in collaborazione con Extinction Rebellion, col gruppo locale di Roma, perché il primo luglio scorso siamo stati a Montecitorio con uno striscione contro il DDL caccia che recitava la biodiversità vi vuole disarmati, stop DDL caccia. Tuttavia, come spesso accade ultimamente, è stato difficile anche solo aprire questo striscione, siamo state fermate prima che fosse possibile, forse dell'ordine, insomma, ci hanno impedito anche solamente di aprire uno striscione e una di noi è stata portata in commissariato, quindi una repressione spropositata per quello che volevamo fare solamente per esserci avvicinate a uno dei palazzi del potere portando un messaggio insomma contro questo DDL. Da quell'azione tentata, nemmeno riuscita, che però ha avuto una buona visibilità nonostante appunto sia stata fermata, è nata la nostra chiamata, ovvero abbiamo chiamato a raccolta collettivi, associazioni, gruppi in generale antispecisti in tutta Italia affinché si scendesse in piazza e si provasse a rilanciare un'opposizione appunto da basso a questo decreto legge. E ci siamo riuscite, nel senso che tante realtà hanno risposto a questa chiamata e, come dicevi, insomma, saremo in piazza in 13 città italiane, qualcosa di organizzato in un tempo molto stretto, quindi quest'estate ci siamo incontrate e abbiamo deciso che, nonostante tutte fossimo impegnate con mille cose, anche con un periodo più di relax, di pausa, fosse il momento di far vedere che c'è un'opposizione e che è un'opposizione anche antispecista, non solamente ambientalista, ma antispecista, ambientalista, femminista, per il disarmo, per la Palestina. Insomma, siamo felicissime che abbiano raccolto la nostra chiamata e aderito a questa mobilitazione anche in realtà che appunto si battono per la Palestina, come a Cremona, l'assemblea Cremona per la Palestina, oppure il collettivo Ecotransfem Baba Yaga a Pordenone, che organizza il presidio appunto Pordenone, non di meno aderisce in varie città. Insomma, per noi è importante che sia una mobilitazione antispecista e intersezionale, quindi che si intreccino tutti i temi per cui è necessario opporsi a questo decreto legge, che non sono solo quelli della difesa della vita animale o dell'ambiente, ma per noi sono di più ampio respiro, più ampi. Sentivamo quindi questa necessità di rilanciare un'opposizione e sperare che sia l'inizio di qualcosa di più, che si continui a battagliare, perché insomma non crediamo che il destino di questo decreto sia scritto, ma che le mobilitazioni dal basso possano sempre cambiare le cose.
1: Certo, andiamo un attimo da Ilaria. Extinction Rebellion a Brescia ha dato appuntamento in piazza Paolo VI, in piazza Duomo, a partire dalle 18:30. Ecco, come l'avete immaginato e pensato questo presidio?
4: Sì, allora grazie intanto per questo spazio, grazie dell'Onora di No Food No Science con cui collaboriamo sempre con molto piacere. E, appunto, si tratterà di un presidio informativo con materiale su questo decreto e con persone disponibili a spiegare alla popolazione, alla cittadinanza perché ci opponiamo a questo decreto. E, in realtà partirà ci sarà un corteo prima delle Red Rebels che partirà da via Porta Pile alle 18. Le Red Rebels sono un progetto artistico, una realtà artistica, quindi ci sarà questa realtà che sfilerà per le vie della città. Sono un progetto artistico che rappresenta il sangue e la sofferenza della terra, attraverso delle persone che sfilano con un costume particolare che chi avrà piacere di venire a vedere potrà appunto vedere di persona. E attraverso questo progetto artistico vogliamo appunto avvicinare le persone a questi temi e creare un momento di consapevolezza da parte della cittadinanza su questo tema che riteniamo interessi tutte e tutti, perché la tutela della biodiversità appunto deve essere interesse a tutte e non soltanto sia in termini di cambiamento climatico che, come sappiamo, come abbiamo potuto vedere quest'estate, appunto investe la vita di tutte, e anche appunto di tutte le specie animali che andranno a essere cacciate con questo nuovo decreto e che al momento sono protette. Quindi questa vorremmo che fosse la consapevolezza che viene portata alla cittadinanza attraverso questa, prima questo corteo e poi questo presidio, come ricordava, in piazza Paolo VI alle ore 18:30.
1: Ecco, Eleonora, qual è l'iter parlamentare di questo decreto? È stato approvato in Senato il 23 di giugno, adesso è attualmente all'esame della Camera. Che tempi pensi ci siano per una sua eventuale approvazione definitiva?
3: Sì, c'è stata un po' una battaglia quest'estate, anche perché appunto la maggioranza, insomma il governo, ha cercato il più possibile di abbreviare questi tempi e di fare in modo che potesse passare per la Commissione Agricoltura e che quindi il tema non fosse un tema di più ampio respiro, ma in mano a chi di solito, insomma, si occupa anche di interessi economici, appunto legati all'agricoltura. Purtroppo questo è un tema che viene portato in questo DDL, nel senso che viene spacciato per qualcosa, oltre che, come abbiamo già detto, per tutelare la biodiversità, anche qualcosa per proteggere i raccolti, quindi come se fosse solamente un tema che riguarda l'agricoltura. Sappiamo che non è così, insomma, come abbiamo ripetuto fino ad oggi, quindi sicuramente in questo piccolo traguardo, insomma, tra mille virgolette, si è ottenuto qualche risultato, ovvero l'iter parlamentare sarà più lungo standard, quindi speriamo che ci sia la possibilità di mobilitare, attivare nuovamente persone, gruppi, associazioni, perché ci sia una risposta al basso. I tempi sono più lunghi di quelli che si prospettavano, appunto, quando abbiamo fatto la protesta il primo luglio, e sembrava veramente fossimo agli sgoccioli e che fosse questione di pochissime settimane. Il tempo c'è per organizzarsi, per esprimere tutta la nostra posizione. Invitiamo a farlo scendendo in piazza con noi. E non so se posso elencare le città che ci saranno.
1: Certo.
3: Avremo Arezzo in Toscana, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli e Verona. Praticamente tutte le città, ad eccezione di Mantova e Livorno, scenderanno in piazza domani, sabato 29 agosto, e le due, insomma, che ho lasciato fuori, quindi Mantova e Livorno, invece il 30 agosto. Anche il weekend che abbiamo scelto è simbolico, nel senso di weekend in cui tradizionalmente riapre a ridosso, insomma, della riapertura della stagione venatoria, e quindi pensiamo che sia il momento. Come dicevo, il tempo c'è, ma è stretto. Prima possibile dobbiamo mostrare un'opposizione che sia veramente popolare, perché sappiamo che più del 70% degli italiani, insomma, è contrario alla caccia. Se non ci mobilitiamo su questi temi, che sono di tutte, insomma, possiamo fare ben poco. Quindi è il momento di non farci spaventare, non farci fermare dai vari decreti che cercano di soffocare, insomma, il dissenso, ma anche nella piena legalità, insomma, come stiamo facendo questo weekend, farci sentire.
1: Ilaria, hai altro da aggiungere? Se no possiamo anche salutarci qua.
4: No, appunto, ripeto, l'appuntamento alle 18:30 in piazza Paolo VI, e appunto, come dice Eleonora, spero che questo tipo di tema così ampiamente condiviso possa portare un gran numero di persone in piazza, e che anche chi non è informato o informata sul tema venga a fruire del materiale informativo che avremo e si renda consapevole, ecco, di questo tema.
1: Chiarissimo. Ilaria e Eleonora, grazie per essere state con noi, una buona giornata, a risentirci.
3: Grazie mille.
4: Grazie a voi.

0: Appuntamento quindi alle 18.30 in Piazza Duomo.
1: Saudade que eu tenho lá do
0: questo presidio contro la riforma della legge 157 sulla caccia. Ultima presentazione prima di passare alle interviste ai volontari e alle volontarie della festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo a Milano, si avvicina la data del 10 settembre, giorno in cui è previsto lo sgombero degli spazi in via Torricelli a Milano, che comprendono anche Bruzzi, Malatesta, Lusi, la Palestra Popolare. Per questo motivo sono in programma diverse iniziative che sono in programma proprio a partire da oggi, sabato 29 agosto, fino a giovedì 10 settembre, quando sarà il presidio antisgombero a partire dalle 6 della mattina in via Torricelli 19. Sentiamo cosa ci ha detto Alessandro.
2: Sì, grazie Marco, volevo intanto ringraziare te e Radio Onda d'Urto. Allora, abbiamo cercato di occupare più lato possibile per far vedere la nostra presenza nel posto, in vista anche magari di uno sgombero anticipato, ma questo non si può sapere. Elenco in breve le date che abbiamo da qua al 10. Allora, oggi ci sarà un incontro con l'avvocato Giuseppe Augello alle ore 18 e ci sarà un aperitivo con musica. Domani ci sarà il mercatino solidale che abbiamo organizzato sempre ogni ultima domenica del mese, a partire dalle 11 con un pranzo popolare. Invece giovedì 3 ci sarà un'assemblea dell'associazione Olga che si occupa di carcere. Di solito tengono le loro assemblee in paletteria, ma oggi giovedì per solidarietà verranno al Bruzzi a farla alle 8.30 di sera. Invece ci sarà venerdì una proiezione di film, venerdì 4 alle ore 21, con due film tra cui Mangia il ricco e Vogliamo i colonnelli. Invece sabato 5 una presentazione del libro Abbattere le mura del cielo con una mostra sui 50 anni del Bruzzi alle ore 17. Domenica 6 un pranzo popolare con un coro di disertori più appunto il pranzo alle ore 12.30. Martedì 8 un aperitivo con musica sempre alle ore 18. Mercoledì 9 una spaghettata popolare a partire sempre dalle ore 18. E appunto giovedì 10 abbiamo chiamato il presidio antisgombero alle 6 del mattino, per chi può ovviamente. Questo, sostanzialmente questo.
0: Ecco, vuoi dirci magari qualcosa rispetto a questo spazio sociale, ricordiamo uno spazio storico delle realtà anarchiche, diciamo, presenti a Milano.
2: Certo, noi siamo attivi da 50 anni, cioè noi, a meno io no, non da 50 anni, ma da qualche anno. Ci occupiamo sempre di situazioni prettamente anticarcerarie, aiutiamo le persone che hanno problemi, sono perseguitate dalla legge per le loro ideologie politiche. E niente, cioè, collaboriamo anche con Bandiera Nera, che è un altro collettivo anticarcerario, e questo, principalmente facciamo questo.
0: Ecco, le attività che si svolgono all'interno della Malatesta, della Torricelli?
2: Principalmente sono mercatini solidali, cene, pranzi, mostre, presentazioni di libri. Mi senti?
0: Sì, sì, ti sento benissimo. Sì, sì.
2: Principalmente sono queste qua.
0: Ecco, esiste anche, se non ricordo male, una palestra popolare.
2: Sì, c'è anche la palestra.
0: A questo punto la linea è caduta. Resta comunque l'appuntamento a partire da oggi fino al 10 di settembre contro lo sgombro degli spazi sociali occupati in via Torricelli 19 a Milano, dove trovano sede delle storiche realtà anarchiche. Trovate tutte le indicazioni sul nostro portale radioondadurto.org.

0: Allora, utilizziamo quindi questo spazio per andare ad ascoltare alcune delle tante interviste che abbiamo realizzato alla festa di Radio Onda d'Urto. Nei giorni scorsi abbiamo fatto i microfoni aperti, come facciamo di consueto con le interviste che abbiamo fatto alle persone che partecipano alla festa, ma ne abbiamo realizzate veramente tante, stand per stand, o almeno quasi tutti gli stand, insomma, anche ai volontari e alle volontarie della festa, quelle che abbiamo definito il motore primo della festa, parte integrante e decisiva del progetto di informazione libera e antagonista di Radio Onda d'Urto. Studio con me c'è Giacomo, che ha realizzato gran parte delle interviste che adesso andremo ad ascoltare. Ciao Giacomo.
1: Eccomi qua, microfono su. A proposito dei blocchi che abbiamo trasmesso in questa settimana, vi ricordiamo che potete riascoltarli sul nostro sito radioondadurto.org all'interno dell'articolo intitolato "Come è andata la festa di Radio Onda d'Urto? Microfoni aperte sulle nostre vostre frequenze antagoniste". I microfoni sono aperti anche questa mattina, se qualcuno tra il pubblico della festa, tra volontari e volontarie, volesse commentare, venire in diretta con noi dopo i primi blocchi che vi faremo sentire a breve delle interviste, può chiamarci in diretta al numero 030 45670 o scriverci un messaggio WhatsApp al numero 335 122 0759 335 122 0759.
0: Da quale stand vuoi iniziare, Giacomo?
1: Sono tante le voci che abbiamo raccolto. Vai in ordine di data a questo
0: di
1: punto.
0: Data, vai. Ok, quindi Sri Lanka.
2: Ciao, piacere, mi chiamo Sasindu, ho 23 anni, sono di Coccaglio, qua a Brescia.
3: Sei volontario allo stand dello Sri Lanka.
2: Sì, esatto.
3: Come mai vieni a fare il volontario qui?
2: Perché è una cosa bella da fare, di più sto con i miei amici, passo più tempo con i miei amici anche quando sono in vacanza, per dire che alla fine sono in vacanza. Aiutare proprio le nostre persone a cucinare, quando noi cuciniamo insieme è una cosa bella, di più alla fine è una famiglia unica, quindi è una cosa molto bella vedere tutti riuniti, che scherziamo, cuciniamo, parliamo tutto, facciamo il menù, vediamo i clienti felici di aver mangiato il nostro cibo preparato dalle nostre mani, con le nostre spezie e di tutto. E basta, io vengo qua proprio per aiutare la comunità srilanchese per fare queste cose qua.
3: Senti, infatti poi il ricavato del vostro stand, una parte, sì. Voi lo utilizzate come?
2: Lo mandiamo in Sri Lanka in beneficenza per i bambini che, a parte le cose successe in questi anni, tipo il diluvio di qua di là, ma c'erano già persone che erano poveri, per dire, no? Che non vivono la vita che noi facciamo qua, ma fanno più fatica a prendere uno stipendio, poi a mandare a scuola i propri figli per non farli studiare a casa. Quindi mandiamo i soldi in vari centri recupero, come per chiamarli così, loro aiutano i bambini così per comprargli roba per scuola, per mandarli a scuola, per i mezzi pubblici, in qualche modo gli diamo una mano essendo qua noi. E c'è un altro, nello stesso partito c'è gente che lavora lì con noi che aiuta a fare queste cose.
3: Sai che il cibo dello Sri Lanka è tra i preferiti di Festa Radio? Io lo dico perché faccio diverse interviste al pubblico anche, e spesso, quasi sempre, dicono che lo loro stand preferito è Sri Lanka, poi dicono anche tanti altri, però...
2: Questo non lo sapevo, ma adesso che lo so mi sento molto felice, contento che il nostro cibo piaccia alla gente, perché essendo un cibo abbastanza piccante, speziato, veniamo a tendere che forse le persone non apprezzano tanto il piccante, ma vedo che tanta gente viene proprio davanti al nostro stand con i bigliettini in mano e ci richiede tanti menù, tante sfiziosità, per dire, no? I rolli, i cutlet, quindi sono felice che piaccia molto alla gente che viene qua, quindi è una bella cosa, è una bella cosa.
3: Grazie, buon lavoro.
2: Di nulla, grazie a lei.
4: Allora, mi chiamo Hilmi, abito a Castelnedolo, 53 anni.
3: Stai friggendo del pollo. Siamo dentro lo stand dello Sri Lanka, del cibo srilanchese.
4: Sì.
3: Sai che è molto amato questo stand dal pubblico di Festa Radio?
4: Sì.
3: Ci sono tantissimi fan.
4: Noi lavoriamo 29 anni, questo 29 anni.
3: 29 anni che c'è lo stand.
4: Sri Lanka, quasi 20 anni fa, iniziato per cucinare stesso posto, e prima noi cucinato a casa nostra, portato un po' di roba, basta, e adesso, poi quando è finito, finito, adesso
3: invece
4: no.
3: Invece adesso c'è una cucina ultra professionale, sì, che può produrre, sì, cibo per migliaia di persone.
4: Sì, sì.
3: Senti, ma tu 29 anni sei sempre stato?
4: Sì,
3: 29 anni che vieni a questa radio d'estate.
4: 97 è iniziato noi.
3: Tutta questa
4: 1997 è iniziato e noi per lavorare quella festa del radio d'adulto.
3: Perché sei così motivato a allora, essere qua da 29 anni tutte le estati?
4: L'unica cosa perché noi in gruppo di politico, partito socialista,
3: frontista.
4: Noi lavoriamo per il nostro partito, perché noi aiutiamo per il nostro partito per andare avanti, perché noi serve anche soldi, e poi noi lavoriamo Radio Onda d'Urto, il nostro programma di Vivara.
3: Certo, c'è il programma.
4: E poi per un anno, per programma, serve un po' di soldi, e poi nella Brescia noi facciamo attività, tante attività, aiutiamo anche bambini dello Sri Lanka. Per quello noi è entrato, l'unica prima cosa è solo noi tutti in partito politico.
3: Quali sono le cose più belle della festa, a parte lo stand?
4: Allora, tutto questo è adesso, è questo momento, tutto bello, non è solo uno bello all'altro brutto, così tutta la festa è bello,
3: è tutto
4: perché
3: bello,
4: è cambiato
3: bello.
4: Tanto, puoi partecipare tutti, anche bambini. Una volta persone dice non possiamo entrare in questa festa perché drogati, con tutte quelle che cose, però adesso è cambiato molto. Io ho 29 anni lavorato
3: in
4: qua dentro,
3: in meglio
4: ho visto,
3: è cambiato ovviamente.
4: Ho visto miei occhi, è cambiato tanto.
3: In meglio?
4: Sì, sì, meglio. E invito io tutti per entrare e vedere che succede questo dentro.
3: Bisogna venirci a Festa Radio.
4: Sì, sì, sì, Festa Radio.
3: Perfetto. Grazie.
4: Grazie, prego.
3: Buona serata.
4: Buona serata, ciao.
1: Il primo blocco delle interviste che abbiamo sentito con i volontari dello stand dello Sri Lanka, vi invitiamo a commentarle in diretta con noi allo 030 45670 per intervenire in diretta, o scriveteci al numero WhatsApp 335 122 0759 335 122 0759. Come avete sentito, da 29 anni a Festa Radio c'è lo stand che cucina cibo srilankese, una delle cucine più amate, senz'altro, l'abbiamo sentito nelle interviste dei giorni scorsi, di tutta la festa. I volontari che abbiamo sentito ci dicono di amare passare il tempo in festa per passare tra l'altro del tempo con gli amici, ci si sente come in famiglia e in più si fa qualcosa per la comunità, ce l'ha detto appunto Sasindu, l'avete sentito nella prima intervista dallo stand dello Sri Lanka, stand che riceverà una parte del ricavato dell'incasso della festa, lo manderà in Sri Lanka per finanziare progetti di natura sociale.
0: Andiamo con il Ciringhito.
5: Sono Flaminia, ho 25 anni e vivo a Roma.
3: Sei volontaria al Ciringhito, è la prima volta?
5: Sì, sono volontaria, prima volta, secondo giorno.
3: Secondo giorno. Quali sono, anzi prima, come mai sei venuta a fare la volontaria qua? Ti ha portato?
5: In realtà tramite amici, amiche, anzi.
3: Di Brescia?
5: Sì, di Brescia. Conosciute random in Grecia, quindi così.
3: Ti hanno ingaggiata direttamente?
5: Sì, sì, sono da trovare, le mie cucciole mi hanno ingaggiata qui. Ma molto contenta di contribuire, anche se pochissimo.
3: Come mai?
5: Beh, comunque ci si sente parte di qualcosa quando poi uno fa anche il concreto, un aiuto, da un aiuto e partecipa come volontario.
3: Quali sono le tue impressioni sull'ambiente sia dello stand che della festa più in generale?
5: Beh, diciamo è un ambiente molto bello, sia fuori che dentro, cioè sia dietro il bancone che davanti, e ci si sente parte di qualcosa ed è bello, è proprio, ci sente anche tutti abbastanza uguali. Anche ci si libera, è un ambiente molto libero da categorie, da costrizioni, appunto anche il fatto che siamo qui volontari e ci aiutiamo, poi per carità con regole, turnazioni e tutto, però insomma è bella la collaborazione ed è un bell'ambiente, insomma, di cuccioli e cucciole.
3: Ci sono delle cose che miglioreresti?
5: Allora, diciamo, essendo il mio secondo giorno, è totalmente esterna, insomma, non saprei.
3: Della festa in generale, anche della festa in generale.
5: Allora, diciamo un po' più di attenzione forse anche

0: ti dici, ti fai pure quello che non mangio più. Sì.
1: Per esempio, ne so, anche ernia stesso che verrà, non so se domani, dopodomani.
0: Sì,
1: però... insomma, queste canzoni un po' problematiche ho portato talvolta, quindi se siamo in un ambiente anche transfem, attento anche a questi, aspetti, sarebbe carino, insomma, un po', non dico coerenza, però sì.
0: Ernia è molto discusso,
1: sì.
0: Non sei l'unica, anzi in tanti hanno più o meno detto le cose che dici anche te, non solo su Ernia. Poi un gruppo di persone ha valutato tutti gli artisti di quest'anno proprio naturalmente a partire dai testi, dalle parole che usano, e in qualche modo Ernia ha passato la selezione, mettiamola così, altri, tanti altri no, però questo per dire che c'è attenzione tutti gli anni,
1: sì, certo,
0: e è un'attenzione che è aumentata da questo punto,
1: sì,
0: di vista.
1: In effetti l'augurio appunto che possa ancora più migliorare, ancora più, insomma, portare bei messaggi ancora di più, ecco.
0: Ti ringrazio, buona serata.
2: Ciao, sono Sari, abito a Brescia.
0: Anni?
2: Ah, 31.
3: Ciao, sono Ayesh, da Brescia, 22 anni.
0: Prima volta hai fatto i volontari qua al Ciringhito?
2: Io sì.
3: Io no, praticamente da quando sono nato che sono qua.
0: Ho capito. Come mai questa affezione?
3: Oh, perché ci sono i miei genitori e ormai è un'abitudine essere qua per me. Cioè, mi rende felice, cioè, è come essere a casa per me.
2: Ma diciamo che non ho mai fatto il volontario, nonostante ho sempre bazzicato la festa, ho sempre stato in festa. Quest'anno ho scelto di esserci, un po' per le amicizie, un po' per il sentimento del far parte di sta cosa, sperimentare questa sensazione.
0: Come venite, visto che siete di Brescia città, come venite in festa?
2: Come veniamo? Io in bicicletta di solito.
0: Sì, sì.
3: Io mediamente in autobus con la 3.
0: Certo, capito. Quali sono le cose che vi piacciono di più di questa situazione, di questa festa?
2: Ma è tendenzialmente essere in uno spazio che si sente, si percepisce che c'è una consapevolezza politica e morale abbastanza in linea, quando invece una città come Brescia è sempre più difficile, essendo che la gentrificazione sta mangiando un sacco la città, e quindi anche trovare spazi di affinità è sempre più complesso. Quindi questa radio è quella bolla in cui si entra e si sa di star bene in qualche modo, di avere delle affinità automatiche.
3: Per il mood, più che per me, per il mood, perché mi sento più libero per il mio modo di fare. Poi ormai per me qua, essendo come ho detto prima, è come essere a casa, quindi mi sento molto tranquillo, molto ben voluto anche, più che altro.
0: Grazie ragazzi, buona serata.
2: A te.
4: Questa quindi nello stand a Ciringhito, Giacomo?
0: Sì, abbiamo sentito che come il pubblico vengono da lontano spesso anche volontari e volontarie a Festa Radio, si sentono parte di qualcosa, vengono per star bene in un ambiente libero dove si collabora, ci si diverte, naturalmente si lavora anche tanto, così si diceva al Ciringhito. Poi ancora altri volontari, abbiamo sentito, sono in festa fin da piccoli, li portavano i genitori e quindi si sentono a casa.
4: Sì, ci sono intere famiglie che fanno i volontari alla Festa Radio, abbiamo visto anche nello stand dello Sri Lanka. Andiamo ad ascoltare le interviste che hai fatto invece ai volontari e alle volontarie della libreria.
5: Ciao, sono Alice, ho 40 anni e sono di Valeggio, provincia di Verona.
0: È la prima volta che sei volontaria in libreria?
5: Sì, questi sono proprio i primi giorni del primo anno in cui io sono qui volontaria in libreria.
0: Sei stata però già volontaria a Festa Radio?
5: No, è il primo anno proprio di questa esperienza, sì.
0: Però la conoscevi, Festa
5: Radio? Sì, sì, sì.
0: Come hai deciso di fare la volontaria?
5: Perché è una realtà che è bello supportare anche con il proprio tempo, quando si ha, insomma, secondo le disponibilità che si hanno, e la libreria è quello che ho trovato più affine appunto alla disponibilità di tempo e agli interessi.
6: Perché bisogna supportarla la radio anche con il lavoro volontario?
5: Potendo, ripeto, se ci sono le condizioni è bello, perché comunque è una realtà che si basa sul lavoro volontario e sulla voglia di partecipare, e tutti gli stand che si vedono, tutte le iniziative che ci sono, sono proprio basate su questa decisione di condividere il proprio tempo in modo che possa avere una ricaduta positiva e possa dare informazioni, interesse, mettere curiosità.
6: Tra i vari volontari qua della libreria, com'è il clima?
5: È buono, io appunto sono appena arrivata, per cui ecco, molto buono, sono stata assolutamente, mi sono sentita subito inserita, un ottimo ambiente, anche ho partecipato un giorno dell'allestimento e è molto un buon clima di collaborazione. Ecco.
6: Un giorno di allestimento, 6 giorni di festa, fa già una settimana, quanto tempo farai ancora in questa edizione da volontario?
5: Ma questa settimana, perché poi dopo fare questo torno al lavoro, quindi secondo no, la mia disponibilità è legata alle ferie del lavoro, però ecco insomma sono... appunto c'è flessibilità un po' rispetto a questa cosa e c'è anche insomma si cerca credo di venire incontro a queste cose.
6: Senti la radio, l'ascolti?
5: Sì, l'ascolto nella versione internet e podcast, perché il mio paese si prende male e quindi c'è questa possibilità anche per chi non è proprio strettamente di Brescia di poterla sentire bene e tranquillamente.
6: Cosa ti piace di più della radio? Cosa ascolti di più?
5: Allora, mi piacciono questi interventi qui sulle cose più, come dire, quello che sta succedendo, quello che è più quotidiano, quello che c'è appena arrivo. Queste cose qui,
6: le
5: poi
6: notizie,
5: ci sono
6: gli
5: i podcast,
6: quindi.
5: Esatto, sì.
6: Sì. Grazie.
5: Grazie a voi.
7: Ciao a tutti, io sono Dario, ho 40 anni appena compiuti e abito a Brescia in città.
6: Come vieni in festa visto che abiti in città?
7: Allora dipende un po' dalle serate, tendenzialmente, allora visto un po' gli orari finisco di lavorare in macchina, però prendo anche la metro tranquillamente.
6: Spesso anche la metro?
7: Sì, prendo anche la metro.
6: Sei questa sera il cassiere della libreria, il primo anno che fai volontario?
7: No, è ormai qualche anno, diciamo un po' mi alterno tra cassa, do una mano ai dibattiti, insomma qua si fa un po' da factotum, ecco, dove c'è bisogno diamo una mano.
6: Com'è il clima tra i volontari della libreria?
7: Ma il clima mi sembra buono. Allora, quest'anno c'è stato un po' di cambio generazionale, nel senso che tutto un gruppo della vecchia guardia un po' lasciato e vabbè, devo dire sono arrivati un po' di ragazzi giovani e penso sia anche un po' fisiologico, ci sta dopo un po' di anni rimescolare le carte e fare entrare persone nuove, ecco.
6: Perché ci tieni a essere volontario a Festa Radio?
7: Ma ci tengo a essere volontario, tutto sommato, nonostante tutto, perché penso che sia ancora uno dei pochi posti aggregativi e di associazionismo in questo tempo di individualismo, ecco. Ritengo l'unirsi per fare questa cosa ne valga ancora la pena, ecco, di spendere un po' del proprio tempo libero, non per forza legato a qualcosa che deve produrre qualcosa in termini economici, ecco.
6: Grazie.
8: Prego, grazie a te.
4: Questa è quindi l'intervista che Giacomo ha fatto allo stand libreria. Giacomo, hai qualcosa da dichiarare su queste interviste?
0: Ma l'abbiamo sentito e lo ricordiamo, Festa Radio è una realtà che si basa sul volontariato, dove si impiega il tempo per un progetto politico, dove si respira un clima piacevole, anche in libreria, l'abbiamo appena sentito.
4: Dove c'è stato, comunque, come ci diceva Dario, anche un ricambio, no? Generazionale, perché ormai insomma la festa era la 34esima edizione.
0: Sì, esattamente.
4: Cambiano anche i volontari, tanti vengono per la prima volta. Andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo fatto invece nello stand di Siamo Gatti.
9: Siamo Gatti, volontari, e come ti chiami?
10: Chiara.
9: Chiara, eh?
10: Benedetta.
9: Quanti anni avete?
10: 26, io 24.
9: Quanti anni è che venite a fare le volontarie in questo stand?
10: È il primo anno per me.
9: Ah, ok, per te la prima volta, per te?
10: Per me è la seconda volta, quindi.
9: Ecco, come mai avete scelto proprio questo spazio?
10: Avevo esperienza già con i bambini, insomma, lavoro un po' nel campo dell'educazione e quindi ho detto, tramite conoscenze, ho chiesto, ma che bello, c'è anche uno spazio bimbi e vorrei unirmi.
8: E sei arrivata.
11: Eccomi qua.
8: Tu invece?
11: Anche io più o meno la stessa cosa, sia per esperienza che per interesse personale. Mi piace l'idea di poter lavorare con le persone piccole e soprattutto in uno spazio del genere, quando ho visto che la festa aveva uno spazio per l'infanzia, ho detto ok, praticamente stessa cosa di Chiara.
8: Ecco, oggi è l'ultimo giorno, che valutazione è data quindi di questa esperienza? Com'è stata?
10: Super, super positiva. Alla fine sì, devi stare comunque sempre a contatto con i bambini, insomma, gestire i laboratori, però è anche il clima di festa che rende tutto più bello.
8: E sei trovata bene, quindi tornerai.
10: Sì, penso di sì.
8: Tu invece?
11: Anche io, cioè, sì, valutazione molto positiva. Mi piace molto stare qua, si crea sempre un bel clima.

0: Adesso con Simone, Simone che invece è un volontario ormai da diversi anni di questo spazio bambini, giusto?
1: Sì.
0: Da quanti anni esattamente?
1: Ah, saranno quasi 5 anni ormai.
0: 5-6 anni?
1: 5-6 anni.
0: Ok, come ti trovi in questo spazio?
1: Che cosa... molto bene, ogni anno migliora, i bambini diventano sempre di più, la cosa ci fa molto contenti e... ogni anno cerchiamo di apportare dei giochi, nuovi, delle novità, dei laboratori nuovi e vediamo che sono molto apprezzati. La cosa bella è che al termine della festa i bambini poi ci abbracciano e non vedono l'ora che arrivi la prossima festa.
0: Certo, immagino che poi si creano anche delle relazioni con i bambini e le bambine, ma anche con i genitori, quindi insomma poi rivedersi ogni anno è sempre bello.
1: Sì, molti bambini poi li vediamo magari in città anche e ci riconoscono, ci abbracciano, quindi poi anche i genitori ormai ci conoscono, quindi si è creato questa sorta di famiglia allargata dove siamo tutti contenti, ecco.
0: Ecco, riesci a viverti anche un po' la festa o molto tempo lo passi qua?
1: La maggior parte del tempo è dentro lo stand di Siamo Gatti, perché con i bambini praticamente bisogna fare moltissime attività, però visto che poi noi a mezzanotte lo stand chiudiamo, riusciamo sì a goderci un'oretta e mezza di festa con gli altri volontari, questo sì.
0: Come ti sembra questa festa? La conoscevi già prima di diventare volontario?
1: Prima di diventare volontario la conoscevo già, quest'anno mi sembra che ci siano molte più persone e ogni anno migliora, quindi come spazi, come offerta sia musicale che offerta di cibo o bevande, e mi sembra, ecco, un costante miglioramento.
0: Grazie Simone.
1: Prego.
0: Insomma, quindi anche lo stand di Siamo Gatti ha avuto i suoi volontari per la prima volta. Quasi tutti gli stand hanno in realtà volontari che per la prima volta arrivano a fare festa radio.
2: Sì, è uno stand amatissimo, anche questo di grande successo, lo spazio Siamo Gatti, dove si cimentano, l'abbiamo sentito, volontari con esperienza, con i bambini in questo caso, ma ricordiamo anche che altri volontari, altre volontarie vengono in festa a cimentarsi dietro gli stand, tra laboratori, fornelli, banconi dei bar e anche strumentazioni tecniche, quindi imparano delle nuove cose, imparano anche quelle che magari un giorno poi possono diventare delle professioni in strumentazioni tecniche, come ad esempio le telecamere di CTV, volevo ricordarlo, che hanno ripreso i dibattiti che sono stati e hanno registrato il video e l'audio dei dibattiti che si sono svolti durante la festa, che tra l'altro le trovate sul sito ctv.bs.it, nonché si sono occupati dei video agli artisti e alle artiste che si sono esibite sul palco principale, i video che si vedevano al lato del palco e dietro alla colonnina con i mixer.
0: Andiamo a diritti per tutti.
3: Abiti San Polo, via Giuseppe Bertoli.
4: Anni? Quanti anni?
3: 43.
4: Se si può dire, anche...
3: Io mi chiamo Sorna, abito a Brescia, via Emilio Morosini, ho 42.
5: Io mi chiamo Kine, abito via Morosini e ho 9 anni. Io mi chiamo Momangime, ho 12 anni e abito via Roma.
6: Io mi chiamo Margherita, ho 26 anni e abito a San Polino.
4: Siete tutte volontarie dentro lo stand di Diritti per Tutti, come mai?
3: Perché io con Diritti per Tutti da 15 anni mi hanno aiutato, ma quando ho saputo che loro fanno qualcosa, io mi piace che aiuto loro anche.
7: Anche io da 4 anni, anche vengo a fare volontari, che mi piace, vengo a dare mano.
4: Per aiutare?
7: Aiutare, sì.
5: Cosa devo dire?
7: Cosa è piaciuto nel posto?
5: A me mi è piaciuto perché tutti mi hanno accolto con gentilezza e cioè tipo sono stata con loro che cioè mi è piaciuto.
4: C'è un bel ambiente qui.
5: Sì. A me mi è piaciuto di più al parco, stare al parco, stare con gli amici.
6: Sono volontaria da qualche anno perché i miei genitori facevano i volontari qua

0: dello stand?
1: Sì, da questo stand mi piace molto l'ambiente, poi il cibo è buonissimo, mi trovo molto bene.
0: Come mai? Il cibo che è buonissimo ce lo dice anche il pubblico, ma come mai l'ambiente è positivo secondo te?
1: Perché sono tutti molto inclusivi e molto gentili, anche con chi non conoscono.
0: Capito. Quanto tempo venite durante la festa, quanti giorni a fare le volontarie qui?
2: Da inizio fino a chiusura.
0: Tutti i giorni?
2: Tutti i giorni.
0: Non si fa fatica?
2: No, non si fa fatica, fa divertente.
0: Neanche con questo caldo?
2: Vedi tutti i genti, chiacchieriamo, balliamo, fanno tutti, mangiamo, tutti quello che vogliamo.
3: E anche io, dall'inizio fino al fine, tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, tutti i giorni qui.
3: Tutti i giorni insieme con i bambini, sì.
0: E poi c'è anche il resto dell'attività di diritti per tutti durante l'anno, che è un'associazione che funziona tutto l'anno.
3: Sì, sì, siamo sempre lì, sì.
0: Una militanza durante tutto l'anno.
3: Sì, è vero, durante tutto l'anno, sì.
0: Com'è così importante questa associazione? Che si finanzia, lo ricordiamo anche con questo stand a
3: festa. No, è importante per noi, perché abbiamo dato tanto mano a noi, abbiamo aiutato da tanto, per quello anche loro si serve, possiamo dare mano anche noi.
0: E poi anche vedo io un luogo dove sia durante l'anno ma anche qui nello stand si incrociano tante culture diverse.
3: Sì, è vero, siamo tante culture diverse, è vero, però è importante per noi, è molto importante per noi.
4: Lo stesso con me, importante, sì.
3: Ci sono vegana, Senegal, posti di lavoro.
4: Io sono qua con i miei 4 bambini, tutti sono qua. Sì, mi piace.
0: Quindi anche voi fate nuove conoscenze poi quando siete qua con i figli, le nipoti, delle altre persone.
4: Sì,
0: è vero. E poi vi rivedete durante l'anno?
3: Lei è venuto ieri, è il primo giorno. Quindi è venuta davvero la nuova, sì. Sono venuta a trovare i cugini, è una bella esperienza.
5: Molto bella.
0: Hai fatto anche un po' di trucco, adesso questo non si può vedere. Sei anche truccata questa sera.
5: Sì. Purtroppo.
0: Sei stata allo stand Siamo Gatti a truccarti?
5: Sì.
0: È bello anche quel posto lì, ti piace?
5: Sì, anche quello. Oggi mi ha fatto straridere.
0: Come mai?
5: Perché quella là faceva delle canzoni che faceva ridere. Cioè, di una sirena che non mi ricordo neanche come si chiama. E stava dando questa collana, l'abbiamo fatto di là.
0: Ah, una collana di conchiglie?
5: Sì, perché ti farà diventare più felice.
0: Sentire un po' il rumore della collana di conchiglie?
1: Scusa, puoi ripetere la domanda?
0: Tornerà anche l'anno prossimo a fare la volontaria?
1: Certo, tutti gli anni.
0: Sì. Anche tu sei qua tutta la tua settimana?
1: No, non tutte le sere, però una decina di sere per ogni anno circa.
0: Il più possibile.
1: Qualche ora ogni sera.
0: Grazie. Grazie a tutte.
3: Speriamo ogni volta che ho voce di spirito, per quello speriamo che
4: il voce è uscito.
0: Stavo ancora registrando, è partita la voce. Benissimo.
6: Si perde la voce, la festa radio è uno stand particolare, quello di diritti per tutti, molto multietnico. È una cosa che piano piano tutti gli stand stanno acquisendo.
0: Assolutamente, però in particolare in questo blocco di intervista abbiamo sentito il metissaggio, l'interculturalità, generazioni diverse che si incontrano alla festa, scusate, e che si impegnano per sostenere la radio, ma anche le realtà che gravitano intorno ad essa, come è il caso dell'Associazione Diritti per Tutti.
6: Andiamo dietro al palco.
7: Backstage siamo con Elena. Allora Elena, ti chiedo, da quanti anni è che fai la volontaria qua alla festa della radio?
8: Questo è il quinto anno, dal 2022.
7: Sei qui al backstage, sei sempre stata qui fin dall'inizio?
8: Sì, sono sempre stata qua fin dall'inizio, mi ha inserito Ciano e poi pian piano abbiamo assunto un ruolo di responsabilità insieme a Deborah e quindi sono qua sempre come volontaria da 5 anni.
7: Come ti trovi qui al backstage?
8: Mi trovo molto bene, quest'anno è sicuramente stato una sfida un po' per tutti, però comunque anche il gruppo si è unito molto insieme alla produzione, c'è una grande collaborazione.
7: Quali sono i vostri compiti nello specifico qua?
8: Allora, i nostri compiti sono l'accoglienza innanzitutto degli artisti appena arrivano in venue, dobbiamo far sempre trovare i camerini pronti, quindi la pulizia, il catering e via dicendo, poi anche ci occupiamo delle cene, l'assettamento logistico di tutto e poi ovviamente quando gli artisti se ne vanno rifacciamo i camerini per il giorno dopo e riparte il ciclo.
7: Che orari fate?
8: Dipende da quando arrivano gli artisti, a volte da mezzogiorno alle 3 di mattina, a volte dalle 2:30 pomeriggio fino all'1:30 2, dipende tantissimo dagli orari degli artisti.
6: Tante ore, comunque
8: sì,
6: tutti i giorni.
8: Sì, tutti i giorni.
6: Adesso siete qui che avete cominciato lo smontaggio, sì. Vi aspetta una lunga notte, immagino.
8: Sì, esatto, cerchiamo di finirlo tra oggi e domani, poi lunedì, martedì, cioè ci dedicheremo alla pulizia dell'area in generale.
6: Ecco le motivazioni per cui fai questa cosa?
8: Allora, perché ho sempre fatto volontariato da quando avevo 15-16 anni, sempre tra l'altro in ambito musicale.
6: Adesso quanti ne hai? Così?
8: Adesso ne ho 25, okay. E poi perché mi piace molto l'ambiente e poi mi piace molto, diciamo, l'obiettivo anche di aggregazione.
6: Tutto molto bello, insomma.
8: Sì, assolutamente.
6: Grazie.
8: A te.
6: Allora, sempre in zona palco incontriamo, tu sei?
9: Davide Maccarinelli.
6: Allora, Davide, tu fai parte della produzione.
9: Sì.
6: Ok, cosa si intende per produzione? Quali sono i vostri compiti?
9: Allora, produzione riempie vari ruoli, più o meno importanti ma sempre essenziali. Dai più importanti anche c'è lo stage manager che gestisce con anche i camerini gli orari di quando vengono a fare il load degli strumenti, gli artisti quando arrivano dall'hotel, a volte anche andiamo a prendere in aeroporto se serve, con i driver che abbiamo sempre della produzione, sempre dal serio. Poi abbiamo anche i ragazzi facchini per aiutare i facchini, appunto, di chi viene, sia chi è grande o grossa band, scusa, piccola o grossa band. E abbiamo a volte riusciamo anche a mettersi d'accordo se qualche esigenza particolare all'ultimo momento, questi artisti un po' particolari, ad esempio è successo una qualche anno fa con gli americani che hanno voluto cenare il McDonald's mi fa un po' ridere perché con la roba buona che c'è qua a Festa Radio. E di altro cosa possiamo dire?
6: Che orari fate?
9: Ma dipende da quando arrivano, di solito, o anche, cioè, appunto, i driver fanno anche orari ancora prima di quando arriviamo, di solito verso il primo pomeriggio, la giornata incrociati più presto, scusate questo linguaggio, è stata all'1:30 con i Subsonica, che dopo purtroppo è saltato, per chi sa, o se no verso massimo alle 3, perché dopo lavoriamo molto sotto il sole quando arrivano. C'è molto un momento di calma o comunque poco lavoro, e molto quando finisce il concerto, che di solito è una band grande, quindi c'è tanta roba da facchinare, eccetera eccetera. Mentre per gli altri, per la gestione tempi, controllo sul palco per tutta la durata del tempo, sono comunque praticamente 3 ore di fila, di solito inizia alle 9, o quando c'è stato anche lo spazio dibattiti, che c'è sempre una volta all'anno, questo è sempre il discorso Palestina anche quest'anno, i vari terberti che fanno, il Barricata, il Studentesco, o il Pride, tutti i bravi ragazzi, bravi ragazze.
6: Ecco, quali sono le motivazioni per chi ti hanno spinto a fare il volontario qui alla Festa Radio?
9: Ma è iniziato un po' per caso, perché mio padre veniva anni fa come volontario della Sangria, al vecchio chiosco, e anche per una piccola conoscenza con Muro, che erano molti amici mio padre e Muro, e io per tenermi, diciamo, anche un po' allenato nel palestra, faccio volentieri facchinaggio, e almeno sono specializzato in quello. Ad esempio, ci sono anche più tecnici strutturali di me a parlare di cavi, luci, cose che non ho mai visto. Ho imparato qua le termini di aux, decline, c'è una decline, non ti pare, vabbè, l'inglese si può tradurre, però magari sono cose che prima non avevo visto, però comunque mi piace sempre stare qua all'ambiente e aiutare tutti se è possibile, insomma.
6: Grazie.
9: Ciao. Spero di essere stato.
6: Allora, in parte al palco incontriamo anche i ragazzi dell'Elettro Bar, Marliene, scusa.
10: Ciao.
6: Quanti anni hai?
10: 34.
6: Cosa fai nella vita?
10: Sono operatrice sociale, lavoro in un centro di accoglienza per migranti. È un lavoro impegnativo, però comunque ho deciso, è il terzo anno che vengo all'Elettro Bar a fare la volontaria, e grazie a Pizzi, perché mi ha tirato dentro lui.
6: Quali sono le motivazioni per cui hai deciso di venire qui?
10: Festa mi è sempre piaciuta, e per 9 anni non l'ho vissuta perché ero ad Amburgo, e quindi quando sono tornata ho detto, vabbè, oltre a fare solo la semplice frequentatrice, proviamo a fare la volontaria, che magari c'è ancora qualcosa in più, e la socialità che ho trovato è bellissima, quindi...
7: quello che hai trovato in più è la socialità.
10: Assolutamente, poi questo anche rapporto con tutte le tende, con tutti gli altri volontari è molto bello.
7: Cioè... E ti vivi la festa anche oltre, diciamo, le ore che fai qui alla Letro Bar.
10: Sì, assolutamente. È una bella squadra, una bella atmosfera.
7: Ecco, della festa in generale cosa pensi?
10: Beh, è sempre stato un punto di riferimento, c'è anche un posto in cui la gente può andare a svagarsi, anche per i giovani un punto in cui possono andare la sera, perché secondo me a Brescia è veramente uno dei pochi punti di riferimento che c'è all'anno e tanta roba, cioè sì, quindi sia dal punto di vista politico che dal punto di vista musicale, tanta roba.
7: Quindi tornerai?
10: Sempre.
7: Ciao ragazzi.
10: Ciao.
6: Allora, questa è l'intervista quindi in zona palco. Non sono mai banali, insomma, no? Le interviste ai volontari della festa.
0: No, sono sempre diverse e aiutano anche a chi non è potuto venire per varie ragioni, magari chi ci ascolta da lontano, chi ha un'età che non consente di venire in festa, di capire qual è anche il clima, l'ambiente. Ci sono sempre i sottofondi, la musica che viene dal palco piuttosto che da altre zone, quindi anche un bel modo per sentirsi in festa anche per chi ci è venuto e già gli manca.
6: Esattamente, manca molto ai volontari, manca agli utenti che partecipano, che hanno già cominciato a fare il conto alla rovescia. Giacomo, cambiamo completamente zona, andiamo dai volontari del Loco Point, che sono quelli che si occupano di tenere puliti i tavoli nell'area ristorazione.
11: Elena, 49 anni e abito a Gavardo.
12: Greta, 45, Gavardo.
13: Siamo qua all'Eco Point, voi siete volontarie qui dentro. Come mai, cosa vi ha portato a occuparvi, diciamo, di un lavoro che è naturalmente molto importante, necessario, magari non è forse più piacevole, però questo lo dico io.
12: Mi accompagni alla festa a fare un lavoro?
11: Anch'io in sostituzione di qualcuno che mancava.
13: Com'è il clima tra i volontari e volontarie dell'Eco Point?
12: Collaborativo e informale e tranquillo.
11: Piacevole, bello come la festa.
13: È il primo anno che siete volontarie qui?
11: Qua in questo stand sì.
13: E se non in altri stand?
11: Ho lavorato in alcuni stand.
13: Quanti anni, quante edizioni?
11: No. Saltuariamente,
13: ho capito. Tu?
12: No, è il primo anno, come non utente.
13: Quante serate hai fatto finora?
12: Stasera.
13: Ah, è la prima sera?
12: Sì.
13: Ah, e com'è andata?
12: Bene. Il grosso è andato. Adesso ci sono i bicchieri, i vassoi sono andati.
13: Poi rimani tutta la settimana fino alla fine della festa?
12: No, perché siamo in sostituzione, quindi molti avranno bisogno. Guardiamo.
13: Ho capito. Cosa c'è di, visto che appunto mi avete detto che l'avete frequentata questa festa comunque per molto tempo, cosa c'è di bello e cosa anche magari potrebbe essere migliorato di questo ambiente, di questo posto?
12: Migliorato a fare la raccolta del cibo, un po' meno spreco del cibo che lasciano sul tavolo.
13: Ah, rimane tanta roba sul tavolo?
12: Un po' sì, abbastanza. Sì,
13: questo allora bisogna segnalarlo agli stand di provenienza che magari fanno le porzioni un po' più piccole.
12: Sì, forse magari devono fare una scelta un po' più pensata quando vanno allo stand le persone che mangiano.
13: A volte le persone hanno le bocche più grandi,
12: esatto.
13: No, gli occhi più grandi della bocca o dello stomaco, non so come si dice, comunque hai capito.
12: Il pensiero della fame è maggiore dello stomaco.
13: Esatto. E niente, poi invece punti forti invece di questo posto?
12: No, prima di iniziare a servire siamo andati ad ascoltare un po' del dibattito, quindi sicuramente è stato interessante.
13: Il dibattito sulla Palestina,
12: esatto,
13: questa sera.
12: Sì, esatto. E poi la musica di sottofondo del concerto era piacevole, assolutamente.
13: Tu? Cose belle e cose migliorabili della festa?
11: Cose belle, la festa è sempre bella, io l'ho sempre vissuta così come per venire in un bel posto, ascoltare bella musica, dibattito di stasera super interessante, molto denso di informazioni, bello carico. E quindi organizzativamente qua all'Eco Point super organizzati, e migliorabile, più da parte di chi viene, magari qualche attenzione in più rispetto allo spreco, quello sì.
13: E voi, visto che siete della zona, l'ascoltate Radio Onda d'Urto?
12: Sì, ascoltavo, quando avevo i bambini piccoli, ascoltavo così la sabato mattina, la domenica mattina, adesso non mi ricordo, sì.
13: La trasmissione per i bambini ascoltavi?
12: Sì, era la domenica mattina, esatto, sì, brava, esatto, sì. E dopo ogni tanto anche la radio normale.
11: Ascolto più per le notizie, la seguo per quello.
13: Quante volte ascolti a settimana o al giorno?
11: Meno. Un po' tutti i giorni in macchina, capita sì di ascoltarla.
13: Soprattutto in auto?
11: Sì, in auto.
13: A casa no?
11: A casa ascolto poca radio, ascolto più vinili.
13: Ah, i vinili, sono amante dei vinili. Sì. Un po' vecchio stile così, ho capito. E magari andate, seguite sui social o vi capita di andare sul sito per riascoltare magari delle interviste che vi siete perse o delle cose specifiche?
11: Qualche volta sì, perché capita. Sì, podcast o riascoltare interviste, sì.
12: Io ho l'Instagram della radio, quindi...
13: Segui lì?
12: Sì, esatto.
13: E poi vai anche sul sito per riascoltare delle notizie che magari ti interessano di più oppure no?
12: No, dipende che cosa postano, se magari c'è l'apertura di un riascolto allora parto da lì, però di solito parto da Instagram.
13: Ho capito, va bene, grazie. Buona serata, buon lavoro.
12: Grazie, ciao. Ciao.

0: Ai que saudade que eu tenho lá do Pará, das coisas boas que só tem por lá. Ai que saudade que eu tenho lá do Pará.
1: Queste quindi alcune interviste con volontarie dell'Eco Point. Continuiamo questa carrellata di interviste fatte ai volontari e alle volontarie della festa di Radio Onda d'Urto, andando prima in pizzeria e poi alla barricata.
2: Mi chiamo Silvana, ho 24 anni e sono della Valsabbia.
3: Io mi chiamo Emanuele, ho 22 anni e sono di Botticino Sera.
4: Siamo nel retrostand della pizzeria, della ponizzeria anzi, meglio dire.
3: Ponizzeria.
4: Ponizzeria. Quante pizze vanno in una sera?
3: Dalle 300 scarse a
4: minimo?
3: 600, 700 in una serata.
4: Il record storico che tu ti ricordi?
3: Per me, non lo so, credo con caparezza 700 siano andate, e direi, quanti, in questa edizione.
4: E quanti siete tra volontari e volontarie qua dentro? Più o meno?
3: Direi che ogni serata si presentano 30-40 persone, poi nel gruppo siamo sopra i 60.
4: Tu da quanto tempo ti presenti in questo stand a fare volontaria?
2: Tre anni.
4: Come mai?
2: Mi piace molto il clima, e soprattutto fine turno, quando si sta tutti insieme, e un minimo poter dare una mano e vedere effettivamente il frutto.
4: Segui tutte le sere o?
2: Sì, più o meno sì. Quasi ho soldato quest'anno, sono soldato pochi giorni.
4: Quanti giorni hai da lavorare, da studiare?
2: Studio.
4: Studi?
2: Sì, sì.
4: Tu cosa ti motiva invece a venire qua dietro? Da quanto tempo tra l'altro?
3: Io sempre da 3 anni e da quando ho iniziato in pizzeria sono sempre voluto tornarci perché ho trovato un ambiente caloroso. Mi sono sempre trovato bene.
4: Caloroso in tutti i sensi tra l'altro.
3: Davvero caloroso.
4: Qua sei in mezzo ai due forni e la temperatura è alta.
3: Altissime e il lavoro penso sia più duro rispetto a tanti stand, ma mi piace un sacco l'interazione che si crea tra tanti di noi. Credo siamo anche un bel gruppo eterogeneo e comunque riusciamo a trovarci sempre.
4: Ho capito. Va bene. Grazie. Buona serata.
2: Grazie.
3: Grazie altrettanto.
5: Sono Cecilia, ho 19 anni e vengo da Chiari.
4: Volontaria qui a
5: io ho fatto
4: al barricata.
5: In particolare ho fatto un anno di Siamo Gatti, un anno di barricata, un anno di Siamo Gatti e 2 anni di fila di barricata.
4: Ah dai, sei già da un po' quindi.
5: Sì, poi vabbè, da piccola stavo allo stand le magliette, però non è che fossi tanto d'aiuto perché ero piccola.
4: Di piccola?
5: Esatto, perché conosco Festaradio grazie a mia madre.
4: Ah, tua mamma come che parte hai di Festaradio?
5: Mia madre ha fatto un po' tutti, fra pizzeria, magliette, diritti per tutti, perché appunto mia madre era una militante, faceva parte del KSL.
4: Ci sono anche delle famiglie che come tradizione,
5: esatto,
4: si mettono a disposizione della festa della radio per sostenere la causa.
5: Io le chiamo i bimbi della radio, i bimbi del magazzino, per scherzare io le chiamo così, però comunque sì, io mi sono sempre trovata bene a Festa Radio, poi anche con l'aggiunta dello stand dei bambini secondo me ha fatto molto bene alla festa, ha attirato molte famiglie, che fa bene a diciamo migliora la reputazione brutta che aveva Festa Radio magari di anni fa. Io mi sono sempre trovata bene anche nel retro stand, anche se diciamo che il barricato è un po' più stressante rispetto a quello dei bambini.
4: C'è molto lavoro.
5: Esatto, però devo dire che negli anni ho visto sempre una gestione migliore dello stress.
4: È migliorata, come mai?
5: Sì.
4: Come, in che modo?
5: Secondo me ce lo siamo anche detti, abbiamo parlato tanto di comunicazione, poi quest'anno abbiamo cercato appunto di, abbiamo tenuto i responsabili dello stand, ma abbiamo deciso che siamo tutti allo stesso livello e non è che si carica solo i responsabili dello stand e tutte le responsabilità. Il mio ultimo anno comunque penso, perché se serve una mano l'anno prossimo tornerei, anche se pensavo di voler entrare un Elvegio in casa, ma mi hanno chiesto anche libreria, quindi vediamo. In generale vorrei andare negli stand a cui servono di più, alla festa e soprattutto alla radio, perché all'inizio quando venivo qua era una festa per me, per divertirmi, quando ero bambina vedevo le amiche di mia mamma, poi col tempo ho capito cosa c'era veramente dietro e comunque secondo me Radio Onda d'Urto è una cosa essenziale, diciamo, per una persona militante.
4: Però ti diverti ancora?
5: Certo che mi diverto ancora.
4: Ecco.
5: Ormai però la festa non la giro così tanto, vado solo ai concerti perché ormai le bancarelle le so a memoria praticamente, firmo le petizioni, perché tutti dovrebbero firmarle, ricordiamoci di firmare le petizioni.
4: Sì, perché ci sono anche, ricordiamolo,
5: esatto,
4: quei banchetti delle associazioni che
5: quest'anno
4: hanno
5: c'era ancora
4: petizioni,
5: esatto,
4: e quant'altro.
5: C'era fecondazione assistita e eutanasia.
4: Molto importante.
5: Esatto, quindi anche quello, mi piace molto la festa, un ambiente comunque sicuro e anche se magari ci sono situazioni abbastanza pesanti o comunque in cui una persona si sente a proprio agio può sempre chiedere aiuto e si viene sempre ascoltate e validate, quindi a questo è un lato di festa che mi piace, che migliora sempre e diciamo si parla in maniera costruttiva.
4: Ti ringrazio.
5: Grazie a te. sono Cecilia, ho 19 anni e sono, vengo da Chiari.
4: Volontaria qui a
5: io ho fatto
4: al Barricata.
5: In particolare ho fatto un anno di Siamo Gatti.
6: Ciao, sono Diego, ho 58 anni, abito a Brescia.
7: Bianca, 48, Brescia.
4: Come venite in festa, visto che siete dalla città?
7: Come?
4: Con quale mezzo di trasporto venite in festa?
7: Macchina, metro.
4: Anche dipende, con la metro? Sì. Dipende da cosa?
7: Se veniamo insieme, se non veniamo insieme, sì.
4: Ho capito, Tu?
6: Io auto perché ho un lavoro particolare, quindi...
4: Ho capito, sei più comodo.
6: Bravissimo.
4: Ho capito. Siamo nel retro stand dei Cobas, dove si cucinano gli arrosticini, i fritti di pesce, poi ci sono le birrette, tutto quanto. Come mai sei volontario qui ai Cobas?
6: Sono volontario perché lo ritengo una cosa giusta per lo stand dei Cobas, che è all'interno della struttura della radio.
4: Questo sostenere anche i Cobas, oltre che la radio, che è il progetto politico della radio.
6: Esatto, bravissimo.
4: Quello sindacale dei Cobas,
6: bravissimo.
4: Del sindacato. E da quanti anni sei volontario qui?
6: Da una decina d'anni.
4: La festa invece da quanto la frequenti?
6: Da quando avevo 22-23 anni.
4: E come l'hai vista cambiare questa festa negli ultimi 30 anni buoni?
6: Allora, all'inizio quando era al monastero era intima e quindi a me piaceva un sacco, sarà che avevo qualche anno di meno, quindi la vivevo in un'altra maniera. Poi non mi è piaciuto quando c'è stato il cambio nella zona industriale, e non sto a raccontare il perché, il come e il quando, e infatti avevo mollato un attimo. E
4: si deglutisci, respira, accendi la sigaretta.
6: E poi invece quando siamo arrivati qua in Via Serenissima, da quando siamo qua ad oggi è migliorata tantissimo, veramente tantissimo. Tanto è vero che vedi tante
4: famiglie.
6: Quali
4: sono i punti di forza adesso? Le famiglie, per esempio? Cioè accessibile per tutte le età?
6: Per tutti, sì. C'è una miriade di modelli, se si può dire, musicali.
4: C'è molta diversità.
6: Sì, molto. C'è una libreria che è fotonica.
4: La libreria.
6: A me piace un sacco. E poi c'è tanta gente dove puoi parlare tranquillamente, hai tanti amici, hai tante conoscenze, ne conosci altri.
4: Lo spazio quindi, di confronto, di conoscenza, di socialità.
6: Sì, che è una cosa per me fantastica, visto che il mondo fuori è grigio, almeno qua lo viviamo a colori.
4: Senti, tu sei qua tutti i giorni e poi anche da lavorare?
6: Sì.
4: Più o meno la tua giornata tipo?
6: La mia giornata tipo, nel senso...
4: Di questi giorni in festa, che sei volontario qua e c'hai anche il tuo lavoro.
6: Ah sì, ho finito mezz'ora fa, 40 minuti fa di lavorare, un'ora fa.
4: E avrai cominciato a che ora?
6: Il lavoro?
4: Oggi sì.
6: Oh, alle 2:30.
4: Alle 2:30, ok, finito poco fa, sono adesso le 10:46, insomma.
6: Esatto, sono andato a casa, mi sono cambiato velocissimo. Sono
4: e sei qua fino a che ora?
6: Alla chiusura.
4: E non è stancante?
6: Sì, ma è motivante.
4: Non vale la pena?
6: Sì, vale molto la pena.
4: Grazie.
6: Credimi, figurati.
4: Bianca, tu da quanto sei volontaria qui ai Cobas?
7: 5 anni.
4: Ah, prima facevi volontaria da altri stand?
7: No, prima ero solo visitatore.
4: Cosa ti ha motivato 5 anni fa a venire a fare la volontaria?
7: Ma guarda, un po' lui che è diventato mio compagno, mi ha inserito, poi mi sono trovata bene con loro e sono rimasta.
4: Ok, il clima è positivo allora qua nello stand?
7: Sì, è bello stare insieme, socializzare, sì, un po' c'è bisogno.
4: C'è bisogno di socialità e questo posto offre anche questo, dici?
7: Sì, infatti... Ah, ma anche tra gli stand vari, cioè tutta, è come una famiglia. Sì.
4: Invece nel resto della festa, quando hai occasione di uscire, cosa
7: guarda,
4: ti
7: dico, sono sincera, non sono riuscita ancora a farmi un giro. Ho visto il concerto di Caparezza perché non me lo sarei perso per niente, però non sono riuscita ancora, spero che riesco ad andare fino a non finisce a fare un giro alle bancarelle.
4: Dai, approfittane perché bisogna anche respirare il clima della festa, oltre che quello degli arrosticini, dei fritti qua nello stand dei Cobas. Grazie
7: a te, ciao.

0: Queste le interviste quindi realizzate nello stand dei Cobas e abbiamo il tempo ancora per proporvi un altro stand, le interviste realizzate nello stand della Sala Maia.
1: Sala Maia, siamo con
2: Giacomo.
1: Quanti anni hai, Giacomo?
2: 37.
1: Quanti anni è che fai il volontario qui in Sala Maia?
2: Sala Maia è il primo, ero al Ciringhito prima.
1: Come mai sei venuto in Sala Maia?
2: Perché c'era bisogno di fare formaggi.
1: Ok, vi date un sacco da fare qua in Sala Maia. Quali sono le motivazioni che ti spingono a fare il volontario qua?
2: Che non sia importante per sostenere la festa, credo che sia una cosa comunque bella, aggregativa, ci divertiamo molto qua dietro, quindi viviamo un'altra festa, qua dietro c'è un'altra festa, cioè, è importante mantenerla, di godersi anche questa cosa da dietro.
1: Quindi tornerai anche i prossimi anni?
2: Può darsi, se sopravvivo.
1: Ok, grazie. Tu ti chiami?
3: Mi chiamo Stefano.
1: Allora Stefano, anche tu qua in Sala Maia, da quanti anni è che fai volontario alla festa?
3: Da 18 anni, sempre in Sala Maia.
1: Sempre in Sala Maia a 18 anni.
3: Fare le patatine, sì.
1: Quali sono le motivazioni che ti spingono a continuare a fare il volontario?
3: Sostengo Radio Onda d'Urto e mi piacerebbe che andasse avanti fino all'infinito. È l'unico modo credo che possa fare per sostenerla, cioè quella di essere volontario.
1: Cosa ti piace di questa radio, di questa festa?
3: Mi piace l'atmosfera, ed è da 18 anni che vengo in Sala Maia e mi piace venire in Sala Maia insieme agli altri volontari.
1: Grazie, ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, ti chiami?
4: Mi chiamo Matteo.
1: Matteo, sei qui a fare il volontario, sì, alla Sala Maia della festa, da, sì, quanti anni è che sei qua?
4: Questo è 14esimo, se non sbaglio.
1: Ok, quindi anche tu sei qui da tantissimi anni, sì. Quali sono le motivazioni, insomma, per cui vieni a fare il volontario?
4: Ma in realtà è perché io vengo da un centro sociale, da un altro centro sociale, dal magazzino, però gli ideali erano in comune, ci siamo sempre trovati un po' a scambiarci, ragazzi, tra noi e magazzino 47. Da così la collaborazione, poi sono rimasto anche per affezione, ma soprattutto per coincidenza di ideali comuni, il fatto che la radio deve rimanere indipendente, ovviamente questo è la base, e poi anche in secondo piano il discorso di vedersi comunque una volta all'anno anche con compagni che non, magari non si ha l'occasione di vedere, di Genova, di Torino, di Bologna, e quindi è anche un'occasione per, sia per noi per vederci tra di noi, sia per fare qualcosa di bello, secondo me. Di tutto il resto, ecco.
1: Quindi è un'esperienza che consiglieresti?
4: Consiglierei sia di venirci sia di fare i volontari, onestamente, sia dietro che davanti la consiglio come esperienza, che sicuramente non ce ne sono più così tanti di festival di questo calibro, se non altro con uno scopo così nobile, poi perché oggettivamente non si trova più la Salamina 350. Tu sei venuto a farmi un'intervista in Sala Maia, diciamo, per la Salamina 350 presso un polare, ricordatelo.
1: Se questo facciamo le interviste anche fuori al pubblico e se lo dicono tutti, insomma, che oltre a essere buona, le cose della Sala Maia sono anche molto economiche.
4: No, è uno dei punti fermi, vabbè, sembra una stupidaggine, però anche quello è come voler dire chiunque può venire a mangiare anche se a poco, è importante accettare tutti, diciamo. Il discorso che si è fatto, oltre a mantenere l'indipendenza bisogna anche continuare, secondo me, certi valori di base, se perdiamo quelli poi vabbè tutto si perde, diciamo perdiamo tutto il resto una cosa dietro l'altra.
1: Grazie Matteo, ma per lo sbatta e per il sostegno alla radio,
4: grazie a voi.
1: Tu che stai girando Salamine a nastro, ti chiami?
5: Lorenzo,
1: quanti anni è che sei qui in Sala Maia?
5: Questo è il primo anno che faccio volontariato, devo dire.
1: Ah, il primo anno qua in Sala Maia. Come hai fatto a finire qua?
5: C'era un mio amico che in realtà è un ex collega che lavora dove già lavoro in un ristorante, io facevo il cuoco. Mi aveva detto che qua cercavano, devo fare un'esperienza, sono in ferie, sono dopo qua a fare Sala Maia.
1: Come ti trovi?
5: Benissimo. Fossi pagato, sarebbe il lavoro della vita, lo giuro.
1: Ti trovi bene, hai trovato un bel ambiente accogliente.
5: Assolutamente straccogliente, poi è bello perché è bello poter aiutare chi ha bisogno, tutto il resto, ci sta aiutando, diventa un po' di una famiglia.
1: festa la conoscevi già?
5: La festa sì, la conoscevo già, l'ho sempre vista solo, diciamo, cliente, partecipante, non ci sono mai stato dentro, diciamo. E ho detto, quest'anno lo faccio, ho avuto la fortuna di poterlo fare e consiglio ad altri giovani di poterlo fare, perché...
1: da dietro è un'altra cosa.
5: Esatto, anche più bello, ti dico. Anche perché, ok, stai lì a fare, per dire, se la vai anche 2 ore, a farti 600 salami. Dopo sei felice, sei qua in festa.
1: Grazie, grazie per lo sbatta, ciao.
0: Questa quindi è la prima trasmissione dedicata alle interviste realizzate con volontari e volontarie della festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo ancora altri stand da mandare in onda. Faremo domani mattina, per qualche istante invece, la radio giornale.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Sono le 13, l'aggiornamento con le notizie in questo sabato 29 agosto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Iniziamo dall'Italia con le ennesime notizie sulla crisi climatica in corso. Sono oltre 500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Lombardia dopo l'ondata di maltempo che ha colpito ieri la regione. Le criticità maggiori a Cremona, pesantemente colpita da una tromba d'aria con grandine che ieri pomeriggio ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Confermati 43 feriti, nessuno di questi è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale. Danneggiati 3 dei 4 padiglioni della fiera, migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 auto danneggiate dalla grandine. Vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti, ha detto il sindaco di Cremona Andrea Virgilio. I danni, aggiunge, sono enormi, complicati al momento da quantificare. È in corso un vertice al palazzo comunale per fare il punto sulla situazione. Anche il Mantovano è stato colpito pesantemente dalla tromba d'aria che ieri in precedenza si era abbattuta su Cremona e provincia. Dopo grandine e vento, la riserva naturale Bosco Fontana a Marmirolo è stata chiusa. La conta dei danni nell'area di 233 ettari non è ancora stata completata e al momento manca anche l'energia elettrica. Sempre a proposito di crisi climatica, ma in Asia. Continua ad aggravarsi il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet. Secondo l'ultimo aggiornamento, 626 persone sono morte e altre 2.426 risultano disperse. A questi numeri bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. Il totale arriva a quasi 3.000 persone. Intanto diventa difficile l'identificazione delle vittime. Nel distretto di Chitwan, ad esempio, sono stati recuperati 233 corpi. Ma soltanto 4 sono stati identificati poiché molti sono già in stato di decomposizione. Intanto il ministro delle finanze nepalese Swarnim Wagle ha affermato che il paese potrebbe avere bisogno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Di nuovo in Italia, dove non si placano le polemiche e le prese di posizione sul caso Ranucci. Solidarietà ai colleghi indicati dalla RAI per condurre report. Ranucci non può offendere e definire mediocre la scelta dell'azienda. I giornalisti su cui ha puntato la RAI sono 2 vincitori di concorso con alle spalle una lunga esperienza professionale nel giornalismo d'inchiesta. Lo scrive in una nota l'Unirai. L'azienda pubblica con sede a Roma aveva indicato ieri i prossimi conduttori del programma Report. Sono Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci è stato invece proposto un incarico a Rai News, al TG3 o in un ufficio di corrispondenza. Una decisione bollata come irricevibile dagli storici inviati della trasmissione Report. Sempre in Italia è stata diffusa un'analisi della CGIA di Mestre, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese, secondo la quale quest'anno una famiglia italiana tipo, per esempio una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga 20.592 euro di tasse per il 95,7% senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nelle prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. Alla pressione fiscale si aggiunge infatti il persistere della crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente, che provocherà un ulteriore aumento dell'inflazione nell'eurozona, dove ad agosto il termometro dei prezzi supererà la soglia del 3%, collocandosi ai massimi da 3 anni. Secondo la media di 31 economisti consultati da Bloomberg, i prezzi al consumo saliranno del 3,3% rispetto all'agosto 2025, il massimo dal settembre del 2023. In risposta, il governo, per bocca del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, fa sapere che sono allo studio misure selettive per far fronte al caro carburanti. Le misure dovrebbero innanzitutto essere a beneficio di chi si sposta per lavoro e dei ceti meno abbienti. Violenza degli uomini sulle donne. Un uomo di 39 anni, senza fissa dimora, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in esecuzione di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Venezia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell'ex compagna. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe maltrattato la donna da ottobre 2025 con insulti e aggressioni fisiche legate al rifiuto di lei di dargli denaro per acquistare sostanze stupefacenti. Nel Mantovano invece un 45enne residente a Serravalle a Po è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto il 27 agosto a Ostiglia. Secondo gli investigatori l'uomo si sarebbe presentato a casa di una donna che conosceva e una volta entrato l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale. La vittima ha poi chiamato il 112 e l'uomo è stato trasferito in carcere. Ultima notizia dall'Italia: in Puglia un centinaio di cittadini di origini pakistana provenienti anche da altre zone d'Italia ha dato l'ultimo saluto questa mattina a Saddam Hussein, il 32enne bracciante agricolo il cui corpo senza vita è stato ritrovato il 22 agosto chiuso nel bagagliaio della sua auto nel ghetto di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia. L'ultimo saluto si è svolto presso l'obitorio del Policlinico di Foggia dove si trova attualmente la salma. Capitolo guerra Russia-Ucraina. Le forze di Mosca hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l'Ucraina e gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti. Si contano almeno 27 morti in seguito a un raid russo su un magazzino vicino alla capitale. Intanto i droni ucraini, anche questa notte, hanno colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don, un magazzino della catena russa di elettrodomestici ed elettronica DNS e un magazzino della catena di supermercati russa Chishik. Altre notizie di guerre, ma dal Medio Oriente, in Cisgiordania. Due palestinesi, tra cui un ragazzino di 15 anni, sono rimasti feriti in un raid delle forze israeliane nel campo profughi di Al-Almari ad Al-Bire, nel governatorato di Ramallah. È avvenuto nelle prime ore di oggi. Lo scrive Wafa, l'agenzia palestinese. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito inoltre che i suoi soccorritori hanno prestato assistenza a due persone ferite da proiettili. Un quindicenne è stato colpito alla schiena, mentre un giovane è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco. Anche a Gaza Israele prosegue con i massacri. Una persona è rimasta uccisa oggi nel villaggio di Al-Musaddar a est della città di Deir el-Balah, lo riporta Al Jazeera Arabic. Ancora guerre, ma quelle nei Balcani degli anni 90. La morte del generale Ratko Mladic ha dimostrato ancora una volta che la Bosnia-Erzegovina è uno stato profondamente diviso e che, a causa dei punti di vista radicalmente diversi, che sono state trasmesse intatte anche alle giovani generazioni, non vi è alcuna possibilità di riavvicinamento. Lo ha dichiarato l'ambasciatore della Bosnia in Serbia, Aleksandar Vranjes. L'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato in Serbia. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto giovedì all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Aggiornamenti dal Niger, dove la guardia presidenziale ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo della presidenza a Niamey, dove gli scambi di arma da fuoco sono ancora in corso. Forti sparatorie sono state udite per tutta la notte in diversi quartieri della capitale nigerina, in particolare nel centro della città, vicino alla presidenza, ma anche nella zona dell'aeroporto, dove si trova un'importante base militare. Il segnale della TV nazionale è stato interrotto per poco più di un'ora, prima di tornare intorno alle 10 ora locale. Chiudiamo il giornale radio andando in Islanda, dove sono aperti i seggi ed è attesa un'altra affluenza per il referendum consultivo che riguarda la riapertura dei negoziati per l'ingresso del paese nell'Unione Europea, interrotti oltre 10 anni fa. La vittoria del sì non determinerà l'ingresso di Reykjavik tra i 27, ma una ripresa delle trattative, e qualora i negoziati si concludano positivamente ci sarà un secondo referendum popolare sul tema. Ed è tutto, quando sono le 13:11 con il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo per eventuali ultime ore.
2: Nei comunicati degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 29 agosto 2026. Il palinsesto informativo di Radio Onda d'Urto è tornato a essere quello estivo, con l'apertura delle trasmissioni in diretta alle 8, la lettura delle prime pagine dei quotidiani, alle 8:20 l'edizione in breve delle notizie, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, la rassegna stampa nazionale alle 8:30, seguita dalla rassegna stampa locale alle 9:15. Poi troviamo, come sempre, la compagnia dei Gatti Neri, alle 11 l'edizione flash delle notizie, a seguire lo spazio approfondimenti, alle 12:30 dissonanza, alle 13 il radiogiornale, nel pomeriggio alle 16 alle 17:20 il giornale radio in breve, alle 17:30 lo spazio approfondimenti, alle 19:20 il radiogiornale. E ricordiamo che presso i nostri studi in via Luzzago 2B a Brescia conserviamo gli oggetti smarriti durante la festa. Chi ha perso chiavi, documenti e altri oggetti personali può chiamarci per sapere se sono stati trovati allo 030 456 70 dalle 8 del mattino alle 20. 100 giorni di presidio per la Palestina, l'appuntamento questa sera dalle 19 alle 20 in Largo Formentone a Brescia. Ricordiamo che la Palestina è la bussola morale dei nostri tempi, può salvarsi e tutte e tutti noi insieme a lei. Portate cartelli, messaggi e aquiloni al presidio per la Palestina, Largo Formentone a Brescia. E corteo a Milano, fermiamo il genocidio contro il sionismo e la sua violenza, la partenza del corteo alle 17 in piazza della Scala M3, l'arrivo in piazza Cordusio con la M1. Il programma del cinema Nuovo Eden viene in Obixio 9 a Brescia, l'appuntamento di questa sera alle 19 in sala 2, Le Tigri di Monpracem. Alle 18:15 Disclosure Day di Steven Spielberg. Alle 21:15 Disclosure Days. Questi gli appuntamenti del cinema Nuovo Eden, viene in Obixio 9 a Brescia. Appuntamenti agli altri cinema, al teatro CTM di Rezzato alle ore 21, Oceania. Al cinema Giardino di Breno alle ore 21, Odissea. Al cinema Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella alle ore 21, Odissea. Ed era questo l'ultimo comunicato della nostra agenda. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: No, dai, per andare sul motorino ci vuole il casco.
2: Necessario.
1: No?
3: Rocambolesca fuga di due pazienti dalla casa di cura Santa Margherita di Minervino.
4: Fanculo il dottore! Fanculo le pillole!
5: Dici ma fanculo a qualcuno, dai!
1: No, le parallassi, no!
5: Fanculo! Dai! Disgraziati!
6: Il 29 agosto del 1980 muore a soli 56 anni Franco Basaglia, psichiatra, neurologo e padre della legge 180, il caposaldo legislativo di quella riforma degli ospedali psichiatrici che portò alla chiusura dei manicomi e che rivoluzionò il modo di affrontare la salute mentale.
7: La legge Basaglia come prima azione ha chiuso i manicomi, ha chiuso quelle strutture all'interno del quali venivano inseriti con esclusione dalla vita sociale quei malati che apparivano irrecuperabili e pericolosi per la società.
8: Mi chiamo Alberto, sono stato 42 anni ricoverato al manicomio di Roma. Non ho sentito più nulla, sono caduto in coma, perché quando passa la corrente si perde completamente la coscienza.
9: Ho passato l'infanzia nei collegi, finché a 15 anni mi hanno ricoverato qui dentro, perché hanno riconosciuto che avevo dei disturbi, un comportamento che hanno detto che era un po' fuori del normale.
10: In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia di nessun genere possa dare un giovamento a queste persone che sono costrette in una situazione di sudditanza e di cattività da chi li deve curare. Conosco almeno due tipi di psichiatria, la psichiatria per i poveri e quella per i ricchi. C'è un proverbio calabrese molto interessante a questo proposito, che dice: chi non ha non è, perché quando una persona disturba, malato o meno che sia, va a finire o in manicomio o in carcere.
7: La legge Basaglia ha ridato dignità al malato psichiatrico come persona.
11: Essere malato di mente vuol dire essere ghettizzato. Allora il problema fondamentale è dare la possibilità che non tanto la malattia mentale sia considerata come ogni altra malattia. Come è trattato il malato in genere nelle nostre organizzazioni sanitarie è una situazione di oppressione e non di liberazione da un male, ma è una situazione così di oggettivazione della persona che poi è trattata direi come può essere trattato un oggetto. Il problema è che la malattia è una parte della vita e le persone vogliono vivere anche nella malattia la propria esistenza.
6: La legge 180 è la prima e unica che impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. La legge voleva anche essere un modo per modernizzare l'impostazione clinica dell'assistenza psichiatrica, riconoscendo appieno i diritti e la necessità di una vita di qualità dei pazienti, seguiti e curati anche da strutture territoriali.
12: È perché mi ricordo che mi hanno messo le fasce, le iniezioni, tutto ciò, che le pasticche nella minestra. Adesso sono libera, non ribecco le botte più, non vado in servizio più. Adesso mi sembra una tutta ragazza.
13: Mi piace l'idea che adesso può andare fuori.
14: Sì, mi piace tanto, non vedo ora, almeno ricevere rose, non sempre spine come adesso, perché mai non vado fuori di qua, mai non ho una rosa.
15: Mi hanno legato, mi hanno picchiato, mi volevano fare l'elettroshock e io avevo una terribile paura. Però quando sono guarita, il conte Veravitti si è fatto premura presso mia madre di farmi uscire, perché avevo avuto una disillusione amorosa.
16: Signora Carla, perché la gente ha paura di voi?
15: Non lo so, perché è più scema di noi, è più indietro, è più pazzo di noi, se hanno paura di noi.

13:20 minuti su Radio Onda d'Urto. Questa è la musica di Eric Sardinas, che è stato ospitato alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, su uno straordinario concerto che si è svolto sul palco principale. Qualche ultima ora per salutarci, qualche segnalazione che è arrivata in redazione tramite fonti di, tramite le agenzie dopo il, durante il giornale radio. Intanto si parla di danni nel Piacentino, danni ingenti a strutture e colture, sempre a causa delle grandinate di ieri, con chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, raffiche di vento e nubi fragi improvvisi. Ondata di maltempo quindi che ha provocato ampi danni non solo a Cremona, non solo a Mantova e in altre zone della Lombardia, come ne abbiamo parlato durante la mattinata, ma appunto anche nel Piacentino. Questa notizia è giunta dall'agenzia ANSA che riporta la denuncia della Coldiretti Piacentina, che sta raccogliendo le segnalazioni, delineando la mappa delle criticità. Altra notizia che è stata battuta dall'agenzia alle 13:14 minuti ci parla ancora di migrazioni. La SOS Humanity ha soccorso 71 persone che sbarcheranno a Lampedusa. L'equipaggio del

quello di Lampedusa. Alle notizie di agenzia ci parlano di Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, che è ricoverato a Lavana in grave condizioni. Lo sta seguendo naturalmente anche il Ministero degli Esteri. È tutto con le notizie sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Tra 8 minuti alle 13.20. Alle 13.30 la polvere della battaglia, che poi seguiranno poi le trasmissioni del pomeriggio qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un buon pomeriggio a tutte e a tutti, e come sempre rimanete sintonizzati con noi.

0: Ed eccoci qua, hola todes, continuano le rubriche della libreria in festa. Quest'oggi vi presentiamo il meglio della presentazione di Running Club, l'ultimo libro del giornalista Emanuele Galesi, che ascoltate anche qui sulle nostre frequenze nella rubrica di Breakfast. Danesi della Giovane Brescia ha dialogato con lui, un incontro molto interessante, un libro con la corsa e non sulla corsa, come giustamente fa notare Emanuele. Vi ricordiamo che settimana prossima continuano i contributi della libreria in festa e poi avremo un'intervista lunedì a Kenobit a parlare del discorso legato a autistici inventati che avete anche ascoltato in questi giorni negli spazi approfondimenti. Buon ascolto!
1: Buonasera a tutti, allora qualche nota in più di carattere biografico, minima però è opportuna, su Emanuele, che è un giornalista professionista che oggi fa l'insegnante di scuola primaria, che ha scritto 3 libri, questo è il secondo romanzo, aveva cominciato nel 2015 con L'Atlante dei classici padani insieme a Filippo Minelli, nel 2023 ha scritto un romanzo dal tratto molto personale, Sei tu il figlio, pubblicato con PM, ora questo Running Club per Santelli Editore. Quindi qui io mi sbilancio, vi dico subito, prima di entrare nel merito del testo, che una cosa che io ho apprezzato tantissimo da lettore bulimico quale sono, anche se questo non è un elemento oggettivo da porvi, ma ho apprezzato molto il fatto che qui ci sia un notevole equilibrio in Running Club tra la storia, che non vuole raccontare nulla di sensazionale, ovvero non prende dei personaggi e ce li fa e ne garantisce un'evoluzione e ci faccia pensare a certi personaggi americani, ma accanto a queste storie e personaggi abbastanza ordinari c'è una qualità di scrittura notevole. Quindi a me una delle cose che è personalmente piaciuta di più di questo libro è l'equilibrio che Emanuele Galesi ha trovato tra una scrittura ironica ma di qualità e dei racconti che non vogliono raggiungere traguardi esistenziali incredibili, ma raccontarci con un certo trasporto personaggi ordinari. E allora è da lì che parto, perché la storia è quella di Max, detto il curvo. Max a un certo punto ce lo dimentichiamo, diventa il curvo lungo tutto il corso del romanzo per caratteristiche fisiche, ma non c'è un problema di body shaming, è semplicemente una caratteristica che diventa per lui stesso, per lo stesso protagonista, assolutamente naturale, al punto che è lui a presentarsi come il curvo, che a 40 anni, perché quella è l'età che diceva prima della mezza età, perché ormai viviamo più a lungo, però una volta la mezza età era un po' più in basso, adesso comunque un quarantenne che si trova a dover riscrivere la propria vita, a dover in qualche modo cercare pagine diverse da quelle che gli sembravano consolidate in passato, e che vive una serie di situazioni a partire da una passione, punto di domanda, e rifugio come la corsa. E allora partirei da qua, dal personaggio di Max, che è un personaggio fragile, un personaggio sicuramente imperfetto, ma personalmente da lettore ogni 3-4 pagine mi veniva voglia di fermarmi per pensare di abbracciarlo idealmente. Allora, come te lo sei inventato questo Max così imperfetto ma tale da essere in qualche modo da volergli bene? con tutte le sue imperfezioni.
2: Allora innanzitutto ciao, grazie per essere qui. Ho cercato di volergli bene io in prima persona, cioè di volere un personaggio che innanzitutto fosse sufficientemente autoironico e autoironico, e questa è una caratteristica che mi fa diciamo mi attrae verso le altre persone, e che non fosse appunto un eroe perfetto, come a volte mi capita di leggere in alcuni romanzi, no? In cui magari tema o il tipo di protagonista sempre dalla parte giusta diventano, diciamo, l'elemento guida. Volevo uno che vivesse la vita e la corsa in maniera laica, quindi diciamo credendo delle cose ma non troppo, credendo nel cinema, perché il cinema è un'altra sua passione, ma senza che questo diventi per lui ad esempio uno sfogo professionale. Diciamo un personaggio che sta un po' qui, un po' con un piede da una parte ma anche dall'altra, cioè che non si decide mai a fare il passo successivo, definitivo, verso una certa parte. Questo riguarda sia l'ambito professionale sia quello sentimentale, e questa cosa mi sono un po' ispirato a quello che vedo attorno a me, cioè ho respirato un po' l'aria. Posto che a me piacciono i personaggi imperfetti, piacciono i libri in cui i protagonisti non vincono per forza in senso classico. Uno dei miei libri preferiti si intitola Città Amara, Fat City, ne è entrato anche un bellissimo film, John Huston, ed è una storia di un gruppo di pugili in cui sono uno più disperato dell'altro, e anche quelli che sembrano farcela perché sono veramente dotati e sono molto forti come pugili, alla fine ne incasinano tutto e diciamo non riescono ad arrivare al livello che magari meriterebbero. Ecco, mi piacciono queste persone, quelle che hanno, diciamo così, io non le chiamerei poi le sconfitte, non so, cioè negli articoli è uscito anche questo elemento qua della sconfitta. A me il termine sconfitta, fallimento, non è che piaccia più di tanto. Credo che tutto sommato nella nostra vita, nell'ordinarietà delle nostre vite, abbiamo anche noi tutti dei piccoli traguardi, qualche volta li raggiungiamo, degli obiettivi, a volte non ce la facciamo, e insomma definirle sconfitte, fallimenti, mi sembra esagerato. Ecco, quindi così, questo personaggio me lo sono immaginato come uno con cui andrei volentieri a correre, ad esempio.
1: Ecco, visto che hai parlato di citazioni anche cinematografiche e letterarie, me le gioco tutte subito. Devo dirti che io nelle prime pagine del libro, pensando al potenziale valore taumaturgico della corsa, avevo immaginato che la frase ideale potesse essere quella di Stefano Benni, che diceva: ci vuole un gran fisico per correre dietro ai propri sogni, e quindi bisogna allenarsi. Vedendo effettivamente le certe difficoltà del tuo personaggio, mi è venuta invece in mente una frase che è contenuta in un libro, in un film che parla sì di perdenti, in questo caso il perdente per eccellenza in quel film era Steve McQueen, che non era esattamente considerato un perdente nella vita, ma che nell'ultimo Buscadero Junior Bonner ad un certo punto si ritrova a chiedere al proprio padre: ma se questo mondo è tutto per i vincitori, lui era un habitué dei rodei, se questo mondo è tutto per i vincitori, ai perdenti che cosa rimane? Il papà gli risponde: beh, c'è sempre bisogno di qualcuno che tenga i cavalli. Poi però arriva ad un certo punto, intorno alla pagina 30, se non ricordo male, di questo libro, una frase invece che è quella decisiva, quella di un comico americano che Emanuele cita, una frase di Mitch Hedberg, che dice: sono stufo di inseguire i miei sogni, voglio solo scoprire dove cavolo vanno per raggiungerli più tardi. E questa allora è la frase che più si confà al curvo.
2: Sì, tra l'altro non so se devo pagare i diritti, Mitch Hedberg poverino purtroppo è morto, quindi non so, non mi sono informato, perché quando si fanno delle citazioni nei libri bisogna chiedere il permesso di solito, ad esempio per le canzoni è fondamentale, non puoi
1: facciamo
2: pubblicare.
1: Facciamo finta di niente allora.
2: Esatto, ce n'è un'altra molto bella di Mitch Hedberg che dice: la cosa frustrante del tennis è che per quanto puoi diventare bravo non sarai mai bravo quanto il muro davanti a te. Questo, diciamo, era un comico molto divertente.
1: Ed è frustrante. quello.
2: Sì, cioè Mitch Hedberg mi è servito anche per introdurre un altro grande tema che io vedo attualmente, insomma, cioè da un lato la corsa come momento sia taumaturgico ma anche come momento identitario, senza connotazioni politiche di, come a volte questa parola ha, ma che, cioè, che serve a dare l'identità. C'è una battuta che viene fatta: come fai a scoprire che una persona farà una maratona? Aspetta 5 minuti e te lo dirà lei, no? Perché comunque questo diventa un modo di essere, no? Cioè qualcosa che dà forma alla propria persona. L'altro aspetto è la stand-up comedy, un altro fenomeno molto interessante di questo tempo, degli ultimi anni, si è sviluppata tantissimo, ci sono sempre più corsi locali che offrono spettacoli di stand-up comedy, persone che si cimentano sia, insomma, sia professionalmente sia a livello amatoriale, provando, e questo è un altro dei passaggi che fa il Curvo, no? Cioè trasformare l'ironia che tutti un po' gli attribuiscono e che lui forse non riconosce così bene in qualcosa da spendere assieme agli altri. Quindi le battute che lui immagina inizialmente fa tra amici o semplicemente per se stesso, cominciano a diventare un modo per comunicare, perché il Curvo ha questa doppia faccia, credo abbastanza diffusa, cioè da un lato la capacità, la difficoltà di avere dei rapporti sociali, personali, e dall'altro però riuscire a farli quando in un ruolo, o quando, cioè interpreta un ruolo quando indossa una maschera, nel caso specifico quella di quello che vuol provare a fare ridere. Non sempre poi ce la si fa, insomma, però forse è più facile avere a che fare con gli altri in questo modo.
1: Ecco, io mi rendo conto che arrivati a questo punto potreste pensare che il Curvo sia tutto pensiero e poca azione, ma in realtà non è così, perché il Curvo fa un fracco di cose. Frequenta un corso per reinserimento lavorativo, fa il barista serale, notturno, e fa il tabaccaio di giorno, tenta qualche approccio effettivamente con l'altro sesso. Su questo non entriamo troppo in dettaglio. Si trova a curare un gatto che si chiama Jordan e che per buona parte del libro lui e anche noi pensiamo possa chiamarsi così per Michael Jordan, e invece Michael Jordan non c'entra niente, e siamo stati troppo prosaici da lettori, invece ci riporta ad un certo punto la storia alla poesia e a una oscura poetessa americana che effettivamente di cognome fa Jordan, e tutta una serie di altre cose. Quindi molta azione, non solo pensiero. E se io avessi scritto un libro, non vorrei mai che nessuno mi chiedesse quali sono i riferimenti autobiografici, e infatti è una domanda che non farò. Ma una cosa, non di carattere, non di questo tipo, ma almeno un richiamo a un'esperienza che Emanuele Galesi, non come scrittore ma come persona, fa normalmente, la devo fare. Nel libro è evidente il potere taumaturgico della corsa, che sia poi la maratona a cui arriva il nostro protagonista, che sia la corsa intesa come espressione quotidiana di momento quotidiano, c'è comunque una valenza taumaturgica per il Curvo. Per Emanuele Galesi, che pure è uno che alla corsa assegna importanza, c'è questo stesso valore, o per te ha un'altra valenza?
2: Per me ha una valenza, diciamo così, geografica, nel senso che mi piace la corsa come strumento per spostarmi nelle città. Se sono a Brescia, sono a Brescia, oppure se sono da altre parti, mi piace come momento di esplorazione, insomma. Alla fine diciamo che riesci a coprire, non so, 10 chilometri in un tempo relativamente breve, e vedere un sacco di cose, e anche in momenti diversi della giornata, no? In momenti in cui magari il mattino presto, oppure la sera al tramonto, quindi anche abbastanza suggestivi. Sicuramente negli anni è cambiato un po' l'approccio alla corsa, è un'attività che ho sempre portato avanti, e in questo senso mi ritrovo con il Curvo in maniera laica. Non ci ho mai creduto fino a farne un motivo di identificazione totale. Non utilizzo delle app con cui, diciamo, monitoro le mie evoluzioni. mi aiuta molto a volte a anche a pensare a delle idee, tant'è che diverse, quando mentre ho fatto il libro alcune parti le risolvevo pensandoci mentre correvo, e questo mi capita anche su altre questioni, cioè ad esempio in questo periodo sto scrivendo la tesi per l'università, scienze della formazione primaria, e a volte mi serve questo momento di concentrazione per dire ma come cavolo faccio a superare quel tipo di problema lì, e qualche idea alcune idee mi sono venute anche in questo modo, quindi si aiuta un po' a staccarsi. Non è facile perché comunque una cosa che succede correndo è che o ti si ficcano in testa delle canzoni a cui continui a pensare, la più stupida che ti può venire in mente, non so, tipo a sera E, ecco, ti puoi venire in mente a sere E, tu per un quarto d'ora continui a pensare a sere E, a deve, è incredibile. Oppure altra cosa, pensieri è tipo del quello che i francesi chiamano lo spirito della scala, l'esprit d'escalier, quindi pensa alle situazioni che hai vissuto e dici cavoli, però avrei potuto dire così a quella persona, oppure avrei potuto, ah, domani faccio questa cosa qua, la faccio. E devi cercare anche un po' di fermare queste cose, magari piuttosto ascoltare della musica o dei podcast che ti aiutano proprio anche ad avere un'oretta in cui sei staccato dal resto del mondo, ecco.
1: Ecco, visto che hai parlato della valenza per te geografica della corsa, allora sto su un elemento geografico relativo al libro. Ecco, tu sei bresciano, nel libro ci sono, un lettore attento li trova, riferimenti bresciani, ma tu non li circostanzi e soprattutto eviti di ambientare per forza la tua storia a Brescia, quindi ci sono molti riferimenti, ma nello stesso tempo la collocazione potrebbe essere anche altrove. Ecco, hai fatto questo per essere libero e nello stesso tempo però per in qualche modo anche rimanere legato sentimentalmente a certi luoghi, oppure ci sono altre motivazioni che ti hanno spinto ad essere da un lato preciso e dall'altro vago?
2: Esatto, volevo proprio stare tra questi due poli, precisione di alcuni dettagli, di alcuni luoghi, e vaghezza del contesto generale. Mi piacciono i libri in cui l'ambientazione non è così chiara, o libri in cui si parla di città in cui non sono stato, quindi non per forza le città più famose e più importanti. Un libro ambientato a Roma, a Milano, sicuramente offre un sacco di spunti, però forse è più risaputo. Ho voluto cercare di costruire una città Frankenstein, con vari pezzi presi qua e là, non solo da Brescia. E poi ho letto una cosa, ho sentito una cosa l'altro giorno che mi ha detto cavoli, allora ecco perché l'ho fatto. Parlando dell'Odissea, visto che tu parlavi anche di personaggi che invece hanno delle storie particolari, si dice che, dicevano in questo podcast sull'Odissea, che una delle cose molto efficaci del libro, insomma, di Omero, è che la maggior parte dei luoghi non sono immediatamente identificabili, cioè tu non puoi sapere qual è l'isola in cui Ulisse incontra Calipso oppure la maga Circe, e poi cioè, magari ci sono tanti elementi che ti fanno pensare a un'isola piuttosto che un'altra, e anche lì però poi le descrizioni sono molto precise di alcuni luoghi, però non hai mai la certezza, no, di dove sei. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché in effetti l'idea di avere un luogo indefinito lascia anche molto spazio al lettore, alla lettrice, insomma a chi legge, per unire i puntini. Quindi non so, io cito una collina, quella collina puoi immaginartela, io me la immagino abbastanza grande, cito anche un fiume vicino al centro città, ho un'idea di dove possa essere questa città con il fiume, e però d'altra parte anche tu puoi farti la tua. E non sono arrivato al punto di costruire una città ex novo, come ad esempio fanno alcuni autori, che tipo Holt, la città di Holt, il paesino di Holt. Ho cercato di non fare di non dare esattamente di non sfruttare troppo Brescia, anche se alcuni luoghi sono chiaramente riconoscibili, ad esempio il cinema a Nuovo Eden, ma perché sono anche luoghi a cui sono sentimentalmente legato per averli frequentati, averci anche lavorato, eccetera.
1: Beh, dirò che mi consento solo questa digressione da lettore compulsivo di Omero fin da quando avevo 10 anni, che la cosa che hai detto è verissima a prescindere dal podcast, perché c'è stato addirittura pubblicato una ventina d'anni fa, un saggio meraviglioso, non so dirvi quanto vero, ma meraviglioso da leggere, in cui uno studioso, un profondo studioso dell'Iliade e dell'Odissea, sostiene con tanto di riferimenti in circa 500 pagine di libro che l'Odissea è ambientata nel Baltico. Questo per dirvi nel mare del nord e nel Baltico. Questo per dirvi che effettivamente da questo punto di vista la vaghezza qualche volta dei riferimenti o la grandezza di Omero nell'essere così vago ha portato perfino a, uno potrebbe dire, elucubrazioni, ma questo qua ci ha passato 20 anni cercando dei riferimenti di tipo diverso rispetto a quelli classici, quindi è perfino possibile.
2: Beh, non vorrei sbagliare, ma Franco Piavoli, nostro, sono mica girato anche sul lago di Garda alcune parti.
1: Franco Piavoli, il suo Ulisse lo ha girato, ma quello è girato nel senso che ha scelto addirittura la rocca di Manerba che è forse uno dei punti del lago che ha in qualche modo una sorta di risacca, se così possiamo definirla, quasi marina, ha scelto quel luogo. Ma quello studioso che ti dicevo è uno che proprio ha passato anni a cercare dei possibili riferimenti per un'ambientazione altrove. Tra i riferimenti bresciani mascherati ce n'è uno per una videoteca che evidentemente anche tu come me hai amato molto, e quindi il tema è la videoteca. Qui la chiami Lux, il suo nome reale era un altro, la sua collocazione comunque era anche ai margini del centro cittadino, ma il tema è, domanda da uno che pensa ancora al DVD come strumento quasi privilegiato per anche così aggiornarsi dal punto di vista cinematografico, c'è un po' di rimpianto, ho letto bene? C'è un po' di rimpianto da parte del personaggio e quindi indirettamente tuo verso il mondo delle videoteche ormai completamente sparite, oppure è una constatazione che ti porta a vedere tante cose che hanno in qualche modo segnato alcuni anni della nostra vita e di cui dobbiamo semplicemente registrare il trapasso.
2: Permettimi prima di aggiungere una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi rispetto al paesaggio, perché siccome comunque io il primo libro che ho pubblicato è un libro con il paesaggio del nord Italia, e il Curvo attraversa anche questo tipo di paesaggio, quindi io ho messo in questo libro un po' anche del lavoro fatto in precedenza rispetto ai luoghi che incontriamo appena usciamo dai centri storici delle nostre città, appena ci avviciniamo alla periferia o appena oltre tra una città e i paesi, insomma quegli spazi, zone industriali, artigianali, commerciali, lui li attraversa correndo. Perché in effetti, ad esempio, non ci si pone mai il problema, ma una cosa che dicono tutti della maratona di Brescia è che ci sono delle parti molto belle, il centro storico ovviamente molto suggestivo, ma poi è una palla mostruosa perché comunque corri qua attorno su strade che sono con vista sulla tangenziale, cose di questo tipo, che non hanno alcun interesse dal punto di vista paesaggistico. Poi non c'è nessuno, perché chi è che va a vedere una maratona vicino sulla tangenziale o queste zone lì? E in effetti è un tema, in questo senso anche è geografica la mia così impostazione. Per quanto riguarda il rimpianto, no, in realtà diciamo che il Curvo, cioè in questo senso voglio usare il Curvo più che il mio tipo di visione su questo tema, cioè lui non si aspettava che tutto il suo mondo finisse così rapidamente. Io ho ancora la tessera della videoteca Pinto, che è l'ultima praticamente rimasta in città. Mentre lavoravo a un altro progetto ho assistito alla trasformazione della biblioteca Blockbuster di via Milano in un ristorante indiano, purtroppo è fallito alla svelta, però ero stato all'inaugurazione, è stata un'esperienza molto interessante anche sulla trasformazione di quella parte di città. Diciamo che se dovessi, cioè, quando ho pensato qual è un lavoro che può fare uno come il Curvo, ho pensato, beh, gestire una videoteca, cioè qualcosa che noi davamo davvero per scontato fino a pochi anni prima, poi pian piano, un po' con lo streaming illegale soprattutto, è cominciato a calare, poi è arrivato il Covid, sono arrivate le piattaforme che gratuitamente ti davano tutto perché eravamo nell'emergenza, quindi c'era anche l'aspetto così umanitario verso l'Italia, e basta. E quella cosa lì è finita completamente. Anch'io che avevo la tessera dipinto, ho detto vabbè, basta, non serve più usarla. Però non mi immagino che dall'altra parte qualcuno che magari negli anni ha anche fatto degli investimenti in questo tipo, non so quanto tempo abbia avuto per rendersene conto, no? Alla fine la storia anche
1: sa
2: di...
1: molto poco.
2: Esatto, anche la storia di Netflix e di Amazon e di tutte queste piattaforme è talmente veloce che insomma nel nostro piccolo non riusciamo a cogliere queste, di solito ci accorgiamo di questo quando ormai è troppo tardi, insomma. Questo vabbè, insomma, per quanto riguarda i DVD, pace che non ci siano più, anche se mi rendo conto che è una grande perdita, perché comunque la piattaforma ti dà l'illusione di poter avere tutto sempre, e cosa che assolutamente non è. Ci sono alcuni titoli che io temo non si vedranno più, no? Sono contento di avere qualche DVD, purtroppo non ho più il lettore, perché poi c'è anche quel problema, cambiano le piattaforme, cambiano i sistemi e cambiano anche i supporti, e tu ti devi aggiornare, mantenere, tipo anche le videocassette che avevo, ho dovuto a un certo punto eliminarle perché non avevo neanche più il lettore.
1: Pare che il mercato stia tornando, pare. Da
2: ovviamente.
1: Questo punto di vista pare che ci sia un po' di attenzione ai VHS di nuovo di ritorno, ma soprattutto i lettori sono di nuovo molto considerati. Una cosa che assume ad un certo punto una grande importanza nel libro, crescente direi, inizialmente di sottotraccia, poi cresce, è la stand-up comedy. Perché? Perché il nostro personaggio, il nostro protagonista, ad un certo punto non fa esattamente come il protagonista di Taxi Driver davanti allo specchio, però l'hai già detto anche tu prima, ogni tanto a qualche frase comincia a dirla da solo, comincia a puntarsela, a scriverla, e capisce lui, che non aveva mai evidentemente trovato in sé l'elemento ironico, capisce che invece questa è una caratteristica, è una sua caratteristica che può anche essere in qualche modo trovare un'estrinsecazione da un palco. Ecco, questo aspetto della stand-up comedy, vi dico, lo dicevo prima a Emanuele perché ho voluto verificarlo, questo libro Emanuele lo ha scritto in qualche mese e lo ha pubblicato a marzo del 2026. A marzo del 2026 esce in Italia, dopo essere uscito soli 3 mesi prima negli Stati Uniti, il miglior film, a mio parere, finora diretto da Bradley Cooper. Si intitola E l'ultima battuta. Se voi leggerete questo libro e guarderete, recupererete quel film, L'ultima battuta, ci troverete non pochi punti di contatto, ma il percorso, lo dico perché è verificato con la tempistica, è assolutamente parallelo. Quindi questo vuol dire che Bradley Cooper non ha copiato da Emanuele Galesi ed Emanuele Galesi non ha copiato da Bradley Cooper, due percorsi indipendenti che in alcuni momenti collimano, hanno dei forti punti di contatto. Secondo me questo è un elemento ulteriore di pregio. Però la domanda a monte è: la stand-up comedy sembra quasi che all'inizio del libro non ci sia, poi però acquista un valore sempre crescente.
2: Sì, aiuta il curvo ad esprimersi, no? Questo modo di rapportarsi con un pubblico che comunque è a distanza, però è vicino, perché chiaramente i teatri, i locali della stand-up comedy non hanno una distanza enorme appunto tra palcoscenico e pubblico, aiuta ad esprimersi e in qualche modo aiuta anche a trovare una propria voce. E questo è uno dei temi su cui volevo lavorare, appunto il modo in cui si trova la propria, il proprio modo di esprimersi. Credo che sia una necessità comune quella di esprimere se stessi in varie forme. Non è detto che può essere la scrittura, la musica, il teatro, la comicità, va cercata questa cosa, e diciamo che quando poi alcuni fenomeni sono particolarmente presenti, tipo la stand up adesso nel 2000, negli anni, gli ultimi 5-6 anni, forse diciamo viene anche più facile poi affidarsi a quel tipo di forma di espressione. A me affascina moltissimo. Non credo che sarei in grado di salire su un palco e avere quel tipo di attitudine. Mi piacciono molto alcuni comici, Mitch Hedberg sicuramente, George Carlin anche tantissimo. Non conosco poi in maniera approfondita la comicità italiana, quindi non posso definirmi un esperto. Vedo che c'è molto fermento e soprattutto mi serviva poi anche come dal punto di vista narrativo per dare un senso a quell'ironia che volevo mantenere nel libro. Non è che tu puoi scrivere soltanto sempre un libro con dei momenti ironici, con delle battute, cioè può diventare anche stucchevole e può diventare anche, può dare anche l'effetto di dire quelli che per forza vogliono cercare di farti ridere in qualche modo, no? E invece di essere lo stile mio di come autore ironico, questa cosa viene trasferita al Curvo, lui si mette a fare delle battute, a volte funzionano, a volte meno, e addirittura poi a un certo punto, grazie alla stand-up, trova anche una metafora per dare un senso alla propria filosofia di vita che lui ha, comunque, perché è un personaggio che riflette molto su di sé, su quello che vede. E quindi anche questo mi è servito proprio per trovare anche una conclusione.
1: Ecco, io ti faccio un'ultima domanda, ma così do il tempo a chi è seduto di fronte a noi, se avrà voglia di venire a farti delle domande o se ha già letto il libro magari a commentare in qualche maniera. La domanda è questa e parte dalle ultime cose che hai detto. Hai risottolineato un aspetto che anche in qualche modo io già avevo già toccato prima, che è quello dell'ironia. Il registro è quello. Se questo libro fosse un film, lo definiremmo un dramedy, in cui c'è l'aspetto di commedia sicuramente prevalente, ma c'è anche la volontà poi di raccontare in maniera seria, cioè in maniera cose serie con leggerezza. Quindi il dramedy, se fosse un film, ecco, questo registro ironico che non avevi per forza di cose utilizzato nel tuo primo romanzo è un approdo, è un passaggio, è qualcosa che in qualche modo pensi che oggi definisca la tua scrittura? Che cos'è?
2: Tenendo conto che ho cercato di essere ironico anche nel primo libro, quindi di mantenere una leggerezza, chiaramente poi il tema era ben diverso, è una cosa in cui mi ritrovo molto. Mi piace cercare di scrivere in termini ironici, leggeri, mi piace usare questo stile, mi piace anche leggere dei libri, e devo dire che quando è morto Stefano Benni ho riletto alcune sue cose che da tanto tempo non leggevo, perché avevo letto da ragazzino, e mi sono ritrovato moltissimo in questo stile. Ho pensato a quanto in realtà mi abbia influenzato senza saperlo, adesso senza scomodare Stefano Benni come autore, che è un gigante, però quel tipo di giochi di parole che fa, inventarsi titoli, inventarsi dei luoghi, inventarsi dei personaggi con dei nomi assurdi, o comunque di riuscire anche a fumettizzare a volte la realtà, quindi a renderla diversa da come la conosciamo con poche semplici frasi, è una cosa che mi affascina molto e che trovo pochissimo in realtà nei libri. È difficile avere dei libri ironici in cui intanto dici ti strappano una risata. Io volevo fare un libro che ogni tanto strappasse una risata, che riuscisse a fare quel giro, no? Che molto spesso nel modo in cui affrontiamo la quotidianità non c'è. Parlavo prima con Raffaella Giubellini, che è qui al presidio del 9 agosto, no? Parlavamo di Padania Classics e dell'Atlante, dei classici padani, e di come a volte serve un modo diverso di far vedere le cose che tutti noi vediamo, per renderle veramente visibili, perché altrimenti le diamo per scontate. Ecco, anche il Curvo a un certo punto si accorge di alcune cose che ha attorno a sé, le legge con la chiave dell'ironia, le legge con la chiave del cinema, le legge con la chiave della corsa, e anche lui alla ricerca di un modo per leggere la realtà che è attorno, trova diversi tipi di interpretazione, però insomma non giunge mai a un'unica, diciamo così, soluzione definitiva, e in questo mi ci ritrovo molto, e sicuramente il fatto di avere della leggerezza, dell'ironia, torno a dire, è un aspetto che per me conta molto.

0: domanda di qualcosa. L'abbiamo chiamato con Walkie Talkie per farlo venire qua almeno un minuto.
1: No, ma c'è un motivo per cui è qua.
0: Esatto.
1: Allora,
0: dillo
1: detto,
0: tu il motivo.
1: Lo dico prima, poi ti chiedo. Allora, quando ho iniziato io a correre così, mi capitava spesso di incontrare Muro, perché all'epoca correva tantissimo, faceva un sacco di maratone. Non so se anche adesso, questo non ce lo dirai dopo. E io avevo conosciuto Muro quando ero molto più giovane. Ero un ragazzino, facevo le superiori, lui era comparso in questo rifugio di montagna dove andavo in vacanza e me l'ero trovato davanti. Era una furia, un tornado, era molto simpatico, molto coinvolgente, grande carisma. Quando l'ho visto qualche anno dopo come corridore, giuro che non me lo sarei aspettato di vederlo in quella veste lì, no? Però ci credeva tantissimo, e quella volta che mi ha visto, ma io stavo arrancando, mi ha detto: guarda, non fermarti, magari rallenta proprio, però se vuoi fare quella distanza lì, insomma, se vuoi fare 5 chilometri, ecco, falli tutti, vai pianino, però arriva fino in fondo, non fermarti, perché se ti fermi poi è un casino, fai fatica, non riparti più. E questa cosa qua è una delle frasi che poi ho messo anche nel libro, tra nelle varie scene, no? Senza avere messo lui, però in qualche modo a me è servita quella frase. In generale ho un ricordo di quel periodo in cui, quindi sono passati 15 anni abbondanti, in cui però Muro era, lo vedevi, lo riconoscevi un po', se lo conoscevi, ma anche perché era uno dei pochi che faceva questa attività in maniera così, diciamo, sistematica, no? Mentre adesso è cambiata la cosa. In 15 anni la corsa è esplosa, chiaramente, come tipo di attività fisica, è diventata molto più sociale, molto più visibile, chiaramente crea anche molti più adepti. Quindi, diciamo, il motivo per cui Muro è qua, io gli ho chiesto anche di partecipare, di venire questa sera, perché comunque tra le fonti di ispirazione ci sei anche tu. Non so se è strano come cosa, però insomma, a me è servito, ecco, diciamo così.
2: Allora, io mi scuso innanzitutto per essere qui di passaggio, e mi scuso anche per essere stata tua fonte di ispirazione perché se dovessi ricordarmi quanta fatica ho fatto, perché al tempo facevo le gare in montagna, ultra, e praticamente la mia vita era, a parte la politica e un po' di lavoro, quasi totalmente dedicata all'allenamento. Era una cosa maniacale la notte, pensare a che montagna si dovesse scalare. Non sono mai stato un campione, ho fatto tante gare, ma non è quello importante. La cosa importante che mi ha dato la corsa, e spero di averti un po' trasmesso, è quello che anche a me hanno trasmesso alcune letture, è quella voglia di non arrendersi mai. La corsa, sostanzialmente, pur non essendo una cosa naturale, perché la cosa naturale è la camminata, e io apprezzo tantissimo quelli che effettivamente vanno in montagna con il loro passo, la corsa non è proprio una cosa naturale, però è sempre chiamato lo sport di base per eccellenza. E a me personalmente, proprio perché ho anche letto tanto rispetto a questa cosa, ha insegnato sempre a varcare i limiti, ma non solo nella corsa, poi applicandola a quella che è la vita di tutti i giorni, o se non proprio varcarli, quantomeno non arrendersi prima di essere arrivato al punto che ti eri prefisso. Chiuderò il mio piccolissimo intervento, perché ho sentito così di sfuggita delle domande molto molto interessanti. Io nella mia vita sono stato colpito da un'immagine che era stata raccontata, l'ho letta sul libro, e parlava di Giulio Cesare. Giulio Cesare, in una famosa battaglia, aveva sostanzialmente tutti gli uomini sotto le frecce nemiche, e aveva assolutamente bisogno di mandare un messaggio a una falange che era lontana. Allora chiese chi fosse il più veloce dei suoi soldati. Questo si avvicinò e gli dice: guarda, se io mando uno con il cavallo, sicuramente riuscirebbe ad essere sarebbe a tiro delle frecce. E allora te la senti di fare, ed era una distanza notevole, adesso non voglio quantificarla perché forse non c'era. E lui rispose: chiedimi di correre e combatterò l'impossibile. Questa frase, ti assicuro, durante tutti gli allenamenti, durante tutte le gare, era come un mantra, proprio nel momento prima di essere, cioè di risultare sfinito. Per cui io consiglio sempre a chi corre, ma anche in altri sport, soprattutto quelli di resistenza, una frase, un qualcosa che ti riconduce a tutto quello che pensi, a tutto lo sforzo che stai facendo, e in qualche modo, in modo adrenalinico, ti serva a superare il momento di difficoltà che c'è sempre.
1: No, allora diciamo che muro sicuramente, poi avete sentito anche adesso, anche il richiamo a Giulio Cesare, quindi ha un modo di intendere questo tipo di attività, è sicuramente molto intenso. Questa cosa nel libro c'è, e ovviamente c'è anche invece chi lo fa in maniera più appunto laica o comunque più dubbiosa, no? Cioè senza mai capire del tutto se ha davvero senso quello che sta facendo. Infatti la frase che dice il curvo, gli chiedono: tu perché corri? E gli dice: per vedere dove vanno tutti. E gli mandano: tutti chi? Tutti quelli che corrono. Cioè quindi gli basta anche un po' capire perché cavolo tutte queste persone a un certo punto sono in giro per la città a correre.
3: Interessante la presentazione, molto seducente. Volevo sapere una cosa: il fil rouge di tutte le 200 pagine, sto guardando lo spessore, quindi intuitivamente mi sembrano 200 pagine, un po' di più, 300, ostrica, il filo conduttore di tutte queste sezioni esistenziali di questo personaggio, il curvo, ecco, qual è? Cioè, sta cercando qualcosa questo personaggio? Sta orientando la propria vita nel disfare la propria identità o nel cercare di armonizzare il proprio io entro un contesto ben specifico, temporo, spaziale, non voglio adesso, temporo in che senso? Cioè proiettare se stesso entro una finalità ulteriore, cioè verso il domani, o spaziale, cioè trovare la propria armonia interiore entro uno spazio, non so, il Brescia, la Maddalena, eccetera. Questa è una dinamica particolarmente intensa e diciamo nel soggetto della letteratura occidentale, cioè il soggetto della letteratura occidentale è particolarmente disfatto, è plurimo, è eterodosso sia diciamo al consueto all'ordinarietà, e cioè non sa chi è, va bene? Ecco, il suo personaggio sa chi è o no? È disfatto?
1: Allora, sa di essere il curvo?
3: E poi aspetti, la seconda domanda è questa: a livello scritturale lei, a parte Benny, si riferisce a qualche altro autore? Per esempio, a me è fatto venire in mente Woody Allen, ecco, mi sembra di sentire il vecchio Woody Allen. Ecco, poi lei è insegnante nella scuola primaria, la simpatia, le ironie dei bambini la possono avere influenzato?
1: Certo, allora parto dall'ultima. È chiaro che a me piace molto, sicuramente con i bambini mi piace molto usare l'ironia. Abbiamo fatto dei lavori di scrittura e lì l'ironia è fondamentale, è un registro ironico nella scrittura, senza sbracare, però insomma è importante avere quella leggerezza lì con i bambini e insegnare anche a loro a scrivere, magari quando abbiamo fatto questo tipo di lavori, in maniera così, puntando sul fatto di coinvolgere il lettore, intrattenendolo anche in maniera simpatica, perché comunque non è facile, quindi bisogna avere dei tempi, dei ritmi, e questa cosa è anche molto educativa dal punto di vista dell'approccio alla scrittura. Il curvo non sa bene dov'è, quindi con la corsa cerca il proprio posto dentro se stesso, quindi dentro il proprio corpo, il proprio posto nella città che attraversa, e il proprio posto nelle relazioni. Quindi il libro non è un tanto un libro sulla corsa, ma è un libro con la corsa, in cui questo modo di spostarsi e di fare sport ha una utilità per una ricerca che lui sta facendo. Però ecco, non la chiamerei una ricerca con la R maiuscola, non è una ricerca del senso della vita o del domani, cioè diciamo che il domani del curvo è proprio il domani, quello del giorno dopo, e questa è una cosa che emerge molto nel libro e che ho voluto rendere evidente, quindi che non c'è una riflessione tanto a lungo termine, e credo che sia anche una cosa abbastanza comune adesso, no? Quindi che ci si lega ad obiettivi vicini e si prova a raggiungerli, non sempre ci si riesce, però è importante darseli, è importante cercare questi obiettivi. Ecco, quindi non so se ho risposto alle domande, che erano sicuramente complesse, però insomma dal punto di vista, il curvo ha una sua filosofia molto spiccia, però in cui crede e che emerge appunto nel corso del romanzo.
4: Magari sarà qualche anno in un altro romanzo troveremo che fine ha fatto il curvo o dove è andato effettivamente, dove la sua traiettoria l'ha portato.
1: Sai che questo me l'hanno chiesto anche altre persone che hanno letto il libro, detto, però che fine fa quel personaggio? Così?
4: È un po' come quei personaggi di Roddy Doyle che pensi di vedere anche a distanza di anni, magari con qualche anno in più.
1: Ah, i riferimenti mi ha chiesto, più, bravo. Esatto. Mi ha chiesto i riferimenti, ecco, Roddy Doyle sicuramente può essere un altro riferimento. A me piace molto Raymond Chandler come scrittore, quindi mi piace molto quel tipo di scrittura asciutta, con un'ironia molto sottile, sottesa, tutto, anche in momenti in cui non te lo aspetteresti, visto gli argomenti dei suoi libri. Mi piace molto, vabbè, insomma, è difficile poi fare. Ci sono alcuni autori e autrici che ho letto molto ultimamente: Lucy Berlin, Primo Levi. Quindi diciamo che però non ho un a parte Cormac McCarthy, ecco, che è stato forse l'ultimo grande mito che ho avuto, poi non ho un riferimento unico, preciso, ecco.
5: Io ti vorrei chiedere come hai approcciato un cliché letterario, cioè quello della funzione salvifica dello sport, perché tante volte poi quando si entra nel dettaglio delle persone che approcciano lo sport non solo di alto livello, si entra anche magari nei meccanismi ossessivi più difficili da gestire, anche quanto poi tolga ad altri tempi di vita e quindi crei ulteriori problematiche su altri piani. Ti chiederei come si sei approcciato a queste due dimensioni dello sport e anche come si è approcciato a quel tipo di letteratura che affronta questi due lati.
1: Sì, diciamo che ho cercato un po' di smitizzare questa funzione, chiaramente c'è anche nei personaggi che il Curvo incontra nelle sue gare, quando fa delle gare incontra persone che hanno chiaramente bisogno della corsa come momento anche di riscatto, magari dopo momenti difficili della vita, dopo anche malattie, e questa cosa è molto diffusa. Ho cercato un po' di smitizzarla e di condurla un po' a una versione un po' più normale, un po' più terra terra. Alla fine io non trovo che abbia, non ho una visione della realtà in cui ci sono degli elementi salvifici, ecco, in generale. Quindi, anzi, ho cercato proprio di fare un libro in cui la corsa non fosse un libro in cui c'è il classico mentore che ti dice guarda che la tua vita può migliorare, guarda che puoi farcela. Sì, può succedere, però insomma non è attraverso un'unica sola cosa che può accadere, quindi cerchiamo di non legarci troppo a una sola cosa, ecco.
0: Prima hai parlato di una dimensione laica che penso sia un po' il senso di quello che stai dicendo, no? Senti, io invece ti voglio fare una domanda anche così un po' provocatoria e che ci riporta anche all'altra tua attività, che non è soltanto quella appunto di narratore ma anche giornalistica e di osservatore, diciamo, in particolare della nostra città. Prima Enrico diceva giustamente che tu non circostanzi in maniera dettagliata il luogo, però tutto sommato la dimensione, che non è quella di un paese e non è quella di una metropoli e quindi è quella di Brescia, tutto sommato sì, certo. Si sente molto spesso, e per noi bresciani, bresciani e bresciano, tutto sommato è abbastanza riconoscibile. E io devo dirti che faccio un po' fatica, ma questo ovviamente non è minimamente una gufata, no? E anzi, io questo lo ritengo anche una qualità. Faccio un po' fatica a immaginarti a una terza prova che si svolga in un luogo completamente differente, però poi magari invece ci stupirai. La domanda però era questa: tu appunto scrivi spesso su Brescia, spesso in maniera polemica, spesso in maniera critica.

0: Comunque di radicamento molto diffuso nelle bresciane, nei bresciani e nel bresciano. Questo è proprio una cosa evidente. Ecco, quindi ti chiedo così di dirci un po' in questo momento tu come la vivi Brescia.
1: Allora, da un lato il riferimento poi alla parte politica amministrativa, la città che descrivo nel libro ha una sindaca, e a un certo punto il curvo vede i manifesti della campagna elettorale e lo slogan è davvero. Punto. E poi c'è la constatazione, gli slogan meno significato hanno, più sono efficaci, no? Perché in effetti li vediamo dal punto di vista comunicativo. Sentite lo stesso, anche se c'è la sirena, no? Si sente? Ok. Il rapporto che i personaggi hanno con questa città di provincia più o meno grande è quello che vedo molto attorno a me, cioè nel senso che cercano di prendere quello che possono di questa città, cercano di sfruttare le occasioni che ci sono anche dal punto di vista proprio degli spazi per correre o per muoversi o per l'intrattenimento, e lo vivono come una piccola bolla in cui tutto sommato stanno bene, magari scomodi, no? C'è chi vuole andare via, c'è chi parte, e c'è invece una buona fetta che comunque continua a trovarla sufficientemente accogliente pur con tutti i problemi, perché comunque i problemi che ci sono nel libro sono i problemi ad esempio di questa cappa che ogni tanto capita sulla città, che soffoca praticamente, quindi puoi scegliere se non corri, diciamo così, non fai attività fisica, quindi comunque è un male perché attività fisica in maniera moderata fa bene al corpo, ma se corri ti viene il cancro ai polmoni, quindi insomma devi un po' capire quale è il male minore, no, tra le due cose. E io personalmente, vabbè, ho un rapporto molto dialettico con Brescia, è una città che vivo molto e credo che c'è un rapporto che mi piace avere con la città, cioè quando sono in un posto mi piace conoscerlo, approfondirlo, commentarlo, viverlo compatibilmente con le altre attività, e sicuramente quando vado in giro cerco anche di notare le differenze, come si fa con la settimana enigmistica, in positivo e in negativo. È chiaro che poi io nella mia predisposizione guardo molto all'aspetto critico e polemico e cerco di che sia un po' da sprone, di fare un po' da sprone, poi dopodiché i risultati sono quelli che sono, però insomma questa è la mia attitudine. Nel libro questo aspetto è molto più sfumato, anche se i problemi, i temi ci sono rispetto al paesaggio, rispetto all'ambiente, eccetera eccetera.
2: Prima di chiudere volevo lancio finale un libro intelligente, divertente, ironico, anche serio, ma leggero, ben scritto. C'è anche l'autore che ve lo firma, penso che Running Club possa essere un approdo di serata.
1: Grazie.
2: Buona serata e grazie a tutti.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Sento di poter essere inesorabile e di non dover sprecare la mia vita, di non dover spartire con loro le mie lacrime.

0: Radio Onda d'Urto, sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8:30. Buon proseguimento di ascolto. Continuiamo a parlare dell'attacco contro il collettivo Autistici Inventati, che è stato iscritto nella lista delle organizzazioni globali terroristiche da parte dell'amministrazione statunitense. Autistici Inventati ospita da 25 anni una serie di servizi digitali come caselle di posta non commerciali, mailing list usate da collettivi, da associazioni, da centri sociali, blog di informazione o di comunicazione da parte di migliaia di realtà. Già ieri eravamo ai nostri microfoni con Blicero, uno degli attivisti del collettivo, e avevamo raccontato cosa stava succedendo, che cosa avrebbe potuto anche succedere con questa iscrizione. E oggi abbiamo iniziato a vedere alcune conseguenze, perché una parte dei servizi, per chi provasse a raggiungerli nel solito modo, quindi ad esempio digitando www.autistici.org, non rispondono. Per questo siamo di nuovo al telefono con Blicero e subito ti chiedo innanzitutto se il breve riassunto che ho fatto è corretto o se invece c'è qualcosa che è meglio precisare.
1: No, sostanzialmente corretto, poi possiamo entrare nel dettaglio, diciamo, di quello che è successo, nel senso che ovviamente si iniziano a vedere gli effetti di questa iscrizione e della richiesta da parte del governo americano a tutti gli enti che hanno sede negli Stati Uniti di interrompere ogni rapporto con noi. Ieri è stato chiuso il nostro account PayPal e oggi chi gestisce tutti i domini.org del mondo, che però non è un'entità sovranazionale come magari qualcuno può pensare, ma è un'entità commerciale con sede negli Stati Uniti, ha deciso che autistici.org non esisteva più e quindi l'ha chiuso senza possibilità, né senza dirci nulla né senza possibilità di appello. Ha messo in pratica una ingiunzione del governo americano senza alcuna possibilità, diciamo così, di interlocuzione. Questo per me dovrebbe un po' svegliare anche che magari tra gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno dovuto sono un po' meno, però nel pubblico generalista magari sono un po' di più, quelle persone che non hanno colto quanto internet come realtà sia passato ad essere un luogo aperto a disposizione di tutti, un bene comune, a essere una realtà proprietà di qualcuno, ok? E quindi gestita come se fosse una struttura privata, su cui noi però lavoriamo e che noi fruiamo come se fosse un bene pubblico. E questa è la perfetta dimostrazione del perché è un problema se tutta, diciamo così, l'articolazione del World Wide Web si basa sulle azioni di una singola o di alcune singole società che hanno base in uno specifico stato e rispondono alle ingiunzioni e al diritto di quello specifico stato.
0: Proviamo a spiegare un attimo questa cosa che secondo me è molto interessante. Siamo magari abituati a ragionare sui social network, Facebook, Instagram, Twitter, come delle proprietà private. Per tanto tempo ci siamo detti se hai solo una presenza su Facebook, su Twitter, su Instagram, come collettivo, come realtà politica, come anche come mezzo di informazione alternativo, televisivo o comunque gli stessi mezzi di informazione anche mainstream in alcune nazioni, non avere solo una presenza sui social, perché queste sono entità private. Una cosa diversa è invece immaginare quello che sta accadendo adesso, cioè sostanzialmente per raggiungere i servizi di autistici e in questo momento non è possibile farlo, perché il sistema che traduce il nome www.autistici.org e lo fa corrispondere al computer dove sono raggiungibili questi servizi, è stato sostanzialmente, gli è stato detto, non far raggiungere più autistici. Più o meno è questo, giusto?
1: Sostanzialmente sì. Ovviamente è una cosa che riguarda i nomi di dominio, però ormai dal punto di vista del World Wide Web i nomi di dominio, cioè i domini che noi usiamo per raggiungere i vari siti, che sia autistici.org o gmail.com, sono di fatto un elemento essenziale di come navighiamo noi nel World Wide Web. Certo che si può, come dire, accedere ai server senza nomi di dominio, però chiaramente è un filino più scomodo ricordarsi 12.42.55.328, non so come dire. E questo dimostra che le strutture che permettono di funzionare non tanto e solo a internet, quanto più che altro al World Wide Web e ai servizi che si costruiscono sopra la rete di internet, il fatto che siano gestiti non da entità appunto neutre, ma che siano gestiti da entità private e localizzati in alcuni luoghi, è un grosso problema dal punto di vista anche istituzionale, cioè lasciamo perdere la realtà di autistici. E forse, diciamo, quello che ci sta accadendo è un po' un casus belli che altri più titolati di noi potrebbero, come dire, utilizzare per problematizzare questo aspetto.
0: Senti, non è la prima volta che c'è un attacco contro autistici, però di questo tipo è una cosa diversa. Voi oggi sul blog di autistici, che si chiama cavallette.noblogs.org, dove ci sono, immagino anche si continuerà a seguire tutto quello che sta accadendo, avete ripubblicato un po' una storia anche della repressione che c'è stata contro questo collettivo e che aveva portato nel corso del tempo a strutturare delle risposte soprattutto tecniche da un certo punto di vista per continuare a poter offrire i servizi non commerciali di autistici inventati. Non era una storia scritta da voi, che probabilmente in queste ore siete stati coinvolti e impegnati.
1: È stata una delle forme di solidarietà che abbiamo apprezzato di più, perché questo gruppo di maker anarchici scozzesi che si sono letti in una notte il nostro libro, le cose che abbiamo scritto negli anni, ne hanno fatto un bel riassuntone, l'hanno collegato agli eventi che stanno succedendo in questi giorni e ci hanno tirato fuori una bellissima, diciamo, quelli che vengono chiamati long form, cioè quindi un bellissimo articolo lungo e molto articolato che spiega molto bene le cose. Per questo l'abbiamo ripubblicato ed è una delle forme di solidarietà che abbiamo apprezzato di più, perché anziché tempestarci di messaggi chiedendo cosa possiamo fare, mentre noi siamo estremamente impegnati a fare quello che possiamo fare, ha fatto e ha cercato di dare un contributo attivo. Quindi tutte le forme di solidarietà attiva, le manifestazioni di vicinanza, ne siamo grati, e tutto quello che le persone stanno cercando di fare per aiutarci, che sia scrivere un articolo, contattare qualcuno, far pressione tramite gruppi o persone che conoscono, è tutto molto ben accetto, e quindi è stato molto bello vedere che si scatenasse, diciamo, questa forma automatica, no, di solidarietà.
0: Ecco, quello che possiamo fare è, quando darete delle indicazioni tecniche su come procedere, cercheremo di dare visibilità anche a questo. Per il momento sul nostro sito internet, diciamo così, anche in aggiunta a questa intervista radiofonica, telefonica che abbiamo fatto. Per il momento, se non hai niente da aggiungere, io ti saluto. Se invece vuoi dare delle indicazioni tecniche, le possiamo aggiungere anche all'articolo.
1: No, l'educazione tecnica ai maggiori per adesso è di quello di seguire il blog in modo che noi possiamo comunicare le cose che succedono mano a mano. Poi piano piano cercheremo di tenere più aggiornato possibile quel canale, nei limiti delle nostre possibilità.
0: Perfetto, grazie a Bleachero del
1: Grazie.
0: collettivo Autistici Inventati, a presto.

0: Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8:30. Buon proseguimento di ascolto.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Fulvio Scaglione, giornalista, esperto di Russia ed Est Europa e direttore di Inside Over. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie per questo invito, buona giornata a tutti.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, nella notte le forze militari ucraine hanno attaccato la raffineria di petrolio a Yaroslavl in Russia, a 1000 chilometri dal fronte, mentre questa mattina un attacco di droni è avvenuto a Kherson. Quindi ecco, gli attacchi tra i due paesi continuano e io parto da qui chiedendoti un aggiornamento sulla situazione.
2: La situazione purtroppo è quella che vediamo, ovvero sia le due parti salgono praticamente ogni tot mesi un gradino nella violenza degli scontri e diventa una violenza assolutamente non più circoscritta all'aspetto, come dire, strettamente militare. Tanto è vero che le analisi del Consiglio di sicurezza dell'ONU ci dicono che luglio di quest'anno è stato il mese più sanguinoso per i civili ucraini ed è presumibile che un dato analogo si possa ricostruire anche a proposito dei civili russi, anche se dalla Russia le notizie sono un po' più, come dire, oscurate. Ecco. Il fatto è che questa guerra che ormai ha superato i 4 anni e mezzo e difficilmente non supererà il 5° anniversario, nella quasi indifferenza generale procede verso una significativa escalation che è all'interno dello scontro diretto, cioè tra Russia e Ucraina, per quello che dicevo prima, ma anche per il fatto che adesso i bombardamenti sono totalmente indiscriminati sulle strutture produttive. L'altra notte la Russia ha fatto il suo più lungo bombardamento sull'Ucraina, con cui ha devastato tutta una serie di, anche lì, magazzini, centri commerciali, aziende, non solo militari, esattamente come l'Ucraina sta facendo sull'altro lato. E questo è sul lato, diciamo, diretto della guerra. Ma c'è poi anche il lato internazionale, dove le tensioni crescono, e io direi personalmente che forse sarebbe il caso di smetterla di preoccuparsi così tanto. Cioè, la preoccupazione è giusta, ma mi sembra che si stia veramente esagerando per quello che può succedere intorno a Kaliningrad e il corridoio di Suwalki, quel lembo di terra che sta tra Lituania, Kaliningrad e Polonia, e sarebbe forse il caso di occuparsi un po' di più di quello che può succedere tra la Russia e altre nazioni.
1: Sul fronte dei negoziati invece non c'è nulla di nuovo, ma io vorrei collegarmi a quanto scrivevi ieri su Inside Over. Nell'attacco scrivi: da 4 anni e mezzo sentiamo ipocritamente dichiarare da tutte le parti coinvolte nella guerra tra Russia e Ucraina che bisogna assolutamente evitare un'escalation. Mai bugia fu così clamorosa. La realtà è che tutti cercano l'escalation purché sia a danno del nemico, cosa piuttosto ovvia, altrimenti non sarebbe una guerra. Ecco, io ti chiedo un attimo di approfondire anche a chi ci sta ascoltando questa tua analisi.
2: Beh, per quello che riguarda appunto il campo di battaglia e i due paesi direttamente coinvolti, abbiamo appena detto, crescono le vittime civili, crescono le distruzioni su quelli che sono infrastrutture sì, che possono essere usate per uso militare, ma che sostanzialmente sono infrastrutture civili. Faccio un esempio: ieri la Russia ha distrutto una centrale elettrica che fornisce l'energia elettrica alla regione di Kherson, nella parte ancora controllata dall'Ucraina. E questo perché? Perché ovviamente la speculazione dei russi è quella di cercare di portare queste devastazioni il più in là possibile, sperando che poi l'inverno dia un colpo duro, infligga un colpo duro alla popolazione ucraina, e sull'altro lato analogamente, quindi già qua. Ma poi voglio dire, noi abbiamo assistito al fatto che alcuni paesi dell'Europa occidentale, come il Regno Unito, la Francia, la stessa Italia, hanno intercettato queste petroliere della flotta ombra russa sottoposte a sanzioni. E Putin è andato all'isola di Sakhalin a guardare, a seguire le manovre della flotta russa del Pacifico, e lì ha detto: se ci sequestrano un'altra nave, noi faremo lo stesso con le navi occidentali in qualunque mare, ha detto. Cioè non se lo fanno qui vicino a noi, ma per dire anche nel Mediterraneo, in qualunque mare, quello vuol dire. E questo è già un fatto. Non solo, quando c'è stato il 24 agosto l'anniversario per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, il neo premier inglese Andy Burnham è andato a Kiev per presenziare e ha portato, diciamo così, come dono la licenza perché si possono produrre in Ucraina i missili a lunga gittata inglesi Storm Shadow. Immediatamente dopo il Ministero degli Esteri ha detto: se noi verremo colpiti, il ministro russo naturalmente ha detto, se noi verremo colpiti con queste armi inglesi, ci sentiremo liberi di colpire le strutture militari britanniche sia in Ucraina sia fuori dall'Ucraina. Ora, a questo punto, chi è che si prende la responsabilità di sequestrare, per dire, un'altra petroliera russa sul lato occidentale, o in Russia, nel caso una petroliera venga sequestrata, di sequestrarne una occidentale? Chi è che si prende la responsabilità di lanciare un missile prodotto in Ucraina, ma di concezione britannica, Storm Shadow, contro la Russia, sapendo che potrebbe esserci una ritorsione militare della Russia contro il Regno Unito? Cioè, io sarei molto preoccupato di queste cose, assai più di quanto lo sia di certe fantomatiche ricostruzioni su presunte offensive di qua e di là, che secondo me sono piuttosto improbabili.
1: In conclusione vorrei farti una domanda anche rispetto al petrolio russo, perché la dipendenza di alcuni paesi rispetto a questo ha raggiunto livelli record, anche e soprattutto per la guerra in corso in Medio Oriente. Vorrei chiederti un commento anche su questo.
2: Ma immagino che il caso più clamoroso sia quello dell'India, in cui ormai più del 50% delle importazioni di petrolio sono costituite da petrolio russo. Però questa purtroppo è la realtà dell'economia, e questi paesi non possono fare a meno di risorse energetiche che tra l'altro adesso possono procurarsi anche a prezzi relativamente di favore, perché naturalmente la Russia cerca di accaparrarsi i clienti. In realtà quello che è stato creato, bisogna dirlo, dall'assoluta incoscienza di Donald Trump, è stato un quadro di destabilizzazione generale che ovviamente nuoce all'economia globale e soprattutto ha inasprito le relazioni internazionali. Per esempio questa legge che è stata passata dopo la morte del senatore Bill Graham, che prevede sanzioni anche del 100% contro i paesi che comprano petrolio dalla Russia o dall'Iran, mette in diretto contrasto, proprio in aperto scontro, gli Stati Uniti con l'India e con la Cina. Ma è una cosa intelligente, è una cosa... A me sembra che veramente ci siano troppi apprendisti stregoni sulla scena, che prima fanno e poi pensano alle conseguenze.
1: Fulvio Scaglione, giornalista e direttore di Inside Over, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie a tutti voi, buona giornata.

0: Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto.
1: Nessun bersaglio, il titolo dell'iniziativa che si svolge il 29 e 30 di agosto in 13 città, dove si scende in piazza contro il DDL caccia, 13 città, 10 regioni, associazioni, collettivi, realtà antispeciste e vegane che si uniscono in contemporanea contro la riforma della legge 157. Noi ne parliamo con Eleonora di No Food No Science e Ilaria di Extinction Rebellion a Brescia. A Brescia si svolgerà, ricordiamo, anche qui un evento. Allora lascio intanto la parola a Eleonora per spiegarci un po' il senso e il significato di questa iniziativa.
2: Sì, sono contenta di essere qua con una persona di Extinction Rebellion, perché questa mobilitazione è nata proprio da un'azione che abbiamo fatto insieme come No Food No Science, in collaborazione con Extinction Rebellion, col gruppo locale di Roma, perché il primo luglio scorso siamo stati a Montecitorio con uno striscione contro il DDL caccia che recitava "La biodiversità vi vuole disarmati, stop DDL caccia". Tuttavia, come spesso accade ultimamente, è stato difficile anche solo aprire questo striscione, siamo state fermate prima che fosse possibile, forze dell'ordine insomma ci hanno impedito anche solamente di aprire uno striscione, e una di noi è stata portata in commissariato, quindi una repressione spropositata per quello che volevamo fare, solamente per esserci avvicinate a uno dei palazzi del potere portando un messaggio insomma contro questo DDL. Da quell'azione tentata, nemmeno riuscita, che però ha avuto una buona visibilità nonostante appunto sia stata fermata, è nata la nostra chiamata, ovvero abbiamo chiamato a raccolta collettivi, associazioni, gruppi in generale antispecisti in tutta Italia affinché si scendesse in piazza e si provasse a rilanciare un'opposizione appunto da basso a questo decreto legge. E ci siamo riuscite, nel senso che tante realtà hanno risposto a questa chiamata e, come dicevi, insomma saremo in piazza in 13 città italiane, qualcosa di organizzato in un tempo molto stretto, quindi quest'estate ci siamo incontrate e abbiamo deciso che, nonostante tutte fossimo impegnate con mille cose, anche con un periodo più di relax, di pausa, fosse il momento di far vedere che c'è un'opposizione, e che è un'opposizione anche antispecista, non solamente ambientalista, ma antispecista, ambientalista, femminista, per il disarmo, per la Palestina. Insomma, siamo felicissime che abbiano raccolto la nostra chiamata e aderito a questa mobilitazione anche in realtà che appunto si battono per la Palestina, come a Cremona, l'assemblea Cremona per la Palestina, oppure il collettivo Ecotransfem Baba Yaga a Pordenone, che organizza il presidio appunto Pordenone, non uno di meno aderisce in varie città. Insomma, per noi è importante che sia una mobilitazione antispecista e intersezionale, quindi che si intreccino tutti i temi per cui è necessario opporsi a questo decreto legge, che non sono solo quelli della difesa della vita animale o dell'ambiente, ma per noi sono di più ampio respiro, più ampi. Sentivamo quindi questa necessità di rilanciare un'opposizione e sperare che sia l'inizio di qualcosa di più, che si continui a battagliare, perché insomma non crediamo che il destino di questo decreto sia scritto, ma che le mobilitazioni dal basso possano sempre cambiare le cose.
1: Certo, andiamo un attimo da Ilaria. Extinction Rebellion a Brescia ha dato appuntamento in piazza Paolo VI, in piazza Duomo, a partire dalle 18.30. Ecco, come l'avete immaginato e pensato questo presidio?
3: Sì, allora grazie intanto per questo spazio, grazie dell'onore di No Food No Science con cui collaboriamo sempre con molto piacere. E, si tratterà di un presidio informativo con materiale su questo decreto e con persone disponibili a spiegare alla popolazione, alla cittadinanza perché ci opponiamo a questo decreto. E, in realtà partirà ci sarà un corteo prima delle Red Rebels che partirà da via Porta Pile alle 18. Le Red Rebels sono un progetto artistico, una realtà artistica, quindi ci sarà questa realtà che sfilerà per le vie della città. Sono un progetto artistico che rappresenta il sangue e la sofferenza della terra attraverso delle persone che sfilano con un costume particolare che chi avrà piacere di venire a vedere potrà vedere di persona. E attraverso questo progetto artistico vogliamo appunto avvicinare le persone a questi temi e creare un momento di consapevolezza da parte della cittadinanza su questo tema che riteniamo interessi tutte e tutti, perché la tutela della biodiversità appunto deve essere interessa a tutte e non soltanto sia in termini di cambiamento climatico che, come sappiamo, come abbiamo potuto vedere quest'estate, appunto investe la vita di tutte, e anche appunto di tutte le specie animali che andranno a essere cacciate con questo nuovo decreto e che al momento sono protette. Quindi questa vorremmo che fosse la consapevolezza che viene portata alla cittadinanza attraverso questa, prima questo corteo e poi questo presidio, come ricordava, in piazza Paolo VI alle ore 18:30.
1: Ecco, Eleonora, qual è l'iter parlamentare di questo decreto? È stato approvato in Senato il 23 di giugno, adesso è attualmente all'esame della Camera. Che tempi pensi ci siano per una sua eventuale approvazione definitiva?
2: Sì, c'è stata un po' una battaglia quest'estate, anche perché appunto la maggioranza, insomma il governo, ha cercato il più possibile di abbreviare questi tempi e di fare in modo che potesse passare per la Commissione Agricoltura e che quindi il tema non fosse un tema di più ampio respiro, ma in mano a chi di solito, insomma, si occupa anche di interessi economici appunto legati all'agricoltura. Purtroppo questo è un tema che viene portato in questo DDL, nel senso che viene spacciato per qualcosa oltre che, come abbiamo già detto, per tutelare la biodiversità, anche qualcosa per proteggere i raccolti, quindi come se fosse solamente un tema che riguarda l'agricoltura. Sappiamo che non è così, insomma, come abbiamo ripetuto fino ad oggi, quindi sicuramente in questo piccolo traguardo, insomma, tra mille virgolette, si è ottenuto qualche risultato, ovvero l'iter parlamentare sarà più lungo, standard, quindi speriamo che ci sia la possibilità di mobilitare, attivare nuovamente persone, gruppi, associazioni, perché ci sia una risposta dal basso. I tempi sono più lunghi di quelli che si prospettavano appunto quando abbiamo fatto la protesta il primo luglio, e sembrava veramente fossimo agli sgoccioli e che fosse questione di pochissime settimane. Il tempo c'è per organizzarsi, per esprimere tutta la nostra posizione. Invitiamo a farlo scendendo in piazza con noi. E non so se posso elencare le città che ci saranno.
1: Certo.
2: Avremo Arezzo in Toscana, Bologna, Brescia, Cremona, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Roma, Palermo, Pordenone, Vercelli e Verona. Praticamente tutte le città, ad eccezione di Mantova e Livorno, scenderanno in piazza domani, sabato 29 agosto, e le due, insomma, che ho lasciato fuori, quindi Mantova e Livorno, invece il 30 agosto. Anche il weekend che abbiamo scelto è simbolico, nel senso di weekend in cui tradizionalmente riapre a ridosso, insomma, della riapertura della stagione venatoria. e quindi pensiamo che sia il momento. Come dicevo, il tempo c'è ma è stretto, prima possibile dobbiamo mostrare un'opposizione che sia veramente popolare, perché sappiamo che più del 70% degli italiani, insomma, è contrario alla caccia. Se non ci mobilitiamo su questi temi che sono di tutte, insomma, possiamo fare ben poco. Quindi è il momento di non farci spaventare, non farci fermare dai vari decreti che cercano di soffocare, insomma, il dissenso, ma anche nella piena legalità, insomma, come stiamo facendo questo weekend, farci sentire.
1: Ilaria, hai altro da aggiungere? Se no possiamo anche salutarci qua.
3: No, appunto, ripeto, l'appuntamento alle 18:30 in Piazza Paolo VI e, appunto, come dice Leonora, spero che questo tipo di tema così ampiamente condiviso possa portare un gran numero di persone in piazza e che anche chi non è informato o informata sul tema venga a fruire del materiale informativo che avremo e si renda consapevole, ecco, di questo tema.
1: Chiarissimo. Ilaria e Eleonora, grazie per essere state con noi, una buona giornata, a risentirci.
2: Grazie.

0: Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto.
1: Dalla fine di agosto a metà settembre l'attivista trans Apache Abundi Alvarado sarà in Italia per condividere progetti e riflessioni elaborate negli ultimi anni all'interno dei movimenti per la giustizia sociale ed ambientale nel sud degli Stati Uniti. Insieme ad Abundi viaggeranno anche altri attivisti che, come lei, hanno partecipato tra il 2021 e il 2024 alla difesa della foresta di Atlanta. In queste settimane segnate dal riscaldamento globale e dall'accanirsi della repressione sulle fasce più vulnerabili della popolazione, questo tour dalla Sicilia fino alla Val di Susa offrirà l'occasione per ragionare insieme su come sia possibile contrastare questa crisi. C'è una raccolta fondi su produzioni dal basso che vi invitiamo a utilizzare per sostenere le spese di viaggio. Abundia, forte della sua esperienza con le lotte della comunità migrante, indigena, LGBTQ, in difesa anche del mondo più che umano, si trova in Europa quest'estate per promuovere un modello di convivenza all'altezza di queste emergenze che tutte avvertiamo. Con un approccio trasversale lei propone a gruppi sociali diversi di lavorare insieme a partire dalla preparazione e dalla condivisione del cibo. Questo suo progetto, che è nato nel contesto della lotta in difesa della foresta di Atlanta, si chiama Autonomous Kitchen Council, Consigli Autonomi di Cucina. Si tratta di associazioni di quartiere, gruppi di vicinato, coinquilini, che cucinano e organizzano momenti di festa adottando principi orizzontali ed egualitari, svincolandosi dalla logica patriarcale e coloniale, sia nella ripartizione del lavoro, no? Le donne ai fornelli, per esempio, che nella scelta degli ingredienti, che spesso nascondono varie forme di sfruttamento. Oltre ai laboratori di cucina, Abundia presenterà ad ogni tappa del tour una zina che ha preparato e che abbiamo tradotto in italiano con delle bellissime illustrazioni, che racconta di questo progetto politico a partire dalla condivisione, la preparazione collettiva del cibo. Ecco, gli altri attivisti che viaggiano con lei comprendono anche i registi di un documentario sul movimento ad Atlanta. Questo movimento aveva lo scopo di fermare la distruzione di una foresta e la costruzione di una base di addestramento della polizia, soprannominata Cop City, da parte dell'amministrazione Biden, in risposta alle rivolte antirazziste di Black Lives Matter, per inasprire la repressione, invece di accogliere le richieste della popolazione di togliere fondi alla polizia per investire nei servizi sociali. Il documentario dall'interno segue le fasi di questa protesta, dai tentativi di ostacolare l'avanzamento dei cantieri fino alla raccolta di oltre 100.000 firme perché la popolazione fosse consultata tramite referendum, cosa che non è mai stata fatta. E Abundia compare nel documentario per ricordare Tortuguita, un'attivista venezuelana che è stata assassinata nella foresta mentre si trovava nella sua tenda in un raid della polizia. E, ecco, il film evidenzia bene anche la continuità del progetto sociale dietro l'abbattimento della foresta. Questa era la casa del popolo Muscogi fino al 1830, una popolazione indigena che è stata deportata allora dall'altra parte degli Stati Uniti. La foresta allora divenne un latifondo dove era impiegata la manodopera nera, prima schiavile, poi carcerarie, lavoratori condannati ai lavori forzati in questo campo di prigionia. Poi divenne parco pubblico fino ad essere distrutta un anno fa per edificazione di questa base di addestramento della polizia, tra l'altro una base di addestramento con cui collabora tramite il programma Gilè l'esercito israeliano. Il tour di Abundia comincia a Catania il 28 e il 29 agosto al Parco Falcone. La proiezione del film è il 29, sabato. Invece il 31 agosto, lunedì 31 agosto, saremo a Eglise, Scuola di Restanza, a Palermo. Il 2 settembre a Verona a Subilla con un'una di meno, il 4 settembre al Festival di Cantiere a Bavive, a Parco Sempione, Festival antirazzista, a partire dalle 18:30. Saremo in Val di Susa il 5 settembre a Visrabia di Avigliana per cucinare insieme, il 6 settembre all'Associazione La Credenza di Bussoleno per un'assemblea e la proiezione del film dopo cena. E a Pisa, Exploa con le Rayette e Spazio Sociale Puano l'8 settembre, a Napoli il 10 settembre alla Mensa Occupata, l'11 e il 12 settembre a Snia, invece a Roma, in collaborazione con Blocco Decoloniale e Vivero Luogo di Quartiere. La proiezione sarà l'11 e invece a partire dalla mattina il 12 cucineremo, staremo insieme e faremo festa. Grazie, sarà un momento prezioso, speriamo, questo tour per incontrare tante persone, per far conoscere loro il lavoro di Abundia e di queste altre attiviste.

canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da ballare.

0: a ricordarti chi sei. Another day at
1: home. Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto.

0: Roma conosce Leonardo, o meglio, abbiamo raggiunto lo Spin Time. Ciao Leonardo.
1: Ciao.
0: Allora, con te volevamo fare un po' il punto della situazione, naturalmente per quanto riguarda questa vicenda, che ricordiamo è iniziata ancora il 29 luglio, causa appunto di un principio di incendio. È stato comunque, come dire, la scusa poi perché è di fatto uno sgombero, un tentativo di sgombero. Allora, intanto le 400 persone hanno trovato alloggi, giusto?
1: Sì. Tutte le persone occupanti hanno attualmente ricevuto un alloggio transitorio e nonostante questo comunque noi stiamo rimanendo qua di fronte al palazzo per, diciamo, puntare gli occhi su quella che è la nostra reclamazione, ecco.
0: Intanto, per quanto riguarda queste 400 persone, tra l'altro ricordiamo che tra qualche giorno di fatto inizierà anche la scuola, c'erano molti bambini che probabilmente frequentavano anche gli istituti scolastici del quartiere Esquilino, e a questo punto che cosa succederà a questi bambini e a questi ragazzi che frequentavano appunto gli istituti della zona?
1: Chiaramente dare queste sistemazioni temporanee in luoghi così diffusi e dispersi ha in qualche modo reso più complicato il rientro da tutta scuola, ma comunque in generale il mantenimento delle proprie vite degli occupanti che erano radicate nel quartiere dell'Esquilino. E per questo infatti ci stiamo adoperando sia tramite il comune, che ha promesso comunque di adibire determinati servizi per favorire, diciamo, il rientro nel quartiere di provenienza, ma soprattutto anche stiamo in qualche modo cercando, tramite quel mutualismo che abbiamo sempre auspicato nel nostro quartiere tramite il polo civico, di attivare una serie di sistemazioni per garantire comunque una vicinanza maggiore soprattutto a quelle famiglie che necessitano, per motivi educativi o lavorativi, di stare nel quartiere dell'Esquilino.
0: Tra l'altro ricordo che il progetto in questo senso si chiama proprio Casa Esquilino, se non erro, giusto?
1: Sì, esatto.

0: Esatto.
1: Partito poco fa con il Polo.
0: Esatto. E il comune che dice a questo punto, oltre naturalmente in qualche modo a rassicurare gli occupanti, a rassicurare naturalmente anche i solidali? E nel concreto, secondo te, a che punto è il comune? Sta facendo realmente qualcosa, oltre naturalmente a questo progetto di cui abbiamo appena finito di parlare?
1: Sì, chiaramente il comune sta lavorando per definire comunque quelle che sono le linee della trattativa, quindi il prezzo e la conseguente proposta per l'acquisto dell'immobile. Sono ovviamente tutte pratiche che ci metteranno diverso tempo e che di fronte a un colosso immobiliare come Investire bisogna anche capire effettivamente quanto questi tempi verranno poi distorti, accelerati, rallentati sulla base anche di quelle che sono tutte le pressioni che ci sono rispetto a questo caso, che è diventato non solamente un caso di emergenza abitativa, ma un vero e proprio caso mediatico e politico, chiaramente.
0: Dunque il fondo proprietario dell'immobile, Investire, dicevi tu, appunto è un colosso. Io ricordo che se non erro, alle spalle di Investire c'è di fatto una banca, se non erro, non solo chiaramente,
1: sì,
0: ma c'è un istituto bancario.
1: La banca Finat, certo.
0: Esatto. Voi invece come vi siete organizzati? Allora, naturalmente ha preso ampio spazio in qualche modo anche il sollievo che vivono comunque i quotidiani per il fatto che appunto non c'è più l'occupazione stradale, ma io ricordo che comunque le iniziative vanno avanti e in modo un po' diverso. Come vi siete organizzati?
1: Sì, allora noi abbiamo mantenuto quella che era la nostra linea fin da subito, ovvero che il presidio sulla strada sarebbe rimasto fino al raggiungimento completo delle situazioni abitative transitorie per tutte le persone del palazzo. Una volta raggiunte queste sistemazioni, abbiamo smobilitato parzialmente il presidio e ci siamo sistemati in accordo anche con l'amministrazione sul marciapiede antistante e i parcheggi davanti il palazzo, per comunque ribadire che noi siamo qua, noi ci teniamo a questo palazzo, è effettivamente un contenitore che garantiva l'istituzione di quello che era un modello alternativo di città che andava contro quella retorica dell'esclusione di tutta una classe sociale, e per questo noi ribadiamo la nostra presenza in questa via che abbiamo ribattezzato Via della Resistenza, proprio perché la lotta, nonostante siano stati raggiunti gli alloggi, non è finita, perché la lotta è abitativa, è sociale ed è rispetto all'inclusione della città.
0: Sì, tra l'altro io ricordo, per quanto riguarda appunto le soluzioni abitative, queste persone possono rimanere, se non erro, fino a un massimo di 60 giorni, poi o hanno un alloggio popolare o si ritrovano di nuovo in strada.
1: Esatto.
0: Benissimo, altre novità da sottolineare? Se no ci lasciamo, poi naturalmente ci riaggiorneremo con voi.
1: Noi chiaramente rimaniamo attivi su tutti quelli che sono i nostri canali di informazione, perché il presidio, anche se è stato ridimensionato, comunque prevede una serie di eventi culturali e di divulgazione che troveranno sicuramente un ampio pubblico nei prossimi giorni, quindi il suggerimento è chiaramente di rimanere aggiornati, nonostante non siamo più con le tende sull'intera strada, comunque troveremo il nostro spazio per rendere vivo questo piccolo pezzetto che ci è rimasto.
0: Grazie ancora intanto e ci risentiamo.
1: Grazie a te.

0: Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto. Una comunità con decine di migliaia di fedeli, quella bengalese musulmana di Venezia e Mestre, che aveva in progetto di costruire una moschea vicino alla stazione di Mestre e che ha trattato per anni con l'ex sindaco Luigi Brugnaro, la scorsa campagna elettorale, che ha visto la vittoria della destra e del sindaco Simone Venturini, ha visto anche uno scontro all'interno della destra su questa moschea e il progetto adesso viene bloccato. Uno scontro all'interno della destra perché uno dei promotori della moschea, Prince Haulader, è nel direttivo di Fratelli d'Italia. Di fronte a questo stop, la comunità bengalese ha iniziato a parlare di sciopero, della possibilità di bloccare Fincantieri, dove ci sono migliaia di lavoratori bengalesi. I sindacati, come la CGIL, hanno risposto sostanzialmente che uno sciopero si fa per ben altri motivi, e invece noi siamo al telefono con Gianfranco Bettin, scrittore, ex consigliere comunale a Venezia, che proprio ieri firmavi sul Manifesto un articolo d'opinione esplicito fin dal titolo, Gianfranco: scioperino tutti i lavoratori contro l'ottusità. E Gianfranco, ti volevo chiedere di spiegarci nel dettaglio la tua posizione, magari partendo anche dall'iter di questa moschea, visto che tu eri in consiglio comunale nella precedente amministrazione.
1: Sì, la richiesta di un luogo di culto adeguato per la comunità musulmana, che è particolarmente sentita in quella bengalese, che è la principale comunità di immigrati della città, sono, diciamo, regolarmente residenti poco più di 10.000, almeno 20.000, diciamo, presenti comunque, e la comunità musulmana complessivamente conterà 30-35.000 persone. Da qualche anno appunto chiedono un luogo adeguato, perché finora avevano celebrato i propri culti in luoghi di risulta, vecchi negozi dismessi oppure capannoni fuori mano, comunque inadeguati, e avevano trovato una prima interlocuzione nel sindaco Brugnaro, in particolare nell'ultimo anno, tant'è vero che lo scorso 26 marzo, l'ultima seduta del Consiglio Comunale della scorsa amministrazione, quella appunto guidata da Brugnaro, Brugnaro stesso riferì di questi contatti, disse che aveva indicato lui un terreno che poteva essere buono e li mise in contatto, lo dichiarò, con i proprietari. I promotori della comunità trovarono un accordo e cominciarono anche a discutere con il sindaco, con l'attuale sindaco Venturini, che era assessore alla coesione sociale durante il mandato di Brugnaro, e con i loro tecnici delle condizioni pratiche. Brugnaro diceva che non voleva una cosa d'impatto, loro ridussero il volume, tolsero il minareto, insomma fecero quello che gli chiedeva Brugnaro, i parcheggi, queste cose qua, e ovviamente assicurando la trasparenza, i sermoni tradotti simultaneamente in varie lingue, italiano per primo, eccetera. In campagna elettorale scoppiò una polemica molto dura, venne Forza Nuova, che qua non esiste praticamente, venne da fuori in una manifestazione intitolata "Contro la moschea della destra". Venne l'europarlamentare leghista Cisint, specialista in queste operazioni, a contestare, e trascinò la Lega tutta, anche quella che era in maggioranza con Brugnaro, sulla stessa battaglia. Quindi la cosa pesò molto in campagna elettorale, e ci fu una campagna generalizzata contro la comunità bengalese in particolare, una cosa veramente infame, e ebbe anche un ruolo nella vittoria 51-49, diciamo così, della destra. La nuova amministrazione guidata da Simone Venturini, appunto ex assessore di Brugnaro, ha chiuso i rapporti, hanno avuto un incontro chiesto dalla comunità bengalese per verificare se si poteva riprendere il discorso, ma ha chiuso il discorso per l'appunto con argomenti pretestuosi, dicendo ci sono comportamenti irregolari, la gente abbandona i rifiuti, portano il velo, non tutti i bambini vanno a scuola, non tutti parlano italiano, cioè tutte questioni che si possono affrontare potenziando i servizi, migliorando l'informazione, riorganizzando lo smaltimento dei rifiuti, insomma facendo cose che sono utili per tutta la città. Questo è il motivo per cui quando giustamente indignati per questa chiusura secca, alcuni esponenti della comunità bengalese hanno detto: noi lavoriamo a migliaia nella Fincantieri, noi lavoriamo a migliaia e migliaia negli esercizi commerciali e turistici, e cioè facciamo funzionare un pezzo fondamentale dell'economia della città, e abbiamo però anche dei diritti che vogliamo siano rispettati. I diritti sono quelli certamente di avere un luogo di culto adeguato, ma sono anche gli altri, appunto avere dei servizi, avere mediatori culturali, avere insegnanti di sostegno che accompagnino i ragazzi nella scuola, che tra l'altro ci sono molte scuole che sono aperte per i pochi italiani, proprio perché ci sono molti che vengono da altri paesi, in particolare di origine del Bangladesh. E quindi, diciamo così, far funzionare queste strutture, questi servizi, è anche un interesse della città. L'idea che io l'ho lanciato, sapendo benissimo che ha ben poche possibilità, almeno a breve, di essere accolta, di uno sciopero non dei soli bengalesi o chi comunque è legato a loro, e non solo sull'obiettivo di avere la moschea, di avere il terreno per la moschea, ma di avere quel diritto garantito, che è garantito dalla nostra Costituzione, ma anche tutti gli altri servizi che i problemi indicati dal sindaco segnalano come necessari, no? A loro e a tutti gli abitanti della città, no? Nasceva dalla possibilità molto suggestiva che io vedevo che ci fosse un'avvertenza cittadina in cui il diritto costituzionale ad avere un luogo di culto che viene negato pretestuosamente a una parte significativa della città si intrecciasse con altri diritti ai servizi sociali, ai servizi educativi, ai trasporti adeguati, all'agibilità complessiva della città da garantire per tutti, quindi anche per questi cittadini, in modo da togliere la questione dall'isolamento in cui quella campagna che abbiamo alle spalle, particolarmente infame, l'ha cacciata, no? E offrire un terreno d'incontro comune anche a questa e ad altre comunità immigrate che altrimenti si ritrovano nell'angolo da soli, e come dire, nella loro negazione di diritti che subiscono, in realtà si legge una negazione di diritti più generale che riguarda tutta la città. Questo era il tema. C'è uno specifico che riguarda l'avvertenza che loro hanno aperto per avere un luogo di culto adeguato, negato pretestuosamente. Il terreno che hanno comprato su indicazione del sindaco è destinato ad attività produttive, in realtà ospitava una vecchia segheria abbandonata da decine di anni, no? E quindi è necessaria una variante urbanistica per renderlo usabile, per edificarvi la moschea centro culturale che loro hanno fatto progettare commissionandolo a un architetto indigeno, diciamo mestrino, uno di qua, uno dei nostri, come si direbbe, e che ha fatto un progetto egregio, insomma. Ma c'è bisogno di questa variante urbanistica. Il comune nega il diritto costituzionale usando come una zecca garbugli reazionario il potere che ha sulla destinazione d'uso. Ma anche ammettendo che quello non sia lo spazio secondo il comune adeguato, il comune ha il dovere di indicarne almeno qualche altro in cui siano realizzabili edifici destinati, altrimenti significa che questo diritto garantito dalla Costituzione e anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani a Venezia non è garantito. Questo è il tema.
0: Ecco, ma c'è anche una, diciamo così, specificità del fatto che questa richiesta è fatta da una comunità che è guidata da appunto una persona che si trova nel direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, che si trova all'interno della destra, e forse anche per questo, non so, la CGIL per esempio non ha espresso particolare...
1: No, non credo a questo, perché in realtà la CGIL sa benissimo, come lo sa tutta la sinistra, che lo sa anche il sindaco, che la comunità bengalese non è assolutamente rappresentabile in modo né esclusivo né prevalente da questo tipo di presenza. È una comunità rappresentata in modo plurale. Alle scorse elezioni c'erano 6 o 7 candidati nelle liste del PD, della comunità del Bangladesh, e anche in altre liste ce n'erano. Quindi è una comunità variegata che ha una pluralità di posizioni. Anche in questo caso ci sono state posizioni diverse. Una parte non era d'accordo con la proposta, non è d'accordo con la proposta dello sciopero, no? E quindi non è quello il problema, quella è una contraddizione in seno alla destra, diciamo, ma non dipende da questo la posizione della CGIL e di anche altri settori della sinistra. Credo che dipenda dal timore che l'insieme dei lavoratori non capisca un'eventuale mobilitazione sulla moschea. Però secondo me, se venisse costruita come un'avvertenza in cui questo diritto fondamentale per chi ci crede, io ho la posizione di John Lennon, no, and no religion too, cioè, non, però capisco che per molte persone avere un luogo adeguato per celebrare i propri culti è una questione importante, no? Quindi questa lasciata a sé può suscitare lo scetticismo se fosse l'obiettivo unico di una vertenza, ma se viene inserita dentro una sorta di vertenza cittadina in cui ci sono tante altre cose da garantire per cui mobilitarsi, che servono anche per togliere gli alibi che usa il sindaco, no? Il sindaco dice: non ti do il permesso di fare la moschea perché non siete integrati, e non siete integrati perché buttate i rifiuti per strada, non mandate i figli, e quelle cose che dicevamo prima. Se queste cose vengono affrontate potenziando i servizi, certo anche con le sanzioni, no? Se tu becchi uno che butta i calcinacci per strada, lo multi, no? Se uno non manda i bambini a scuola in età da obbligo, lo sanzioni, cioè tutte le cose. Se uno costringe la moglie, la figlia a mettersi il velo, no? Lo persegui. Se loro usano il velo, lo usano secondo le leggi della Repubblica. Cioè sono cose di ovvietà, no? Che riguardano le persone. Non puoi criminalizzare un'intera comunità stigmatizzandola, no? E inchiodandola ai comportamenti di alcuni o di alcune sue parti. Quindi un'avvertenza che affronti questi problemi, potenziando oltre alla parte, diciamo, di sanzioni, tutta la parte che riguarda i servizi educativi, sociali, culturali, eccetera, no? E l'informazione adeguata, la riorganizzazione di alcuni servizi. Per esempio, tutti i lavoratori che vanno alla Fincantieri, che sono tanti, in certe ore, quelli che prendono gli autobus, ovviamente si accalcano sui mezzi pubblici. Idem quelli che vanno in altri orari negli esercizi commerciali, turistici di Venezia, partendo tutti dalla terraferma. E quindi i trasporti sono inadeguati. Una parte del malumore che molti esprimono verso questa parte della comunità deriva anche da queste cose, quindi vanno potenziati i servizi ed è un servizio questo e gli altri che il comune renderebbe all'intera città e renderebbe molto più agevole la convivenza, l'incontro tra le persone, tra le componenti di una città complessa come sono tutte le città contemporanee, tanto più una come questa. Quindi e questo è il tema, no? Non si tratta di fare uno sciopero, come dire, invocare velleitariamente uno sciopero generale per la moschea, no. Va tradotta questa cosa in un tema che è uno dei temi più cruciali dei nostri tempi, di questa epoca, no? Come si garantisce la convivenza, come si attrezza una città per far vivere meglio chiunque ci abiti. Veneziani da mille generazioni come quelli che sono appena arrivati. Questo è il tema e a me sembrava interessante cogliere, come dire, la cosa buttata lì in qualche modo da qualcuno della comunità per protestare contro il diniego di un diritto da loro sentito come importante, collegandolo ad altre cose che possono riguardare tutti, in modo che, come dire, non si costruisce una sorta di nuova unità, no? Su temi sociali e civili insieme, costituzionali e sociali insieme. A me sembra tuttora una pista su cui si può lavorare.
0: Gianfranco Bettin, ex consigliere comunale, scrittore, grazie di essere stato ai nostri microfoni, a presto.
1: Grazie.

Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8.30. Buon proseguimento di ascolto.

0: collegamento con Gino. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo parlato in apertura del fatto che l'Ungheria di Orbán ha accusato te di essere tra gli antifascisti e le antifasciste che hanno preso parte ai disordini legati al giorno dell'onore nel 2023, questo raduno neonazista che celebra i soldati tedeschi e ungheresi sconfitti dall'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, partirei dalla fine, cioè dal pronunciamento della Corte d'Appello parigina in merito alla tua estradizione.
1: Sì, in pratica mercoledì 19, dopo circa 8 mesi di battaglie legali, udienze, la Corte d'Appello di Parigi si è finalmente pronunciata a favore dell'estradizione, lasciando bene o male tutti a bocca aperta, con conseguente commento dei nostri avvocati che hanno detto che è una decisione scandalosa, che si aspettavano qualcosa di altro dalla Corte, che tra l'altro l'anno scorso ha preso la coraggiosa decisione di rifiutare l'estradizione verso l'Ungheria, sempre richiesta verso la mia persona. E quindi ora ci resta tentare di andare alla Corte di Cassazione di Parigi nel tentare di ribattere e stravolgere questa decisione, che gli avvocati dicono che viene abbastanza anche da possibili pressioni dell'Unione Europea, dell'Europol, che si sono viste diverse estradizioni di casi politici rifiutate, come tra l'altro è stata rifiutata un paio di anni fa quella di Gabriele a Milano.
0: Dall'Italia.
1: Dalla Corte di Milano, esatto. E,
0: scusami se ti interrompo, giusto per dare anche un po' di contesto rispetto alla tua estradizione. La Corte di Appello di Parigi appunto aveva negato l'estradizione in Ungheria per un motivo, no?
1: Sì, è stata giustificata il rifiuto dell'estradizione verso l'Ungheria con delle ragioni che si basano chiaramente sulla situazione legale dell'Ungheria ai tempi di quando Orban era primo ministro e quando tutto il suo partito in pratica aveva i pieni poteri nelle varie istituzioni ungheresi. A quei tempi la Corte d'Appello di Parigi ha infatti detto che l'Ungheria non era uno stato democratico perché non rispettava i vari principi di democrazia, di separazione dei poteri, che i sistemi giudiziari erano controllati dai poteri politici, che i pubblici ministeri, i giudici, c'era il rischio che questi fossero spinti o controllati appunto dalle forze politiche. C'è il fatto della situazione delle prigioni, che bisogna dire che oggi non è cambiata anche con la nuova amministrazione, e poi c'è il motivo piuttosto politico di dire che sì, questo mandato d'arresto e l'estradizione sono spinti dal voler reprimere tutte le forze di dissenso, quindi tutte le forze sinistra, le forze antifasciste, anticapitaliste, che non andavano bene al governo di Orban e che adesso possiamo dire anche non vanno a genio alle forze politiche in Germania.
0: E con questa decisione la Corte d'Appello di Parigi, aprendo alla tua consegna alla Germania, dopo aver negato le estradizioni in Ungheria per il rischio di un processo non equo e di trattamenti disumani, aggira la sua stessa decisione, perché poi la Germania ha già estradato Maya, che si trova in condizioni disumane nelle carceri ungheresi.
1: Esatto, l'ultima decisione della Corte d'Appello di Parigi è molto pericolosa anche per il fatto che si contraddice in tutto quello che si è ragionato in quelle aule di tribunale, in cui ovviamente noi abbiamo esposto anche la grave problematica delle istituzioni tedesche nel illegalmente estradare tra l'altro una loro stessa cittadina della Germania verso l'Ungheria, e quindi c'è anche abbiamo anche posto il problema che se io dovessi finire in Germania io rischierei abbastanza di essere io stesso estradato in Ungheria, perché se già non viene fornita alcuna protezione, non vengono fornite, non c'è nessun interesse legale nel proteggere i propri cittadini, figuriamoci se poi vogliono fare questo con cittadini che non sono tedeschi. Quindi c'è questo aspetto, e l'aspetto che c'è comunque che tuttora Germania e Ungheria hanno piuttosto collaborato in questa caccia agli antifascisti e in tutta Europa. Quindi c'è questo pericolo, appunto. Abbiamo parlato di Maia in sede di tribunale, e è strano, durante tutti questi mesi comunque i giudici hanno ascoltato bene le nostre proposte, i nostri ragionamenti, tutta la nostra strategia difensiva, e francamente ci aspettavamo una decisione diversa da quella che è stata presa mercoledì 19, e per questo che ho anche detto che è stata un po' una brutta sorpresa sentire questa decisione, perché tra l'altro è una decisione che i giudici avrebbero potuto prendere già diversi mesi fa, se non volevano sentire la nostra strategia difensiva, avrebbero potuto decidere ben prima dell'estate di approvare l'estradizione. E il fatto che ci hanno tirato in ballo per diversi mesi, noi pensavamo di ok, quindi la nostra strategia difensiva viene accolta abbastanza, c'è spazio per appunto c'è spazio per poter difendersi, quindi dialogare con giudici e far vedere che ci sono effettivamente delle problematiche cui bisogna fare attenzione, e purtroppo questa cosa non ha funzionato per adesso. Vedremo se in Cassazione ci sarà più interesse nel riconoscere che ci sono delle gravi problematiche a livello legale e politico rispetto a questa domanda di estradizione dalla Germania.
0: Ecco, per rimanere ancora un attimo sull'ambito tribunalizio, prima di spostarci magari a quello della solidarietà a te, tutte le altre antifa processate e inquisite in questa inchiesta, ti volevo chiedere di allargare un pochino il quadro alla tua situazione anche, diciamo, legata alla cittadinanza, no? Per cui tu ti trovi adesso in Francia, e la Francia ha per ora accettato, insomma speriamo che questa decisione venga ribaltata in Cassazione, però la tua estradizione in Germania, non sei cittadino tedesco, e quindi se già Maia, cittadina tedesca, è stata estradata e sta subendo tra l'altro un trattamento fortemente iniquo legato anche proprio alla sua identità, no? E su questo le istituzioni tedesche non hanno avuto grosse remore, e stanno anche nel loro territorio perseguendo fortemente antifascisti e antifasciste, invece appunto in Italia l'estradizione, per fortuna per Gabriele, è stata negata. Insomma, ci vuoi un po' parlare del perché la tua situazione non è seguita, gestita in Italia?
1: Allora, prima cosa, io sono stato arrestato la prima volta in Finlandia per via del mandato, grazie al mandato d'arresto ungherese emesso da Budapest, e in seguito io mi sono rifugiato in Francia, perché pensavo che a partire dalla Francia potessi avere più possibilità di difendermi, di essere ascoltato appunto dai giudici, cosa che poi è successa in effetti, che grazie anche al lavoro, l'immenso lavoro degli avvocati e del movimento Compagni e le Compagne, a partire dal Comitato di Solidarietà e la campagna che è stata tirata su da loro, il mio caso è stato fortemente sentito e appoggiato in Francia, come anche poi in Germania e in Italia. E sì, io non sono cittadino italiano, quindi ho anche pensato che l'Italia non avesse veramente l'interesse di proteggere un cittadino albanese nonostante io sia cresciuto in Italia. Poi con me è arrivato appunto questo problema del mandato d'arresto tedesco meno di un mese o qualche settimana dopo che Parigi ha rigettato l'estradizione verso l'Ungheria. Quindi qua c'è un caso, c'è un interesse, un forte interesse possiamo dire politico da parte della Germania di voler assolutamente perseguire e condannare gli antifascisti e gli antifasciste del caso Budapest, come poi si è visto anche negli altri casi, cioè il caso dell'Antifa Ost, quindi un processo simile a quello di Budapest ma che riguarda le attività dei militanti in Germania.
0: Secondo te, una cosa che mi viene così in mente, sulla quale forse non ho fatto grandi ragionamenti collettivi, magari tu sì, o insomma all'interno dei vari comitati, cioè perché la Germania ha un ruolo in questo processo e si prende la briga di perseguitare le persone che lottano contro nazismo e fascismo?
1: Bella domanda. Allora, in Germania negli ultimi decenni si sono susseguiti governi di centrodestra e di centrosinistra, governi della CDU, quindi il partito conservatore di destra, e governi dell'SPD, quindi socialdemocratici tedeschi, e in entrambi i governi si è visto nei vari anni una costante e addirittura anche in crescita repressione verso i movimenti di sinistra, movimenti antifascisti, anticapitalisti o i movimenti ecologisti, come anche poi in particolarmente negli ultimi tre anni il movimento pro-palestinese. Si è vista una repressione appunto molto forte, e è questo l'interesse della Repubblica Tedesca, di voler assolutamente reprimere ogni forma di dissenso, e a partire da Antifa Ost e Budapest c'è l'interesse delle istituzioni tedesche di voler punire ogni persona che si prende la responsabilità e il dovere di opporsi a tutte le forme di fascismo e di neofascismo emergenti in Germania e Europa. Quindi persone che non fanno più appello alle forze statali e delle autorità tedesche, perché si è visto che queste non avevano l'interesse e la voglia di porre un fine al fascismo che riemerge e che cresce. Si è visto questo a partire negli anni 2000 con gli attentati terroristici dell'NSU, un'organizzazione terroristica neonazista, dove appunto i militanti nazisti andavano a uccidere persone che secondo i loro standard non erano tedeschi, quindi andavano a mirare piuttosto a persone di colore, migranti in zone dove c'erano magari diaspore differenti che vivevano e lavoravano in questi quartieri. Poi questo caso dell'NSU si è sentito molto in Germania, ha fatto scalpore, c'è stata anche poi una enorme risposta da parte delle forze antifasciste, e non c'è mai stato una vera fermezza delle autorità di Stato tedesche nel porre fine a tutti questi movimenti di estrema destra. Si vede tra l'altro che oggi l'AfD, Alternative für Deutschland o Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra tedesco, ha raggiunto delle cifre di consenso nei sondaggi enormi, a volte viene anche sondeggiata come primo partito, e si è visto anche che hanno vinto anche diverse elezioni a livello statale, cioè a livello degli stati
0: dei Länder tedeschi,
1: sì, non a livello federale, nazionale, ecco. Però, e molta gente ha paura che l'AfD riesca a vincere ancora di più o assumere posti e incarichi istituzionali ben pesanti con maggiori poteri politici.
0: Ecco, sia questa scalata dell'AfD sia altri segnali, no? Nel settembre del 2025 l'amministrazione di Trump ha firmato un ordine esecutivo per designare il movimento Antifa come organizzazione terroristica interna. Anche Orban, sempre nel settembre del 2025, ha fatto la stessa cosa, e insomma non ho notizie che questa decisione sia stata in qualche modo revocata dopo l'insediamento del nuovo governo in Ungheria. Ora, al di là del fatto che tutti gli esperti legali abbiano evidenziato i limiti giuridici di un'etichetta di terrorismo in riferimento a una categoria di persone come le Lilu Antifa, assolutamente eterogeneo, cioè coloro che non vogliono il ritorno del fascismo e del nazismo, dopo che questi hanno ucciso un numero direi sufficiente di persone in Europa e nel mondo, si vede un'opposta invece tendenza proprio appunto alla criminalizzazione dell'antifascismo, secondo me perché il fascismo sta facendo grandissimi passi avanti appunto sia in Europa sia oltreoceano, e direi anche con tutte le recenti elezioni nel continente americano, quindi non solo negli Stati Uniti. Non so un po' se hai fatto dei ragionamenti anche magari su questo, sulla denominazione di Antifa come organizzazione terroristica negli Stati Uniti.
1: Sì, su questo io tra l'altro ne ho parlato in altri interventi pubblici qui in Francia o in altre interviste online o in podcast che ho già fatto, e in cui sono stato invitato. E io qui come altre persone, altre compagne e compagne e analisti sostengo che ormai da diversi anni ci sia una seria costruzione di quella che si può chiamare un internazionale fascista. I movimenti neofascisti non solo in Europa ma anche a partire dagli Stati Uniti, l'America del Nord e per poi arrivare anche fino in America Latina o il Sud America, sono movimenti e forze politiche e devo aggiungere obbligatoriamente forze economiche che spingono per prendere i poteri, raggiungere i poteri politici e comandare nazioni intere tra i vari continenti. Abbiamo visto appunto, come hai già detto tu, appena dopo che il governo di Orban ha etichettato Antifa, che non vuol dire niente perché Antifa non è un'organizzazione, ma per loro questo basta, è semplicemente questa etichetta che a loro fa paura e deve essere utilizzato come capro espiatorio per tutti i loro problemi. E Antifa è stata etichettata come organizzazione terroristica. Dopo gli Stati Uniti hanno inquadrato nelle persone che sono accusate nel processo Antifa Host e nel processo Budapest l'organizzazione terroristica antifascista più altre organizzazioni inquadrate di cui non ricordo il nome, e questo va nella direzione di voler sopprimere qualsiasi forma di opposizione al neofascismo. Questo va anche strettamente in parallelo nella repressione verso ogni altro tipo di movimento che si oppone ad altre problematiche, quindi non dico strettamente antifasciste, ma ogni movimento anticapitalista o ecologista o tutti i movimenti pro-Palestina, viste le gravi crisi che continuano a sormontare in ogni angolo del mondo, c'è una sempre più grande risposta verso questi problemi da parte delle forze progressive, anticapitaliste, ecologiste. E questa è una cosa che ovviamente mette i bastoni tra le ruote ai movimenti neofascisti, come anche ai poteri economici che collaborano con i movimenti neofascisti, tutti questi governi dove l'estrema destra o la destra che cerca di tenere una buona immagine, insomma, ma che comunque con le varie nuove legislazioni impongono sempre più delle strette sulle libertà personali, le libertà politiche, le libertà sociali.
0: Ti volevo ringraziare per queste riflessioni che hai condiviso con noi. Nel tuo discorso hai citato ovviamente anche le persone lì a Parigi, c'è un comitato molto attivo in solidarietà a te e tutto lo Antifa. Ci vuoi un po' dire che cosa sta muovendo in questi giorni a Parigi e quali sono le prossime iniziative?
1: Sì, allora c'è il comitato di solidarietà Budapest a Parigi che si è mosso immediatamente in supporto al mio caso e sono già usciti diversi comunicati in cui si spiega la situazione e c'è una chiamata di mobilitazione in cui viene chiesto alle persone di mostrare la loro solidarietà, di protestare alle ambasciate francesi, tedesche, e c'è una mobilitazione anche mediatico, quindi cercare di parlare il più possibile online nei giornali e mobilitare come già si è stato fatto in passato un po' per tutti noi accusati a Budapest. E la solidarietà non è mai morta, si è vista con tutte queste campagne che il movimento risponde efficacemente a queste chiamate. E ecco, ci sono poi anche i comitati di solidarietà a partire dalla Germania e dall'Italia che rispondono a questa chiamata e che quindi stanno mobilizzando il movimento in questi paesi.
0: E appunto quella di recarsi, insomma, di fronte alle ambasciate è un'indicazione che ha già trovato seguito anche per esempio a Berlino. Oggi alle 5 ci sarà un'iniziativa davanti all'ambasciata francese. Volevo ricordare anche l'assemblea di sabato 5 settembre ad Acrobax per quanto riguarda invece appunto l'Italia. Ti ho interrotto, forse c'erano altre cose che volevi aggiungere?
1: No, al momento non mi viene in mente nulla da aggiungere. Grazie dell'invito e anche del supporto visto questo brutto periodo.
0: Guarda, grazie a te, io so che forse spero di non farti un torto, ma prima hai un po' dribblato una domanda che riguarda tutto il tuo iter giudiziario, che però secondo me è una cosa che va detta, perché riguarda moltissime persone che nel territorio italiano sono cresciute, vivono, hanno fatto le scuole e anche hanno lottato, no? Rispetto al grande ricatto cui sono sottoposte, cioè tu a 18 anni hai partecipato a un picchetto contro uno sfratto, hai ricevuto una denuncia in quell'occasione e questo ti ha impedito di ottenere poi la cittadinanza italiana, cosa che per fortuna invece è stata riconosciuta a tutta la tua famiglia, no? Fratelli, sorelle, genitori, proprio perché avevi a tuo carico una denuncia che tra l'altro poi si è conclusa con un proscioglimento, giusto?
1: Effettivamente sì, tutto quello che hai detto è giusto e sì, purtroppo è andata così con la mia storia. E per noi migranti quindi è stato sempre un po' più difficile rispetto alle altre persone e c'è sempre il ricatto dalle istituzioni, in questo caso italiane, c'è sempre questo ricatto dove si gioca un po' con le vite delle persone migranti. Se sei migrante e provi ad opporti alle ingiustizie sociali e politiche, stai attento, perché se fai qualcosa che nuoce alle autorità o agli interessi economici dei padroni, finisce che vieni riconosciuto come un soggetto pericoloso per la società e quindi non ti si verranno garantite i diritti come i vari cittadini italiani e europei. Insomma, questo ricatto è sempre vivo e io purtroppo l'ho vissuto sulla mia pelle, ma bisogna ricordare che ancora oggi i migranti e le migranti in tutta Italia, come anche in altri paesi europei, rischiano e vivono sotto questo ricatto. Si vede moltissimo, tra l'altro, nella logistica, dove moltissimi migranti lavorano, e in queste lotte i migranti hanno spesso paura nel dover parlare, alzare la voce per difendere i loro diritti e si è visto in tantissimi episodi dove la polizia ovviamente arriva per sopprimere gli scioperi, tutte queste proteste per proteggere gli interessi dei padroni e si rischia che tutti questi lavoratori non si vedono magari rinnovati i permessi di soggiorno, non si vedono negati la cittadinanza, proprio perché hanno lottato e quindi si sono contrapposti agli interessi dello Stato che ovviamente in interesse dei padroni.
0: Sì, e quindi c'è anche una grande regressione per tutte le persone in Italia che lottano per difendere i propri diritti e delle persone che lavorano insieme a loro. Insomma, questo per parlare anche della complessità che il tuo caso porta come questioni aperte che abbiamo toccato, e poi a tutta la riflessione che abbiamo fatto anche prima della messa al bando dell'antifascismo. Non l'abbiamo detto, ma c'è stato anche un vero e proprio defunding bancario di tutte le associazioni.
1: Rote IF, l'associazione che offre aiuto economico e giudiziario per gli imputati di casi politici, ad esempio, si sono visti congelare il loro conto e sono ancora in battaglia legale, però sì, se effettivamente ci sono delle pressioni addirittura che vengono a partire dagli Stati Uniti, quindi si vede come con le sanzioni l'influenza fascista degli Stati Uniti arriva anche in Europa, non solo in altri continenti dove fanno cose ben peggiori come guerre attive al fatto della popolazione.
0: Insomma, io ti ringrazio molto perché abbiamo parlato sì del tuo caso specifico, ma in realtà di una deriva autoritaria che è già realtà. Rinnovo l'invito a moltiplicare tutte le iniziative per evitare in tutti i modi la tua estradizione in Germania e niente, grazie mille.
1: Grazie mille, grazie ancora dell'invito e
2: another day at home.
3: Radio Onda d'Urto. Sabato 29.

0: prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno. Poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi, frischezza e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti, riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' a dove, con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono, un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando.
1: Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
2: Che tipo di pace e democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache? La pace del nostro bianco, delle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
1: Siamo vivi ma siamo messi molto male.
2: Noi siamo umani.
1: Siamo vivi.
3: Vittorio Vic Arrigoni, ucciso il 15 aprile del 2011, la sua voce in questa canzone che avevano pubblicato nel 2011 i 99 Posse insieme al featuring di Daniele Sepe, e che ci ha riportato anche la sua voce. Vittorio Arrigoni era un attivista dell'International Solidarity Movement che aveva partecipato all'unica flottiglia che era riuscita a rompere l'embargo che era in corso a Gaza, e aveva vissuto a Gaza come volontario, come attivista, gli ultimi anni della sua vita. Durante quel periodo, durante le operazioni militari di Israele di piombo fuso, aveva iniziato a scrivere il suo diario, che veniva poi pubblicato anche dal Manifesto, e faceva anche le corrispondenze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
4: La situazione è la stessa delle ultime 48 ore, non si chiude occhio, perché i bombardamenti sono continui e incessanti. È una situazione drammatica, perché comunque a fare le spese, come al solito, quando si bombarda dal cielo, sono la stragrande maggioranza civili. Questo, io ho il mio appartamento da sul porto, però questa notte l'ho passata insieme ad altri attivisti dell'ISM all'ospedale Al-Avda del campo profughi di Jabalia. Fedati una testimonianza, l'ultima testimonianza drammatica, no? Mia personale. A mezzanotte è caduta una bomba proprio vicino a un 800 metri dall'ospedale, e ci siamo recati con un'ambulanza e abbiamo visto che avevano tirato giù una moschea. Fortunatamente la moschea a quell'ora non c'era nessuno, però l'abitazione di fianco è rimasta totalmente distrutta. Abbiamo aiutato gli infermieri e la gente, i vicini di casa, a rimuovere le macerie, e abbiamo tirato fuori 5 colpi di bambini.

0: terrificante, ma comunque è così, quando si decide di fare un attacco così massiccio per via aerea e bombardi da 10.000 metri, è logico che a fare le spese sono i civili, soprattutto in una situazione come quella della striscia di Gaza, che bisogna ricordare una striscia di territorio a più alta densità abitativa del mondo, per cui anche se tu dici di bombardare inizialmente, almeno i comunicati militari israeliani parlavano di target, di obiettivi strategici, di basi terroristiche di Hamas, mentre in realtà erano semplici centrali di polizia civile. Ma anche se becchi da 10.000 metri una centrale di polizia, di fianco c'è una scuola, è ovvio che fai una strage, e così è successo, perché sabato hanno tirato una bomba contro una centrale di polizia a mezzogiorno e di fianco c'era una scuola, uscivano bambinetti di 10-11 anni e molti sono morti. Hanno tirato una bomba sulla scuola di polizia, sempre vicino al centro, di fianco c'era il più grosso mercato di Gaza, e anche lì una marea di civili morti. Adesso che hanno finito gli obiettivi che loro definivano militarmente sensibili, iniziano a bombardare, tirare le bombe sulle moschee. Questa è una cosa assurda. Io con i miei occhi, io non faccio propaganda, faccio parte di un'organizzazione che si occupa di diritti umani, con i miei occhi ho visto, perché mi trovavo proprio da quelle parti, come ieri notte, due moschee tirate giù, una ieri a Jabalia e il giorno prima la moschea proprio dinanzi all'ospedale Shifa, che è il principale ospedale di Gaza. E fai conto, la facciata è rimasta seriamente danneggiata, i vetri sono andati in fantumi, ci sono dei feriti che erano già feriti, che sono rimasti feriti dall'onda d'urto della moschea bombardata dinanzi all'ospedale.
1: La gente come vive quotidianamente, tra virgolette, se si può chiamare vita?
0: È un 11 settembre continuo, minuto per minuto.
2: Questo è uno stralcio di una corrispondenza di Vittorio Vic Arrigoni registrata negli ultimi giorni del dicembre del 2008. In quei giorni in Palestina, a Gaza, con Vittorio c'erano anche altri attivisti, cooperanti a lui molto legati, tra di loro Mary Calvelli.
3: Beh, intanto chiaramente il mio ricordo per forza va alla tragicissima vicenda, che appunto l'uccisione di Vittorio, in un momento in cui purtroppo lasciava solo presagire la continuazione, così come tante altre vicende tragiche di quel periodo, appunto non si sarebbero fermate purtroppo. Erano presagi, erano considerazioni che si facevano in quel di Gaza, che era appunto già allora, e si parla del 2008, quando Vittorio arrivò per la prima volta a Gaza con la prima e unica flottiglia che riuscì ad entrare dentro la striscia di Gaza. Dopodiché ne sono state fatte tante, ma non ne sono riuscite ad entrare e a rompere quel blocco navale, appunto, che è sempre stato sulla striscia di Gaza, quindi non a partire di certo da adesso, dall'attacco del 7 ottobre, ma da sempre Gaza è stata assediata e chiusa. Vittorio arrivò nel 2008, appunto, rimanendo lì dentro, e così come tanti anche altri attivisti dei diritti umani, di fatto aveva appunto l'intenzione di denunciare quello che succede. Ricordo che da lì da quel momento in poi, diciamo, scoppiò quella che viene definita la prima guerra di Gaza, dopo le tante altre guerre e bombardamenti che ha subito Gaza, ma quella fu definita la guerra di piombo fuso, come prima guerra dove Israele appunto fece un'operazione militare molto forte. Vittorio, così come tanti altri di noi eravamo lì dentro, Vittorio si occupava in ogni caso di denunciare attraverso i suoi reportage, attraverso, ma anche attraverso la sua partecipazione attiva, insomma, stava in ogni caso con la popolazione che di fatto subiva quell'occupazione, l'assedio. Ricordo che Gaza in quel momento era già chiusa da oltre un anno, quindi dal 2007, ma anche prima, perché io insomma partecipo e vivevo lì dentro la striscia di Gaza già dal 2000, quindi già dalla seconda intifada Gaza era rimasta completamente isolata e chiusa, quindi non è che hanno aspettato che arrivasse il governo di Hamas per chiudere e assediare Gaza, quindi lo era già anche 7-8 anni prima è assediata. Però ecco, andando avanti nella storia, quella è sempre stata, diciamo, Gaza assolutamente chiusa. E il 14 aprile appunto del 2011 Vittorio venne rapito da un gruppo, da un piccolo gruppo, diciamo jihadista salafita. Poi lì dentro, come sapete, tutte le conformazioni di organizzazioni militari, politiche, estremiste, non estremiste, insomma ce ne sono state diverse. Questo, che era il gruppo di Tawhid al-Jihad, era un gruppo, diciamo, abbastanza in opposizione e anche in contrasto con Hamas, che allora appunto aveva iniziato a governare la striscia di Gaza. E questo gruppo chiedeva la liberazione dei membri della loro organizzazione. Era in contrasto, dicevo, con la Hamas, perché di fatto diciamo in quel momento era necessario che molti gruppi radicali si stabilissero anche dentro Gaza, dove di fatto diciamo comunque l'idea non era di certo quella di darla in mano a gruppi radicali. Insomma, quello che voleva sicuramente la popolazione dentro Gaza era quella di apertura più che di chiusura di quella situazione. E quindi Vittorio venne rapito in questo contesto, in un contesto molto molto complicato, e di fatto diciamo la situazione purtroppo del rapimento, che venne poi di fatto individuata anche abbastanza velocemente dalle forze di Hamas, che diciamo in qualche modo che arrivarono a dove era stato rapito, intervennero quindi anche abbastanza velocemente, però purtroppo il blitz, diciamo, finì in maniera appunto tragica, perché Vittorio alla fine venne in qualche modo ucciso e poi lasciato lì. Hamas uccise anche quelli che vennero considerati i due responsabili di quel momento, ma è chiaro che non erano due teste uniche pensanti di questo rapimento e di questa uccisione. Però di fatto, diciamo, iniziò, insomma, finì la vicenda, finì in questo modo.
2: Ecco, Mary, a distanza di 15 anni, tu che conosci così bene la striscia di Gaza e che ci hai vissuto fino a pochissimo tempo fa, qual è il ricordo che rimane nella popolazione di Gaza di Vittorio? Ricordiamo, c'è un centro culturale che è intitolato, sì, a lui, cioè, però anche una figura molto presente.
3: Sì. Sì, no, infatti il ricordo è anche molto molto importante, perché appunto diciamo ancora oggi, devo dire, viene ricordato. Proprio stamattina mi hanno mandato, e come fanno di solito i ragazzi che hanno conosciuto Vittorio e quelli che magari non l'hanno conosciuto personalmente, ma hanno continuato, diciamo, ad avere il suo segnale, il suo ricordo trasmesso da altri. Mi hanno mandato un dipinto, una sua faccia disegnata appunto da alcuni artisti che lo ricordano molto bene. Sì, dentro Gaza abbiamo ancora il Centro Italiano di Scambi Culturali, che è dedicato a Vittorio, e abbiamo intenzione, fortunatamente non è stato abbattuto e quindi lo abbiamo riaperto proprio in questo periodo, insomma appena è stato possibile, per fare le varie i progetti, quello che di fatto insomma come ha sempre funzionato il Centro Italiano, quindi sta funzionando anche adesso, anche in questo momento, come luogo, momento non soltanto di memoria, ma di una memoria che deve continuare di fatto a vivere. Questo è quello che mi hanno trasmesso anche in questi giorni, in questo momento, diciamo, molta della popolazione che in questo momento sapete bene come sta vivendo con il genocidio in corso e la distruzione di tutta la striscia di Gaza.
4: Siamo vivi, ma siamo messi molto male.

0: Abbiamo chiesto un ricordo di Vittorio anche a Sami, nostro collaboratore della Striscia di Gaza, cooperante di tanti progetti ONG, e anche lui, come Mary Calvelli, era con Vittorio nel 2008-2009, nel periodo di piombo fuso e nel periodo in cui appunto poi Vittorio è stato rapito e ucciso.
1: Qui viviamo a Gaza con una situazione molto difficile, poi con questa situazione difficile, soprattutto dove c'è l'embargo, la chiusura totale, mi ci fa ricordare sempre Vittorio Arrigoni, perché Vittorio Arrigoni c'era insieme a noi prima, 15 anni fa, praticamente prima della sua morte, c'è stato sempre praticamente qui accanto a la popolazione della Striscia di Gaza, soprattutto era sempre, andava con i biscatori oltre le 6 miglia praticamente per proteggere loro di navette israeliane, andava insieme agli agricoltori ai confini per fare a loro, come usava anche lui come scudo umano praticamente per servare loro, anche dare a loro la possibilità di coltivare i loro terreni. Vittorio Arrigoni era un idolo qui a Gaza soprattutto, e per noi Vittorio non è morto, rimane ancora vivo tra di noi, soprattutto con i contadini, con i pescatori, con tutte le popolazioni, tutte quelle che hanno conosciuto Vittorio, no? Ce l'hanno adorato a Vittorio, ce l'hanno tanto rispetto. Io l'ho conosciuto direttamente perché lui veniva al centro italiano lì a Gaza, dove eravamo lì, poi quando è morto abbiamo fatto anche il centro italiano di scambio culturale VIC al suo nome, dove c'è ancora questo centro italiano dove facciamo attività di solidarietà, di aiuti, che viene la raccolta dall'Italia di Gaza Freestyle, da altre associazioni ACS, per contribuire a questo centro italiano nel nome di Vittorio Arrigoni. E qui a noi ci manca proprio in questi giorni, sono 15 anni passati, abbiamo ricordato sempre, si faceva tutti gli anni prima della guerra la cerimonia lì al porto, dove con i suoi amici, con tutti quanti, con i biscatori facciamo il ricordo lì e al porto facciamo delle attività. Quest'anno, l'anno scorso, l'anno precedente non l'abbiamo riuscito a farla, perché è molto difficile, perché non si può arrivare lì al porto, poi situazione molto grave e bombardamento continua. E la situazione a Gaza è sempre più drammatica, mancano gli aiuti, mancano il cibo, mancano le medicine, speriamo che le cose migliorino. Ci vuole altra tanta gente così come ci crede, come Vittorio Arrigoni, perché come diceva lui sempre, restiamo umani. Perché restiamo umani sicuramente, perché noi siamo umani, siamo fratelli della umanità, perché l'umanità unisce tutte quante.
0: Al telefono con Manolo Luppichini, anche con te Manolo, media attivista, da tempo impegnato nella solidarietà con la Palestina. In questa giornata ti chiediamo un tuo ricordo di Vittorio Arrigoni, che sappiamo hai conosciuto benissimo. Io mi ricordo per esempio un'intervista in cui c'eravate voi due nella Striscia di Gaza e iniziavano a esserci dei colpi da parte dell'esercito israeliano. Manolo, a distanza di 15 anni, volevamo chiedere anche a te un ricordo di Vittorio.
2: Sì, è sempre duro parlare di Vittorio, perché è uno di quei lutti mai elaborati fino in fondo, almeno per me. Io ho conosciuto tardi Vittorio, l'ho conosciuto nel 2009 grazie a Mary Calvelli, proprio perché in quel periodo stavo collaborando con la trasmissione Presa Diretta di Rai 3, e ricordi bene, quella era stata una dei momenti più duri di quella trasferta, perché andammo a verificare, a fare in pratica un'interposizione per favorire un gruppo di contadini che dovevano raccogliere il prezzemolo, in quel caso, in un campo che era veramente a ridosso del confine con Israele. Lì fummo, nonostante apposta Vittorio e gli altri erano subbotti, quelli di segnalazione, mani alzate, urlavano al megafono che insomma era solamente una, non c'era pericolo, che stavano proteggendo i contadini, che erano tutti disarmati, che c'era la televisione italiana, perché io con l'operatore a riprendere, niente, fummo bersagliati in modo proprio pervicace, costretti a strisciare, e mentre noi strisciavamo, per dare un'idea di chi fosse Vittorio era in piedi, non si è mai piegato. E questo insomma era un po', rappresenta quella che è stata la sua presenza nella striscia di Gaza, nelle nostre vite, qualcuno che ci ha aiutato a raccogliere quei pezzetti di umanità, no? Che ancora conserviamo, a dargli valore. Io ho conosciuto Vittorio ascoltando le sue corrispondenze durante l'operazione Piombo Fuso, quando lui faceva apposta sempre interposizione sulle ambulanze, e quindi avevo letto i suoi articoli, i suoi, nemmeno articoli, erano come delle narrazioni sul Manifesto, scriveva, insomma sapete benissimo quanto ha prodotto sul suo blog Guerriglia Radio. E niente, insomma, per me poi da quel momento però siamo diventati, come dire, quasi inseparabili, veramente molto vicini quando siamo conosciuti, perché avevamo molte cose in comune, e questa amicizia, sebbene breve, è stata veramente molto intensa. E, come dicevo, per me è difficile, per me è stato veramente un passaggio, cioè c'è un pezzo della mia vita che è prima di Vittorio e dopo Vittorio, assolutamente, è un capitolo della mia esistenza, e ogni anno è un po' difficile riprendere il filo, pensare a lui che non c'è, pensare a come sarebbe stato se lui fosse stato qui con noi. Quindi la sua parola, il suo slogan, restiamo umani, che continua a risuonare, in certi momenti mi fa quasi paura, perché non so più che umanità noi stiamo vivendo, che livello di umanità sia presente in questo pianeta. Non so dove andarla a recuperare più, e temo a volte che quell'umanità non sia ancora più accessibile o sia malintesa. Quindi è il nostro compito ricostruire in questo momento il concetto stesso di umanità, anche per Vittorio e per tutti noi,
0: ecco,
2: per
0: Manolo,
2: il popolo che continua a essere martoriato in Palestina.
0: Ecco, io Manolo ti ringrazio, perché so che è difficile parlare appunto di Vittorio per te. Prima al telefono con Mary abbiamo raccontato un po' anche di quello che resta di Vittorio in Palestina e del ricordo che ha lasciato nella striscia di Gaza. Tu invece, a te volevo chiederti un po', secondo te che lascito ha lasciato nei movimenti in Italia, visto che la sua figura non solo a livello personale ma a livello politico collettivo è stata molto ricordata.
2: Purtroppo il suo segno, diciamo, non è così presente come ci si dovrebbe augurare, probabilmente. E, non sono moltissime, solamente i più giovani, mi è capitato di chiedere, nemmeno conoscono l'esistenza. Quindi sì, sicuramente negli anni 10, insomma, negli anni immediatamente dopo il suo assassinio, quella presenza, quella voce, quell'attitudine ha avuto un senso. Devo dire che ultimamente questa cosa, di nuovo, per questo problema proprio di umanità, un po' è scomparsa, però c'è evidentemente una presenza carsica che poi riemerge, come diceva apposta Mary, il centro VIC, centro di scambio culturale italiano, VIC Gaza, è stato un crocevia importantissimo, quindi la sua presenza, ecco, poi ha attraversato, si è innervata, se pensate a tutta la scena dei Gaza Freestyle, questi ragazzi che fanno graffiti, skateboard che si sono così legati alle realtà palestinesi e l'hanno portato quell'attitudine in Italia. Quindi diciamo che vive in quelle, in quei collettivi che hanno continuato a lavorare su questo tema, e diciamo le persone un po' più age come noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di scambiare. Temo che ci sia molto lavoro da fare ancora proprio per ricostruire, come diciamo, quel senso di umanità che dovrebbe essere un po' la bussola per rimetterci in moto, per restituire un minimo di speranza che in questo momento sembra davvero vacillare.
3: Acido e tuo amico Perez, che i bambini nell'acido, è meglio vivere nel fosfo bianco, ne ha bruciati più di 350 l'anno scorso.
4: Credo che ci siano diversi tipi di resistenza, c'è una resistenza armata. Da queste parti non è stata molto

0: Moda. Moda.
1: Al telefono con Samuele Sciarrillo, autore del podcast Le ali di Vic, la storia di Vittorio Arrigoni. Anche a te, Samuele, ti chiediamo nel giorno dell'anniversario un ricordo di una vicenda che tu hai conosciuto dopo la morte e l'uccisione di Vittorio. Che cosa ti è rimasto lavorando a questo podcast della sua figura?
2: Ma allora, la figura di Vittorio era una figura importante per una mia esperienza personale. Dopo diversi viaggi che avevo fatto in Israele, quando lui era proprio lì a Gaza, ero entrato, diciamo, marginalmente in contatto con lui attraverso qualche messaggio, ma soprattutto seguendo il suo blog Guerriglia Radio. E di questa esperienza, nella realizzazione del podcast, mi è rimasta la grande umanità che ho avvertito da Egidia, sua madre, grazie al quale abbiamo ripercorso le fasi principali della sua vita, e diciamo che quello che è passato è che è molto chiaro da dove arrivava, secondo me, l'umanità, o comunque il modo di approcciarsi di Vittorio verso il prossimo. E credo che fosse proprio un insegnamento che gli ha dato la sua famiglia. Quello che mi è rimasto in generale è che tutte le persone che hanno partecipato al podcast mi descrivono Vittorio come una persona semplice, generosa, affabile, ma con principi e ideali non negoziabili sui diritti umani e sulla libertà. E questo, secondo me, l'ha reso una persona assolutamente da ricordare, e dalla quale è importante raccontare la sua storia, proprio anche in relazione al modo con cui lui si approcciava davanti alle ingiustizie, quindi sempre con una calma, una consapevolezza, ma allo stesso tempo una grande fermezza.
0: Questo massacro non è a danno di Hamas, ma è a danno della popolazione civile.

0: Chiudiamo questa trasmissione con le parole di Egidia Berett, la madre di Vittorio Arrigoni, a cui abbiamo chiesto come è stato vedere le piazze lo scorso autunno in occasione della Global Sumud Flotilla riempirsi di persone che portavano avanti lo slogan di Vittorio Arrigoni.
1: Emozionante vedere le piazze, vedere la grande mobilitazione che c'è stata, in particolare intorno alla Sumud Flotilla. E questo, il moto di Vittorio che veniva portato così sugli striscioni, certo mi ha fatto contenta, ecco. E augurandomi sempre in cuor mio comunque che non rimangano soltanto parole così da lanciare in manifestazione, ma diventino proprio una chi ci crede.
0: Secondo te, a distanza di 15 anni di Vittorio, quanto è forte il suo ricordo nei movimenti e in chi vuole giustizia per la Palestina?
1: Ma io credo che Vittorio sia sempre presente fra coloro che guardano lui proprio come a un sostegno, a un appoggio quando decidono di impegnarsi per la difesa dei diritti umani. Di questo sono convinta, perché Vittorio ti dà forza, ti dà speranza, è come un incitamento a non fermarsi davanti alle difficoltà, anche ai dolori, alle sofferenze, agli ostacoli che comunque si incontrano sempre. Per cui diciamo che è benefico Vittorio ancora e questo è molto significativo di come la sua vita sia stata veramente una vita dedicata. E quindi e le persone, i giovani, ma non solo, capiscono questa integrità di fondo di Vittorio ed ecco che anche per questo si ispirano a lui.

inside. Anything that looks slightly out of the ordinary.

0: Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8:30. Buon proseguimento di ascolto.
1: Il focus di questa mattina è dedicato al gioco d'azzardo, perché sono usciti i dati per quanto riguarda l'anno 2025 e faremo alcune considerazioni con il dottor Mauro Croce, psicologo criminologo, con don Paolo Gasperini, referente di Libera, e ancora Filippo Torrigiani, autore di diversi saggi proprio sul gioco d'azzardo. Tra l'altro lui è consulente della Commissione parlamentare antimafia. Intanto ricordiamo i dati: il 2025 è stato l'anno record del gioco d'azzardo, la raccolta ha superato i 164,6 miliardi di euro, con oltre 7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, ovvero un più 4,55% in termini appunto percentuali. A ciò bisogna aggiungere una spesa netta dei giocatori di 15 miliardi di euro, cioè la differenza tra le giocate e le vincite. Significa che gli italiani giocano circa il 7,1% del PIL nazionale, una quota paragonabile alla spesa pubblica per la sanità e quasi doppia rispetto a quella per l'istruzione. In Italia, dove i salari perdono potere d'acquisto e una parte sempre più ampia della popolazione scivola verso la soglia di povertà, l'azzardo diventa un miraggio, un'illusione di riscatto che finisce per divorare i risparmi delle famiglie più deboli. Ai nostri microfoni il dottor Mauro Croce, psicologo e criminologo.
2: Certo, c'è una progressione del resto, vi è un'industria, vi è un investimento, vi sono è un business forte quello del gioco d'azzardo. Aumentano le proposte, le possibilità di gioco, aumenta la tentazione offerta di risolvere i problemi della propria vita, di vivere in questo modo, e molte più persone, sempre più persone si avvicinano al gioco e alcune e tante di queste ne restano ingabbiate.
1: Ecco, lei si occupa appunto di, purtroppo, di coloro che ne escono ingabbiati, come dice lei?
2: Sì, mi sono occupato per anni all'interno del servizio pubblico del problema del gioco d'azzardo, sì. E spesso noi abbiamo una visione del gioco un po', diciamo, romantica, antica, di persone molto ricche che cercano emozioni estreme, una visione un po' decadente, se vogliamo. In realtà interessa sempre di più fasce più povere, fasce della popolazione più che fa fatica a arrivare al 27 del mese e spesso si rinuncia al necessario nell'inseguimento della fortuna, della vincita al gioco.
1: Dunque è un miraggio, un'illusione quella di un riscatto attraverso proprio il gioco d'azzardo.
2: Sì, certo, certamente. E questo è anche confermato dai dati, diciamo, economici. Cioè, nei momenti di crisi, nei momenti di caduta dell'ottimismo da parte dei soggetti, della popolazione, aumenta la spesa in azzardo. Invece in momenti, diciamo, di fiducia, in cui posso realizzare i miei talenti, i miei sogni, impegnandomi, studiando, lavorando, cooperando con altri, si gioca meno, ecco, quindi il gioco come fuga.
1: E il gioco sottrae dignità e cura, educazione e tutto quello che hai ricordato adesso. C'è però, come dicevo, la connivenza dello Stato, della politica, che in qualche modo sembra far entrare un po' di soldi, che tra l'altro invece non è vero.
2: I soldi comunque entrano e questi sono importanti, però gran parte di questo denaro dei giocatori italiani non va allo Stato, bensì va all'industria del gioco. questo è evidente ed è un dato che all'aumentare della progressione di spesa in gioco d'azzardo non corrisponde un pari aumentare delle entrate da parte dello Stato. Questo certo è l'industria del gioco, la filiera del gioco
1: che favorisce i concessionari, i grandi fondi speculativi.
2: Certo, sì, è chiaro. Sì. Ma poi se fossimo in grado, cosa che è stata fatta in altri stati e che diciamo, in un certo senso si può fare anche in Italia, cioè se mettessimo i costi sociali del gioco d'azzardo sulla bilancia, quanto introietta lo Stato, ok, ma quali sono i costi sociali? Sofferenza delle famiglie, crisi familiari, depauperamento dei soggetti, rischi di criminalità, il giocatore è a rischio di cercare denaro talvolta in maniera non lecita, il problema drammatico dell'usura, il problema che il gioco d'azzardo viene anche utilizzato nel riciclaggio del denaro, il problema anche della giocatore, quindi danni fisici, vita di stenti, di sofferenza.
1: Si cade nella dipendenza praticamente.
2: Beh certo, è un gioco d'azzardo, il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta dalla comunità scientifica, fa parte dei manuali diagnostici ed è una dipendenza non da sostanza, ma non per questo meno grave per il soggetto, per i suoi familiari e per la comunità in generale, per tutti noi, cioè questa problematicità.
1: Dottor Mauro, come si può intervenire a questo punto?
2: Beh, è chiaro che bisogna intervenire a diversi livelli. Un livello è certamente quello della moratoria, del cominciare a non aprire, quindi del limitare le possibilità di accesso al gioco d'azzardo, limitare le proposte, escludere e così via. Questo è il livello direi fondamentale, l'approccio strutturale. Ecco quindi anche alcune regioni che hanno varato delle legislazioni, i distanziometri e così via. Ecco, questo è un punto importante. Poi ovviamente c'è il punto della consapevolezza, dell'informazione ai giocatori, c'è il punto anche dei servizi, quindi la possibilità di poter accedere alle cure e di conoscere che vi sono delle cure, di non vergognarsi per richiedere aiuto, quindi tutta questa parte motivazionale rispetto a chi sta sconfinando o è sconfinato nel problema del gioco d'azzardo. È importante una legge che consideri però anche il tema dell'offerta di gioco, questo è il tema centrale, ecco.
1: E che cosa significa nello specifico l'offerta di gioco?
2: Beh, una moratoria, cioè, adesso tutte queste macchinette, questi luoghi nei quali si può giocare, poter accedere facilmente al gioco d'azzardo e così via, quindi significa questo, un approccio strutturale significa limitare l'offerta di gioco d'azzardo, limitare le possibilità, non sto dicendo di proibire, limitare le possibilità di gioco d'azzardo, controllare e così via, ecco, cioè dare un freno a questo offerta che pare incontrollabile. Sono aumentate le possibilità di gioco d'azzardo sulle scommesse sportive, su internet cosa abbiamo osservato in Italia negli ultimi 20 anni, ecco, diciamo, interessamento di nuove fasce sociali, cioè le donne, gli anziani, i giovani, anche quelle, tutte categorie che esistevano certamente prima, ma erano minoritarie. Ora esiste un gioco al femminile, esiste un gioco degli anziani, momenti di vuoto, di sofferenza, di perdita di identità, sono colmati, causando e creando altre problematicità, ovviamente, del ricorso al gioco d'azzardo. I ragazzi, i giovani, i gratta e vinci, le slot machine, cioè tutte queste offerte di gioco, l'approccio strutturale è considerare che dobbiamo limitare la proposta di gioco d'azzardo e anche le possibilità di accesso.
1: Bene, grazie dottore Mauro Croce, psicologo, lo ricordo. Grazie e a presto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno. Ogni euro speso in azzardo, commenta Libera, è un euro sottratto alla dignità, alla cura, all'educazione, alla possibilità di costruire futuro. E quando lo Stato registra questi numeri senza intervenire, con decisione è corresponsabile. Don Paolo Gasperini, referente di Libera, afferma ai nostri microfoni: serve una politica che abbia il coraggio di dire basta, serve una strategia nazionale che riduca drasticamente l'offerta, che limiti la pubblicità, protegga i territori, sostenga chi è caduto nella dipendenza e restituisca centralità alla salute pubblica.
3: Sono dati terribili, perché di fatto si dà per scontato che questo fenomeno ci sia. Non se ne parla sufficientemente e si fa cassa sulle spalle degli italiani, creando delle dipendenze terribili. C'è anche tutta una riflessione da fare, non ci sono ancora dati precisi, ma su quanto poi spenda lo Stato come sistema nazionale per accompagnare chi è dipendente dal gioco d'azzardo, e cominciano ad essere cifre molto importanti, e senza pensare poi all'impatto sociale che crea questo, no? Di fatto è messo in evidenza molto bene come anche la tassazione sui giochi molto spesso è irrisoria, quindi a fronte di questo aumento terribile di 160 miliardi le tasse per lo Stato sono sempre quelle, aumentano di poco, non aumentano così tanto, perché la tassazione è sempre più bassa su certi giochi. E poi non teniamo conto del gioco illegale, di cui non ci sono chiaramente dati certi, ma sappiamo che è un fenomeno molto grande.
1: Ha un volume d'affari che è aumentato in modo vertiginoso proprio negli ultimi anni, purtroppo frutto anche di una situazione sociale che purtroppo vede la popolazione del nostro paese scivolare verso la soglia di povertà, e quindi il gioco d'azzardo diventa un miraggio, diventa un'illusione, no, del riscatto, come dire, sociale.
3: Sì, guarda, ti porto proprio un caso di ieri, una persona che di fatto gioca più di 500 euro al mese. Nella sua testa, siccome ogni tanto chiaramente si vince qualcosa, no? Dicono gli esperti che sul 100 che tu giochi un 30 lo vinci, no? Perché comunque qualche contentino devi averlo. Ecco, nella testa di questa persona, che non è una persona, come dire, asociale, no? Pienamente inserita, tranquilla, nella sua testa, siccome ha vinto 290 euro l'altro giorno, nella sua testa, ecco, questo gli permette di andare avanti, perché da una parte c'è un dissanguamento lento, cioè tu giochi 10-20 euro al giorno, sembra che non sia una cifra enorme, ma nel mese sono 600 euro al mese, e poi ogni tanto vinci, chiaramente vinci 200 euro nella tua testa di dipendente, perché è una vincita, quindi è un guadagno, quindi tu hai guadagnato molto. Ecco, poi gli esperti ci raccontano, no, di trucchi terribili nella gestione, per esempio le gratta e vinci, molti premi sono di 5 euro, esattamente quello che tu giochi, nella tua testa tu giochi 5 euro, c'è scritto che vinci 5 euro, rigiochi il grattino e poi perdi. Nella tua testa tu non hai perso 5 euro, hai fatto pari, ma in realtà hai perso 5 euro, quindi sono tutti meccanismi perversi che sono fatti proprio in malafede, che bisogna dire in modo molto chiaro, per accaparrare le persone e renderle dipendenti. Io sogno che in futuro, come c'è stata una causa civile unica in America anni fa, no, contro la dipendenza per le sigarette, ecco, ci sia anche una causa comune che si possa innestare per le dipendenze del gioco d'azzardo, perché tu in malafede credi ai dipendenti.
1: Quindi possiamo tranquillamente affermare, Don Paolo, che dietro al boom del gioco d'azzardo c'è la connivenza della politica?
3: Ma certo, perché in ogni legge che si fa, anche nelle finanziarie, si mettono altri giochi d'azzardo, nuovi giochi d'azzardo, per avere degli introiti, per fare dei lavori, no? Anche per la Milano Cortina sono stati fatti nuovi giochi d'azzardo. Ecco, c'è questo sistema di tassazione, che però non è solamente tassazione, ma che è proprio a ingannare le persone. Ecco, e non è accettabile, appunto, che la disperazione delle persone diventi un modello per far cassa e anche per lo Stato.
1: Siamo dunque davanti a una situazione molto grave, perché ci sono ricadute sia a livello sociale che politico. Che cosa si può fare?
3: Ma la prima cosa è innanzitutto la conoscenza, e appunto la conoscenza di questi dati, che quando le persone li leggono rimangono esterrefatti. No, quest'ultimo report che Libera ha diffuso sono dati comunque del Ministero, no? Dell'Economia, quindi non sono dati, non è la percezione, questa è la realtà. E quando le persone conoscono questi dati rimangono terribilmente sorprese. Purtroppo anche le organizzazioni di informazione non danno molto comunicazione di questo. Poi quando tu stimoli, no, come voi, ma anche come i giornali locali, chiedono molto, vogliono capire, perché più sei vicino al territorio e più ti rendi conto della drammaticità, no? Perché tutti abbiamo delle persone che conosciamo che purtroppo sono dipendenti. Quindi la prima cosa è la diffusione dei dati e del fenomeno, non come lo pensiamo, ma come realmente. Questo già ti mette in grosse difficoltà e ti dice: oh, non si può andare avanti così. L'altra cosa è agire a livello legale, cioè che ci siano delle leggi che possono tutelare no, i consumatori. Ora, non è che uno pretende che venga vietato il gioco, no? Ecco. Ma che ci siano delle norme ben precise, e non che queste vengano allentate. Molte leggi regionali, per esempio, hanno allentato, cioè, il distanziamento in luoghi sensibili, oppure la possibilità dell'apertura durante il giorno delle sale slot, ecco. Giustificando questo dicendo: ma ormai il grosso è sull'online e quindi le sale slot alla fine sono una percentuale minore, però è tutto un sistema che come dire, ti tutela, tutela te che sfrutti il gioco d'azzardo e che lo rende compatibile. Ecco, dobbiamo uscire un po' da questa logica che è compatibile con la vita dei cittadini, non è compatibile, è incompatibile. Ora, una cosa, una tantum si può fare, penso alla schedina, no, di 50 anni fa, ma nessuno andava sull'astrico per la schedina, ecco. E adesso invece questo sistema che è sempre più oppressivo, sempre più asfissiante, sempre più giochi, sempre più possibilità, e poi con le pubblicità ingannevoli, questo è l'altro settore su cui bisogna agire, cioè bisogna smettere con le pubblicità ingannevoli, no, il gioco responsabile in certe dinamiche non esiste, no, perché tu se giochi e superi certe soglie, no, non puoi giocare responsabilmente, ecco. E quindi anche, no, sulla pubblicità bisogna agire in modo molto, molto chiaro. Quindi c'è un'azione culturale, potremmo dire dal basso ma anche dall'alto, c'è un'azione legislativa anche qui dal basso con le spinte del territorio ma anche dall'alto, cioè, ecco, purtroppo sono voci che fanno fatica a entrare in contatto perché il giro d'affari è talmente grande che poi la giustificazione è: ma tutte queste persone che ci lavorano che fine fanno? Bisogna riconvertire queste persone in altri lavori.
1: Ecco, io chiudo ricordando praticamente quante, che poi tra l'altro sono dei numeri non aggiornati, comunque danno l'idea di quello che stava dicendo lei adesso. Noi attualmente abbiamo più o meno 55 diverse tipologie di lotterie istantanee, 47 tipologie di gratta e vinci anche online, 5 tipologie di giochi numerici a totalizzatore, cioè Super Enalotto, Win for Life eccetera, 2 tipologie di bingo, quello di sala, sono 200 almeno le sale presenti sul nostro territorio nazionale e a distanza. Numeri impressionanti.
3: Sì, impressionanti, ma basta andare davanti o entrare in una tabaccheria no, che ha molti di questi ere, è impressionante. Un mese fa sono andato in tabaccheria per un pagamento e di fatto c'era file di persone, no, che stanno ad aspettare l'uscita dei numeri. Ecco, e questo avviene un po' in tutto il territorio nazionale. Quindi è necessario ridurre questa offerta, no? Perché la scusa è: c'è molta domanda, abbiamo più offerta, ma non è vero, perché non è sempre stato così e non è detto che debba essere così, no? Si può invertire decisamente la tendenza, ma ripeto, i prezzi economici sono talmente grandi, no? L'ha ricordato all'inizio, qui si parla di cifre come, no, altro che una finanziaria, no? È la spesa sanitaria nazionale, ecco. E questo, no, è qualcosa di inaccettabile.
1: Benissimo, don Paolo Gasperini, io la saluto e la ringrazio.
3: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Buona giornata. Davanti a un volume d'affari che aumenta in modo vertiginoso, si potrebbe pensare ad un incremento proporzionale dei proventi per lo Stato. La realtà è esattamente opposta. Malgrado il boom della raccolta, le entrate erariali nel 2025 si sono fermate a 11,4 miliardi di euro. registrando una flessione dello 0,74% rispetto al 2024. Uno scenario questo che solleva interrogativi inquietanti sulla gestione del comparto. Si fanno di fatto prosperare fondi speculativi e gruppi criminali. Ne parliamo con Filippo Torrigiani, autore di diversi scritti dedicati appunto al gioco d'azzardo, come ricordo Giochi e scommesse, Il labirinto dell'azzardo, Gioco sporco, Sporco gioco, L'azzardo secondo le mafie. Lui è anche consulente della Commissione parlamentare antimafia.
4: Sì, purtroppo così, è diciamo un bagno di sangue sociale, ecco, ormai l'azzardo, il comparto, la fetta più grossa del comparto del gioco d'azzardo è in mano a multinazionali finanziarie di oltreoceano, le più grandi società, le più grandi concessionarie hanno tra i loro diciamo proprietà, tra i loro proprietari fondi speculativi quali BlackRock e Vanguard, tanto per intenderci. È un mercato talmente appetibile, voi considerate che diciamo nell'arco temporale che va dal 2004, da quando cioè lo Stato ha deciso, ci ha raccontato che avrebbe gestito in maniera diretta il comparto del gioco d'azzardo, al 2025, cioè questo è l'ultimo anno in cui abbiamo i dati disponibili, i denari che sono stati veicolati nei canali dei giochi e delle scommesse sono 1.940 miliardi di euro. Sono una cifra spaventosa, ecco. Nel 2025, tanto per intenderci, gli italiani hanno riversato nei canali di giochi e scommesse 165 miliardi di euro. E il paradosso è che appunto, come diceva lei,

0: termini percentuali il 6,8%. Tutto questo è davvero
1: Ma come si
0: abusivo.
1: spiega?
0: Si spiega per sostanzialmente due motivi. Primo riguarda la tassazione, il secondo è il payout, cioè il ritorno in vincita che c'è su alcuni giochi. I giochi considerati dal comparto vecchi, cioè i giochi diciamo così fisici, slot, gratta e vinci, hanno un ritorno in vincita minore rispetto al gioco d'azzardo online di ultima generazione che ha un payout, cioè un ritorno in vincita molto alto, anche oltre il 90%. È quello che sta andando per la maggiore, soprattutto dopo l'avvento del Covid. Ecco, oggi è facilissimo scommettere. Penso ad esempio, porto un esempio, sulle scommesse sportive. Ci sono oltre 8.000 tipologie di scommesse sportive. Si può scommettere a tutte le ore di tutti i giorni su 8.000 tipologie che vanno dal calcio, ovviamente alla Formula 1, al basket, arrivando fino alle lotte di sumo praticate in Oriente, per aggiungere perfino agli sport gaelici praticati in Irlanda del Nord. Siamo davvero all'assurdo, ecco.
1: Che cosa?
0: Come un po' la spesa per i gratta e vinci, no? Lei consideri che mentre noi stiamo parlando, in Italia si vendono oltre 4.100 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Insomma, ormai hanno sdoganato, no? Questa favola, che poi una favola non è, perché appunto ha dei risvolti economici e sociali davvero devastanti, che ti piace vincere facile, in realtà poi non ti dicono mai qual è la reale percentuale, la reale probabilità di vincita di andare a cercare. Insomma, lei consideri che diciamo, lo Stato italiano incassa il 10% sulla maggior parte delle carni vendute, no? Quindi beni di prima necessità, e incassa circa neanche il 7% dal gioco d'azzardo. Quindi è davvero una stortura del sistema, ecco. Un sistema che davvero va ripensato. Venendo alle mafie, ormai è stato, per anni ci hanno raccontato che se lo Stato avesse gestito in maniera diretta il comparto del gioco, si sarebbero debellati tutti i fenomeni diciamo, di illegalità ad esso connessi, a tutto beneficio delle casse erariali. E noi siamo riusciti con tanta fatica, glielo posso garantire, a fare poi i conti in tasca, e in realtà abbiamo accertato anche all'esito ormai di migliaia diciamo così, di indagini, che maggiore è l'offerta anche del gioco lecito, sto parlando ovviamente di gioco lecito, e più semplice è per le consorterie criminali di ogni ordine e grado trarre profitto dalla pratica del gioco d'azzardo, soprattutto attraverso le attività di riciclaggio di denaro sporco. Lei consideri che l'Ndrangheta, che ormai è una holding, una SPA a tutti gli effetti, ha necessità di riciclare ingenti somme di denaro, soprattutto provenienti dallo spaccio di stupefacenti. E i canali del gioco d'azzardo sono uno, diciamo, di quelli privilegiati, anche perché su tante tipologie di gioco che lo Stato offre non c'è tracciabilità dei flussi finanziari, e questo è il primo e vero grande problema.
1: Come si spiega? Perché poi alla fine ci sono dei costi sociali veramente e sanitari gravissimi.
0: Gravissimi, non solo, c'è un computo che nessuno ha mai voluto fare, perché ci sono parlamentari purtroppo che ancora oggi, nonostante l'evidenza dei fatti, continuano a sostenere che senza, diciamo, il gettito dei giochi d'azzardo non si chiudono i bilanci. Tutto questo si va di bene in un paese che annovera tra i record poco edificanti quello di avere, fra le tante cose, 100 miliardi d'oltre di evasione fiscale all'anno, quel paese che sta nell'Unione Europea dove la cosiddetta economia non osservata ne vale circa 200 all'anno, numeri per difetto. Quindi intanto bisognerebbe cominciare a far pagare le tasse in maniera equa, come dice la Costituzione, e probabilmente a punire coloro che non le pagano. Ecco, intanto bisognerebbe ripartire da lì invece di andare a cercare i soldi sempre nei soliti posti, no? Perché è più semplice. Ma finché ci sono parlamentari che sostengono, o governi che sostengono, che senza il gettito del gioco d'azzardo non si chiudono i bilanci, vede che diventa un problema grande. Ecco, noi abbiamo cercato, conti alla mano,

0: trovare a evidenziare questo, cioè se nelle casse dello Stato rimangono 11 miliardi e si chiudono i bilanci a fronte appunto di 165 di giocate, quindi il 7% circa, non è mai voluto a sommo studio fatto appunto un computo di quanti soldi in realtà costa la prevenzione e la cura della malattia in primis e poi il contrasto a tutte le degenerazioni anche di ogni ordine e grado e quindi il contrasto alla criminalità che il comparto del gioco d'azzardo produce. Quanto costa un'indagine di polizia giudiziaria? Quanto lo costa la Procura Nazionale Antimafia che si occupa di questo? Quanto costa la Commissione Parlamentare Antimafia che si occupa di contrastare le ingerenze della malavita organizzata? Adesso stiamo lavorando ad esempio in Commissione Antimafia sulle infiltrazioni malavitose che ci sono sulle scommesse sportive nelle curve, nelle società di calcio, ci sono state in Lombardia, insomma, è nota la situazione, no? Con infiltrazioni nelle curve, Milan, Inter, quando, e non sono, insomma. Tutti questi soldi vengono poi ripagati in maniera indiretta dai cittadini attraverso la fiscalità generale. Ecco, non è mai stato voluto fare, purtroppo, un computo di quanti soldi costa la fiscalità generale arginare il fenomeno. Quindi gli spazi dove recuperare risorse da destinare alla scuola, alla salute, alla sanità pubblica, no? Ci sarebbero, si tratta di scelte politiche. È più facile andare, diciamo così, come dice il nostro portavoce nazionale Don Armando Zappolini, a pescare a strascico, andare a prendere i soldi ai poveri, illudendoli di vincere, di cambiare la vita con gratta e vinci, piuttosto che andare a far pagare le tasse ai furbetti del quartiere o ai grandi evasori, insomma, ecco.
1: Benissimo, mi fermo qua, naturalmente la ringrazio, Filippo.
0: No, io ringrazio voi, buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: È tutto per quanto riguarda questa trasmissione, il focus di questa mattina che abbiamo dedicato alle problematiche legate al gioco d'azzardo. Io vi saluto, vi ricordo che la redazione tornerà alle 13 con l'edizione, la prima edizione del Radio Giornale. La linea passa ora a Dissonanza. Un buon ascolto a tutti e a tutte.
2: Radio Onda d'Urto, sabato 29 di agosto, quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti che si sono tenuti nelle scorse settimane e anche alcune interviste realizzate nella settimana scorsa, negli scorsi giorni. La redazione informativa torna domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 8:30. Buon proseguimento di ascolto.
3: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Valentina Barile, reporter appena rientrata da Cuba. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
4: Grazie a tutti, grazie a Radio Onda d'Urto per questa disponibilità e spazio dedicato a Cuba.
3: Dunque, come anticipavo, sei appena rientrata da Cuba, hai seguito la missione umanitaria dell'Agenzia per l'Interscambio Culturale ed Economico con Cuba. Io ti chiedo un po' come andate, qual è la situazione nel paese?
4: Allora, la situazione nel paese è al momento precipitata rispetto agli ultimi mesi. AICEC, l'agenzia di interscambio con Cuba, economico e culturale, ha organizzato la terza missione umanitaria che portava lo slogan Let Cuba Breathe, cioè lascia respirare Cuba. Perché come sappiamo negli ultimi mesi, quindi dal sequestro di Maduro in Venezuela, gli Stati Uniti d'America hanno inasprito le sanzioni e quindi la guerra economica unilaterale nei confronti di Cuba. Il 12 di agosto sono entrate in vigore ulteriori misure repressive nei confronti dell'isola che vanno a colpire gli stati e le imprese private che vogliono aprire relazioni economiche con Cuba. Già negli ultimi mesi il governo cubano aveva risposto e reagito quindi a queste sanzioni statunitensi che, ricordiamolo, durano da più di 60 anni. Siamo al 67° anno di blocco bloccheo economico che avevano già isolato Cuba. Il 12 di agosto quindi sono entrate in vigore queste sanzioni, il governo ha risposto con dei razionamenti che però naturalmente vanno a limitare i servizi essenziali e quindi i trasporti, perché come sappiamo la scarsità di carburante non solo interessa i trasporti ma anche la sanità, le scuole, quindi servizi essenziali. Le scuole sono state praticamente chiuse in didattica a distanza, ma come possiamo immaginare la didattica a distanza è impossibile, perché se manca l'energia elettrica manca la rete. Una bambina per le strade di Santiago mi ha fermato e mi ha detto "Hoy llegó por una hora", significa oggi abbiamo avuto la corrente elettrica per una sola ora. Quindi questo significa, una bambina di 6 anni, quanto queste misure, questa repressione possa già diventare lessico per i minori. La parte dell'isola, l'Oriente, quindi è già interessato da alcuni anni, quindi ai razionamenti. Di meno si soffrono a L'Avana, ma la questione dell'immondizia per le strade e non solo, l'energia elettrica assente nelle terapie intensive sta praticamente portando l'isola in ginocchio. La situazione che abbiamo visto durante questa missione umanitaria è molto grave, non si trova cibo, infatti sono stati portati latte in polvere per neonati, farmaci, materiale scolastico e sportivo alle scuole rurali e agli ospedali rurali della Sierra Maestra e della Sierra Cristal.
3: Come dicevi, è una situazione che è precipitata, verrebbe da chiedersi quali sono le necessità e i bisogni primari della popolazione, ma in una situazione simile immagino che manchi tutto.
4: Sì, non c'è cibo, non ci sono corrente elettrica né acqua, perché l'acqua addirittura, allora, quando va bene la corrente elettrica rientra dopo 72 ore in alcuni luoghi remoti, e l'acqua manca per una settimana. La mortalità infantile è passata dal 4,4% del 2018 al 9,9% attuale. Questi sono i dati ufficiali del Ministero della Salute Pubblica di Cuba. Perché mancando il carburante non può entrare in funzione semplicemente una terapia intensiva neonatale. Abbiamo visitato alcuni ospedali pediatrici e incontrato soprattutto una psicoterapeuta che gestisce il progetto ALMAS, che è un progetto che si occupa di garantire un'estate al fresco, così diciamo era il loro obiettivo, la loro mission, a i bambini adolescenti terminali oncologici. Questi bambini, molti di questi bambini e adolescenti sono terminali perché sono venuti a mancare i farmaci chemioterapici. Quindi la situazione è proprio questa, e Cuba è allo stremo.
3: Ti chiedo invece cosa possiamo fare da qui, se ci sono delle modalità di supporto per la popolazione.
4: Allora, anzitutto è importante che fornisca degli indirizzi utili a cui riferirsi. info@letcubabrit.org è una delle mail della campagna internazionale gestita da AICEC, che in questo momento sta raccogliendo fondi per un respiro per Contramaestre. Contramaestre è un'area praticamente dell'Oriente cubano. Il fulcro del progetto è l'acquisto di un generatore per l'Hospital General Docente Orlando Pantoja Tamayo di Contramaestre, praticamente nell'Oriente cubano. Quindi sono necessari fra i 55.000 e i 65.000 euro. Il progetto è progetto Un Respiro per Contramaestre. Inoltre la ONG Oikos di Udine sta raccogliendo in questo momento, insieme alle farmacie di Udine, i farmaci appunto e tutto il materiale ospedaliero che può servire per Cuba. E in questo caso posso praticamente fornire la mail info@oikosonlus.net. E in più, per ulteriori informazioni, è consigliato insomma rivolgersi direttamente ad AICEC, gli indirizzi poi si trovano sul sito.
3: Valentina, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci ti chiedo se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che non abbiamo detto.
4: Sì, allora vorrei riportare un po' le parole del vice ministro della sanità di Cuba che ho incontrato e che è Julio Guerra Izquierdo, una intervista uscita in uno dei miei ultimi servizi per Famiglia Cristiana, quando praticamente io gli chiedo qual è la situazione degli ospedali, lui in numeri mi traduce in questo modo: il blocco nordamericano ha provocato danni sistematici alla nostra sanità per più di 4 milioni di dollari in 60 anni, solo nell'ultimo se ne registrano 288 milioni. Per comprendere meglio quindi la portata del bloqueo economico, 25 giorni senza il blocco, quindi senza le sanzioni USA, coprirebbero il quadro farmacologico di base del paese per un anno intero, e con 9 si potrebbero acquistare siringhe, garze, aghi, suture, cateteri. Quindi, tradotto in numeri, questa è la situazione del paese. Julio Guerra Izquierdo è noto in Italia per aver guidato la brigata dei medici cubani nel nostro paese, quindi durante l'emergenza del Covid-19, e ora è vice ministro della sanità a Cuba. Io vi ringrazio davvero per questo spazio e perché avete dato l'opportunità per parlare di Cuba.
3: Valentina Barile, reporter, di nuovo grazie a te per la disponibilità, per essere stata qui con noi oggi.

Radio Onda d'Urto. Sabato 29 di agosto. Quello che state ascoltando è una selezione di alcune trasmissioni, dibattiti.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformare.

0: Stai ascoltando Underground Music Zone su Radio Onda d'Urto.
1: La gioia di cantare, fratello, e stare in piedi mentre il mondo trema e affondare